0: 35 anni. La sua missione è aiutare i bambini ad uscire dalla strada, accoglierli per offrire loro una possibilità di vita diversa. Renato Sesana è originario di Lecco. All'inizio della sua vocazione missionaria, ha deciso di prendere il nome del più giovane martire d'Uganda, San Chisito. Oggi vive fra Kenya, Zambia e Sudan.
1: I bambini di strada sono bambini che per situazioni di povertà della famiglia in genere vivono sulla strada da la maggior parte della loro vita. Magari vanno a visitare le famiglie tanto in tanto, una volta al mese. Molto spesso però più stanno in strada e più questo contatto si diluisce. Quindi sono bambini che sono in strada perché la famiglia è povera, perché la famiglia ha avuto dei morti. In genere nei bambini in strada parliamo di morti di AIDS. La maggioranza, direi senz'altro oltre il 50% dei bambini che noi troviamo in strada sono bambini che sono scappati di casa.

mi rivedo in nei bambini di strada, mi rivedo nei ragazzi di strada. E quindi per me incontrare un bambino di strada è sempre un'opportunità. Un'opportunità di dare a un altro bambino l'opportunità che è stato dato a me. Un'opportunità per dare a un bambino un'alternativa. E non solo, un'opportunità di fare il cammino con quel bambino, fare un cammino insieme a quel bambino, capire qual è la storia di questo bambino. Anche loro sono gli esseri umani, hanno le risorse, dobbiamo aiutarli a scoprire le risorse che loro sono, risorse anche di cui sono nati. E dobbiamo cercare di aiutarli a valorizzare queste risorse, così possono anche avere una vita alternativa.

0: Il nome è in tutta l'Africa, probabilmente in tutte le culture del mondo, ma in Africa con una forza particolare il nome è la persona, è l'identità della persona. Il bambino però in strada la nasconde perché teme di essere identificato poi dalla polizia, quindi viene fermato dalla polizia e usa un altro nome. E gli amici lo chiamano con un altro nomignolo ancora. Quindi un bambino arriva a 7, 8, 10 anni e ha usato 5, 6 nomi diversi. Ritrovare il proprio nome è un momento importante nel bambino quando entra in una fase di riabilitazione, di recupero. E ritrovare il proprio nome è mettersi alla ricerca della propria identità.
1: Oggi mi chiamo Bokaida, perché mi sento Bokaida, ma ieri non mi chiamavo Bokaida, ieri mi chiamavo Bonny. L'altro ieri mi chiamavo Buluma, dipende come il giorno comincia, e perché questi diversi nomi che ho, ogni nome ha un suo valore, ogni nome ha un suo significato e tramite anche il nome, tramite l'identità, trovo motivo di affrontare diverse problematiche che devo affrontare. Io mi chiamo Boniface Okada, Buluma, Nyakinya, Olukendo, Sly, Mwalimu, Giant. Penso che sono arrivato a 12.

La metodologia sviluppata da Boniface, da Jack e dagli altri è proprio una metodologia di andare in strada, conoscere i bambini quando sono in strada, conoscere il gruppo.

capire le dinamiche interne e capire come queste dinamiche interne possono essere usate per il recupero dei bambini. Per cui quando il gruppo, perché non è mai il bambino isolato, entra nella casa, si lavora su queste dinamiche che già c'erano. Cioè se si è identificato quello che è il leader naturale in strada, non lo si abbatte, ma lo si aiuta a sviluppare al meglio le sue capacità. Si lavora sul buono che c'è, piuttosto che su fare tavola rasa e ripartire. Un principio elementare, però difficile da mettere in pratica, soprattutto con persone così, diciamo, sofisticate come sono i bambini di strada.

0: non è giusto che un bambino, che una bambina di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni, di 7 anni, che si trova a dover sopravvivere per strada, senza nessun cura, a dover affrontare tutti i pericoli che si trova per strada, e nessuno di noi si fa carico, nessuno di noi si preoccupa di questa cosa.
1: Na mpenzi msikilizaji, unajua leo ni tarehe ngapi? 25
2: mwezi Novemba mwaka wa 15, na studioni tuko na Father Kizito.
3: In questi giorni Papa Francesco ha visitato l'Africa, è venuto qui a Nairobi, in Kenya, ad incontrare la vita di persone come Evans, come Bonnie e Kizito. Anche la comunità di Koinonia si è organizzata per accompagnare i bambini e i ragazzi accolti all'incontro con Papa Francesco.
4: Guide them, Father. Father mighty, protect them. Guide them, Father. Father mighty, protect them. I am the sinner, you are the sinner. Let us come together, apologize to the Father. Each and every day, jam me up and pray. Just for the blessing and mercy to come on my way, so that I may not go astray. Each and every day, no matter whatever people talk against, to jam there to defend you. And I'm Ramesay.
5: Pop is like a nick.
6: Il Papa è come un padre per me, un leader, perché lui guida la gente. Vorrei dirgli grazie per il viaggio che sta facendo, per essere venuto fin qui, perché ha dato un buon esempio anche verso altri papi. Ci sono quelli che non viaggiano tanto e non vogliono sapere troppo. Poi ci sono i leader, come questo Papa. Non è facile arrivare in un posto come questo con quello che sta succedendo.
0: Finalmente arriva un Papa che si sente, la prima cosa, si sente a suo agio parlando di bambini che sono gli ultimi nella società, e non solo, un pastore che è riuscito in qualche modo anche a riportare questo problema nel discorso mondiale. Quindi fare che la società anche si interroga su questa questione, perché i bambini sono il futuro non solo di questo paese, ma sono il futuro del mondo.
7: I bambini sono molto chiari, sanno che vengono da una condizione di povertà, però potrebbe essere discriminatorio insistere troppo su questo, no? Però che capiscano che loro sono al centro del nostro interesse, perché sono al centro dell'interesse della Chiesa, perché il Papa si interessa di loro, perché i poveri sono al centro della nostra attività. Questo è un discorso che evidentemente è diventato facile con Papa Francesco.

0: Lui diventa papa e cambia nome. C'è un perché. C'è un perché. Perché non ha mantenuto l'altro nome che aveva? Il papa sta imparando tanto dalla strada, si vede. Non sappiamo, non siamo coscienti di questa cosa qua. Ma l'esperienza che si fa per strada si riflettono nella società, nella quotidianità, nei sistemi che ci sono nella società, tutte queste cose. Se vai a scavare bene, troverai che hanno i radici per strada.
1: Noi siamo stati, quasi esattamente un anno fa, siamo stati in un'udienza generale col Papa e siamo stati privilegiati che il Papa è venuto a salutarci, è stato per pochi minuti con noi, quindi abbiamo le fotografie del Papa insieme ai nostri bambini in tutte le case. In tutte le case ci sono di queste foto, in tutte le case ci sono due o tre bambini che sono stati a Roma e hanno la loro fotografia insieme al Papa. E qualcuno dei bambini mi ricordava che quando eravamo in Piazza San Pietro ha detto al Papa: vieni a trovarci. Dico, guarda, che non avrà capito probabilmente dalla confusione che c'era, però c'è il senso in qualche modo che è un amico che restituisce una visita.

Siamo chiamati a rispettarci e a incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri.

0: Ilikuwa poa sana cos watu
1: wengi. La messa del Papa è stata molto bella ed emozionante. Anche se pioveva non è scappato nessuno. Hanno deciso di rimanere tutti lì. Penso che la gente abbia visto questa pioggia come una benedizione. E penso che tutti abbiano imparato tanto oggi. E che tutti siano tornati a casa col sorriso.
2: Le cose che lui dice li facciamo ogni giorno. Quindi penso che se viene a trovarci prenderà un po' di ugali qua e di là, un po' di ciapati. Non lo so se ha mai assaggiato questa roba qua. Qua si mangia ugali, ciapati, sukuma wiki, fagioli, per strada, nei nostri centri, giocando. Qua si gioca tanto. I bambini rimangono se stessi perché giocano. Perché giocano. Il gioco è un linguaggio più bello che esiste. Il linguaggio dei bambini. E quindi, Papa Francesco, vieni a giocare con noi.
3: It's Lynch Production. Hey yo, it's about young prince on the chinga. Me I say, come on, somebody go so down, everybody never call. Me I say.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
10: Sei preoccupato?
11: No.
10: No. Sicuro?
11: No, sono sicuro che ho pregato.
10: Hai pregato tanto?
11: Sì.
10: Va bene. Allora, cominciamo?
11: Cominciamo.
10: Grazie.
11: Grazie a te.
10: Vai, Don Alfredo. Vai.

questo ho sentito fortemente, cioè che questa chiamata per me a essere prete, eccomi, non è stato un tanto un eccomi mio, ma è stato proprio sia fatto. Cioè tu mi stai dicendo che lo voglio? Tu Dio vuoi farmi prete? Ok, sia fatto. Sia fatto in me, io ci sto.

0: sono andato da una famiglia alto borghese, ai Parioli. Mio padre era avvocato, figlio di un avvocato famoso, che è stato anche ministro di grazia e giustizia sotto il fascismo nella Repubblica di Salò, poi condannato a morte dai fascisti. L'altro nonno di mia madre è stato sindaco di Roma. Mio nonno si chiamava De Marsico Alfredo, come me. Testimoni di nozze dei miei genitori furono Andreotti e Leone. Con mio padre, insomma, crescendo il conflitto si è allargato, perché lo consideravo assente, e con mia madre mi difendevo dal suo affetto desbordante per me, perché era, dicevo io, un po' ansioso. Mi chiamavano l'hippie anarchico solitario a scuola, perché non mi convinceva nessuno, tra virgolette. Sicuramente ero antifascista, pur abitando ai Parioli, e un po' più vicino alla sinistra per le idee, perché non capivo perché si dovessero imporre le idee agli altri. Questo ha fatto sì però che mi isolassi sempre di più, e alla fine perché cercavo qualcosa di vero che non trovavo, neanche nella politica. It was the next time I saw your eyes. Mai mi sarei immaginato di entrare in fila con Giovanni Paolo II dietro, in San Pietro tutta illuminata, piena di gente. Eravamo poi un mucchio, come eravamo 41 ordinati. Mi ricordo che io, non so, io camminavo a 2 metri da terra, e mi è durato un mesetto questo camminare 2 metri da terra.
1: Il mio fare la prima messa per me fu sconvolgente, perché già il

0: solo vestirmi in sagrestia, mettermi queste vesti, mi sembrava così strano. E poi mi guardavo le mani e dicevo: io con queste santifico il pane, cioè lo trasformo in corpo e sangue di Cristo, con le mie mani, con la... dicevo, non sono più mie. Mi ricordo che dicevo: non mi appartengo più, c'ho il vestito da prete che dovunque vado devo stare così, per cui non sono più Alfredo, sono un altro.
1: Let's close our eyes, forget all our worries.
0: Quel giorno mi ricordo che era una domenica, annoiato profondamente perché la domenica era tutto chiuso a quell'epoca, giravo con la moto, a un certo punto da lontano ho visto la mia fidanzatina dell'asilo, quella con cui ho fatto la prima comunione, che era cresciuta ormai, l'avevo vista da dietro, non so come l'ho riconosciuta, non ne ho idea, però l'ho chiamata correndo, ho lasciato la moto e correvo e dicevo: Marzia, Marzia! E lei non mi sentiva e correva velocissima. Poi ho capito perché è entrata in chiesa, stavamo a Sant'Eugenio, e io gli sono entrato dietro. Però quando mi sono reso conto che sono entrato in chiesa, all'epoca avevo collanine dappertutto, ero un po' hippie, mi sono fermato alla porta e lei ha continuato a entrare, e io però sono rimasto ascoltando l'omelia del prete, per questo lei era in ritardo, correva, e questo prete era poi l'ho saputo dopo, era lo stesso che mi aveva fatto la prima confessione, la prima comunione da piccolo, quel prete fantastico, che faceva un'omelia e diceva: guarda che voi pensate che io sia bravo, onesto, intelligente, io no, sono un disgraziato, un orgoglioso, ma Dio mi ama come ama te come sei. E io sono rimasto così, continuava a parlare in questo senso, e io non mi sono dimenticato di Marzia, sono rimasto sulla porta come un cretino.

io come se vivessi con una oscurità sopra di me, cioè non vedevo il senso di niente. E questi incontri mi hanno aperto il cielo, mi hanno parlato della Pasqua, e questo poi mi hanno detto: se vuoi adesso comincia un percorso in una comunità. E io lì mi ricordo che questa gente, che io non sapevo chi era, che mi sembravano tutti matti, alla fine in questo incontro si creava quello che nella Chiesa si chiama la comunione, che non è né la simpatia né niente. E non sapevo perché, era gente diversissima da me, e però si creava. E questo mi ha convinto, ho detto sì, va bene. E ho cominciato questo, che poi ho scoperto dopo, che era il cammino neocatecumenale, dove ho scoperto la mia fede e sono maturato insieme agli altri.

Nell'università ho scelto di fare giurisprudenza perché chiamandomi De Marsico era facile trovare lavoro, anche forse continuando lo studio di mio padre, eccetera. Per cui mi laureai con grande fatica perché nel frattempo, quando ci siamo lasciati con la mia ragazza, ho perso il senso di sposarmi, di tutto. Quando mi lasciò, mi ricordo che io stavo sul letto e a un certo punto mi sono detto: io perché soffro? Perché non sto con lei. Però quante volte sono stato a casa senza di lei? Poi ho mosso i piedi, ho mosso le gambe, mi sono mosso e ho detto: allora soffro perché mi sto proiettando che lei non sarà mai più con me. Ma se io vivo il momento, non soffro, perché quante volte sono stato solo a casa. E da lì ho capito che potevo stare senza di lei, perché potevo stare solo. Ma se vivevo il momento, perché se lo pensavo che non sarei mai più stato con lei, soffrivo come un cane. E ho imparato a vivere il momento.

lì mi resi conto che era la prima volta che parlavo con Dio. E piano piano ho cominciato a parlare con Lui sempre in questi momenti. E mi dava pace, mi dava tranquillità. E per questo che dico che il Signore in qualche modo Lui, senza che io mi sforzassi, mi ha tolto tutto quello che mi deviava da Lui, perché i miei amici continuavano con la loro mentalità di far soldi, carriera e anche l'affetto, cioè di per sé.

posizione mi stava aiutando a non cercarlo più, per cui non mi interessava se loro non mi capivano. All'inizio andavo e dicevo: se volete uscire con me dovete aspettarmi fuori dell'Eucaristia e vengo poi con voi il sabato sera. E all'inizio feci così, durò quasi 3-4 anni e poi piano piano la cosa si scollò.

Se trovassi Marzia, questa ragazza che mi fece suo malgrado entrare in chiesa, da dove cominciò tutto, io mi metterei in ginocchio e gli direi grazie, sei stato un angelo per me. E vorrei farlo perché lei non sa niente di tutto questo. Cioè lei non sa che è stato lo strumento per me dell'inizio di tutto. Per questo che mi piacerebbe tantissimo. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho mai trovata. Magari. Questa è una cosa che Dio mi deve fare regalo, se no glielo in cielo, se la vedo. Io non c'entro niente, mi sono fatto prete perché l'ha voluto un altro. Io non c'entro niente. Posso dire che Dio mi ha fatto prete nonostante me. Io ho fatto di tutto, tra virgolette, per non... Io mi volevo sposare, volevo tutta un'altra cosa. A me questa parola che ho ricevuto tante volte, tu sei sacerdote per sempre, mi ha sempre confermato in questa chiamata a seguire Cristo. E la parola di Cristo che mi ha colpito, che generata da questa, tu sei sacerdote per sempre, è il chicco di grano in terra se non muore non porta frutto. Allora per me questo abito nero, che significa la morte al mondo, con questo bianchetto qua che significa risorto dentro, è la dimensione del prete, cioè morto per dar frutto di vita eterna, non solo per me, ma per gli altri.

mia vita ha fatto cortocircuito quando ha scoperto in modo netto, forte ed evidente un'indigenza, una povertà, e questa povertà si è fatta riconoscere attraverso la forma del desiderio, il desiderio di sentirsi desiderati, il desiderio di sentirsi desiderabili, il desiderio come esperienza di una ricerca, ma anche l'esperienza di essere trovati da qualcuno che ti sta cercando. Io sono nato a Firenze in un anno, diciamo, un po' caldo, nel 1968, quindi forse qualcosa di quei fermenti deve essere entrato nell'ospedale di Careggi, dove appunto sono venuto alla luce. Avendo fatto il liceo classico, il rischio era quello di diventare uno dei tanti avvocati che pullulano in questo nostro paese. Poi, un pomeriggio d'estate, vidi un documentario che raccontava degli scavi etruschi e mi persuasi che in realtà quello che veramente mi appassionava era lo scavo della storia. Quindi, nel rush finale delle scelte universitarie, con sorpresa un po' di tutti,

Là è questo presunto Francesco avvocato, spiegabile solo con una certa parlantina con la quale vi sto affliggendo, per immaginarsi armato di strumentazioni necessarie per scavare civiltà antiche.

poi in realtà all'università scoprii che la maniera che più mi interessava era quella della parola. La letteratura come espressione di un impegno sociale, di un dramma personale, di una condivisione culturale, quindi progressivamente ecco, lasciare i reperti fisici per occuparsi dell'arte della parola e quindi la riscoperta della letteratura, della filologia e in modo particolare di questo mondo di cui è adesso pienamente circondata la mia vita, cioè il mondo medievale. Benedetto ci chiede di avere il pensiero della morte sempre davanti ai nostri occhi. Può sembrare sconcertante, squalificante, mortificante tutto questo. In realtà è riportare al nostro cuore l'esperienza sorgiva di un limite, riconoscere il limite della morte e desiderare la vita eterna. Le due cose si intrecciano. È un'esperienza in questo senso di desiderabilità della vita eterna, l'ho sperimentato constatando, ecco, e lasciando che lo stesso protagonista di tutto questo lo constatasse nell'affievolirsi delle forze fisiche del mio babbo per la rara malattia degenerativa che lo ha condotto in tempi tutto sommato abbastanza rapidi, per grazia di Dio, all'incontro con l'assoluto. Un doversi lui, quasi novantenne, inarrestabile spirito e corpo di servizio per tutti, rendersi conto che arrivava quel limite. La vigilia di Natale sono andato da lui, e sono riuscito ad avvicinare alla bocca sotto il respiratore dell'ossigeno questa croce che lui stesso mi aveva donato e che lui ha baciato come può un bambino accostare le labbra al latte della madre. La bellezza di diventare, come dire, padre del proprio padre. La data e il luogo sono la notte di Natale del 1992 nella chiesa delle monache benedettine di Rosano, vicino Firenze, dove un amico non credente mi aveva invitato per ascoltare il canto gregoriano, per ascoltare la bellezza di una esperienza di spiritualità. Molto presto, nonostante che Tommaso, vivendo lì vicino, fosse invece partito con più comodo, ma per Tommaso non ci fu posto. E per me sì, arrivando un'ora prima, in prima fila, e quindi ebbe la possibilità di assistere alla celebrazione in una sorta di solitudine. E in quella solitudine avere tutta la concentrazione per l'incontro imprevisto, imprevedibile, con tutto quello che stava a monte di quelle presenze, di dedizione, di cura, di intensità, di preghiera che sono incarnate nella, realtà di una comunità monastica. E quindi, finita la messa, misi da parte Tommaso, che essendo rimasto in gran parte del tempo fuori dalla chiesa, nemmeno si era potuto rendere conto di quello che non solo accadeva dentro la chiesa, ma soprattutto quello che accadeva dentro il mio cuore. E in un attimo di sua distrazione chiesi a questo monaco, vestito come me adesso,

di dove fosse, in che monastero vivesse, che storia avesse. Lui mi disse di essere monaco a San Miniato al Monte, che era, come lo è ovviamente tuttora e lo sarà per sempre, la chiesa per me più bella del mondo. E quindi mi sembrò come quando a un certo punto accendi una luce e tutto si illumina perfettamente, perché era come una sorta di suggello, di conferma che quella notte accadeva uno sguardo che si estendeva misteriosamente fino agli estremi confini della mia vita. E quindi dopo pochi giorni ero intorno a San Miniato in appostamento per vedere come sarebbe andato, ecco, il mio passaggio verso il futuro. In monastero sono arrivato il 7 ottobre del 1996, erano passati dunque 4 anni quasi da quella notte di Natale, 4 anni necessari per, come dire, reimparare l'alfabeto della fede e imparare l'alfabeto di quell'esperienza che mi aspettava, l'esperienza monastica. La mamma era abbastanza convinta che l'esperimento durasse, diciamo, al massimo 1 o 2 mesi, poi sarei sicuramente ritornata a casa, ma diciamo, dopo 24 anni, adesso insomma, credo abbia capito che l'intuizione era buona. La gioia di essere desiderati e desiderabili è l'inizio della conversione, è l'inizio della vocazione. Perché questa consapevolezza che non risparmia dalla verità della vita, e la verità della vita è fatta anche di sofferenze, di prove, di fatiche, di perdite, di errori, diciamola pure questa parola, di peccati, però è come dire, è una forza che genera gioia perché ti riporta alla ragione stessa della tua esistenza, che è in fondo la grande missione di ogni uomo e di ogni donna, scoprire in se stessi e far scoprire negli altri il fatto di essere vivi in forza di un desiderio che ti precede. Questa intuizione qui è la ragione della mia conversione, la ragione della vocazione che ho ricevuto e la ragione di ogni mia gioia.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veleto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

La signoria dei Trinci ha lasciato segni indelebili nella storia di Foligno, del suo territorio e di alcune città, terre e castelli come Nocera Umbra, Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano, Bettona, per dire delle località maggiori. Ugolino di Trincia dei Trinci, vicario del Papa in temporalibus, ovvero per gli affari temporali tra il 1386 e il 1414, e la consorte Costanza di Aldobrandino di Guidone degli Orsini, sono testimoni e guida di un ciclo storico rilevante e determinante per la città. Si trovano nella sala magnifica dipinta a rappresentare, per dirlo con le parole ispirate di Francesco da Fiano, i venerandi volti degli antichi, imperatori, monarchi e non solo, uomini di valore eccelso, exempla virtutis, veri e propri giganti, così nell'immagine effigiata come lo sono stati nella storia. Ottaviano Augusto, il sovrano che porta la pace. Ugolino dei Trinci, signor Benegno, trova in lui il modello di riferimento ideale. L'imperatore Tiberio, quindi i generali Tito Manlio Torquato e Marco Claudio Marcello. Scipione l'Africano, che prevalse sui cartaginesi. Sceva, l'amico di Cesare. E ancora Marco Porzio Catone, che preferì la morte all'ignominia. Caio Mario, il plurivittorioso. Decio Mure. Gaio Claudio Nerone, il vincitore di Asdrubale al Metauro, e Quinto Fabio Massimo, il temporeggiatore. I romani antichi e li gran reggi, gli uomini forti dell'antica gente, ricordati dal poeta Federico Frezzi nel suo Quadriregio, enunciazione alta e sublime. Con Ugolino, figlio di Trincia, di Ugolino Novello, il casato raggiunge il massimo prestigio. Dispone di considerevoli risorse economiche. Gli vengono riconosciute elevate capacità militari. Signore avveduto e sagace, persegue vantaggiose unioni matrimoniali per i propri figli e congiunti. Abile e diplomatico, sa destreggiarsi tra i potenti del tempo e mantiene sempre legami molto stretti con il papato. Stabilisce buoni rapporti con Sigismondo di Lussemburgo, re di Germania e futuro imperatore del Sacro Romano Impero. Si attorna di artisti di notevole levatura, tra i quali l'umanista Francesco da Fiano e il domenicano Federico Frezzi, teologo e poeta insigne, vescovo di Foligno. Ugolino osserva soddisfatto e compiaciuto la sua Foligno. Situata in pianura al centro della Valle Umbra, sulla sinistra del fiume Topino. Il suo nome richiama Fulginia, il nome della città romana che si sviluppò ai piedi delle colline preappenniniche, dove si erano lungamente insediati gli Umbri Fulginates. Dapprima civitas sine suffragio, quindi prefettura, Foligno diviene municipio, retto da un collegio di quattuor viri nel 90 a.C. In età augustea viene inserita nella Sesta Regio Umbrie. In seguito sarà ricordata nell'itinerarium Iero Solimitanum come stazione posta lungo il ramo orientale della Via Flaminia. Il passaggio di genti germaniche caratterizza anche qui i secoli della tarda antichità e dell'alto medioevo. La popolazione locale sale, allora, verso le alture circostanti, per poi ridiscendere nella pianura. Intorno all'anno 1000, sulla base di una possente fortificazione, sorge e si sviluppa la Foligno odierna. Nel corso del XII secolo maturano le condizioni economiche, sociali ed istituzionali che porteranno alla nascita del comune. Agli inizi del 400, Foligno è una città artigianale e commerciale. Le attività produttive trovano nell'acqua, presente in abbondanza,

un elemento determinante per lo sviluppo dell'intera comunità. Accanto alle piccole botteghe e ai filatoi di canapa operano impianti artigianali per la produzione della carta, per la valcatura e la tintura dei filati e dei tessuti di lana. Le attività di molitura e di concia formano un altro aspetto importante dell'economia di trasformazione. Abili artigiani si dedicano alla lavorazione del ferro. Vi sono gli uffici del comune, del signore, del vescovo, locande, ospizi, forni e macelli pubblici, servizi di annona, carceri. Al tempo di Corrado di Ugolino, l'ultimo signore della città, è attiva una zecca per battere moneta. Le organizzazioni d'arte e mestieri regolano la vita economica. Su tutte esercitano il proprio controllo il comune e il signore. Nel territorio è disponibile poca terra coltivabile, essendo la pianura occupata da acque stagnanti. La conformazione del terreno si adatta in modo particolare all'allevamento dei bovini e degli ovini, che forniscono la lana, materia primaria per i tessuti molto ricercati, e il latte per la produzione dei formaggi. L'attività produttiva è integrata da importanti mercati e fiere. La più antica è quella di San Pietro da Foligno del 19 luglio, nota dal 1330. Faranno seguito altre fiere, dell'Annunziata, istituita nel marzo del 1425, e quella libera e franca di Ponte Santa Lucia, istituita alla fine di agosto del 1429, per sfruttare al meglio il passaggio e la sosta dei pellegrini lungo il percorso verso Loreto, verso Assisi e verso Roma. La città, luogo di scambio di merci, produce un discreto diffuso benessere popolare. Non mancano locali adibiti al divertimento, allo svago e al gioco.

Il centro urbano di Foligno è un luogo strategico rilevante per il controllo e la sicurezza del suo territorio. La città si trova sulla via Flaminia, sulla via di Loreto, due assi di transito primari da e verso la città di Roma. Esercitare il governo della città e controllare così i proventi di dazi e gabelle derivanti dal transito lungo le grandi strade apporta notevoli vantaggi. In ragione di ciò, i trinci rafforzano e ampliano le fortificazioni militari dislocate nel territorio della Signoria. In particolare nelle zone confinanti con i territori dei Varano di Camerino e con quelli legati all'influenza o all'egemonia del grande comune di Spoleto. Oltre al controllo delle istituzioni civili e dell'economia, i trinci mantengono sotto la propria egida le istituzioni religiose di maggior peso: il vescovado, i priorati della cattedrale e delle chiese collegiate. Ugolino gode del diritto di patronato sull'abbazia di Santa Croce in Sassovivo, importante fondazione benedettina, il cui centro abbaziale è posto tra le colline di Foligno e della quale nel 1394 è diventato abate il monaco Dom Troiano di Corrado Trinci, cugino primo di Trincia, il padre di Ugolino, che era stato signore di Foligno.

I trinci, sia pure con oscillazioni contingenti, sono stati strettamente legati a Perugia e hanno costantemente cercato di garantire i propri rapporti con il papato.

Grazie a questo duplice legame, nel 1305 hanno prevalso sulla fazione ghibellina capeggiata dagli Anastasi. La fedeltà alla Chiesa viene riconosciuta e premiata con elargizioni di privilegi, indulti, concessioni di patronato ecclesiastico. In questo quadro, nel 1398, il Papa Bonifacio IX conferisce ad Ugolino di Trincia l'onorificenza della Rosa d'Oro e gliela consegna tramite un suo inviato. Tra il 1389 e il 1407, nella piazza maggiore di Foligno, Ugolino realizza le case nuove dei Trinci. La costruzione e ristrutturazione della grande residenza resterà per sempre legata al suo nome. Attorniato da intellettuali di notevole levatura, come il poeta folignate domenicano e vescovo Federico Frezzi e l'umanista Francesco da Fiano, insigne cultore della classicità, Ugolino persegue il disegno, politico e culturale insieme, di una vasta e articolata decorazione all'interno di queste case nuove. A questo impegnativo progetto vengono chiamati pittori all'altezza del compito, come Gentile da Fabriano, uno tra i più importanti esponenti del gotico internazionale, il folignate Paolo Di Nocchio, il veneziano Jacopo Bellini, il bolognese Francesco Di Giambono e il padovano Battista Di Domenico. Così, nel Quadriregio, Federico Frezzi descrive il nobile palazzo. Non credo che sia loco sotto il cielo, sì dilettoso e di tanta allegrezza, né tanto temperato in caldo e in gelo, quanto quel dove andai con la fortezza. Sulla stele romana, con amore e psiche, così si sovraimprime la memoria. Tra il 1389, mentre è Papa Urbano VI, Ugolino Trinci è signore del territorio e della rocca di Foligno. E 18 anni dopo, sotto il pontificato di Gregorio XII, questa residenza fu riparata e ristrutturata meravigliosamente. La loggia richiama l'origine mitica del casato dei Trinci. Il tramite è la troiana Ilia Rea Silva, madre di Romolo, il fondatore di Roma. Troiana, come Tros, della discendenza di Tros, si vuole che i Trinci rappresentino l'ultimo anello. Da questo Tros viene la progenie degna, de Troian Trinci, ed indie casa Trincia, canta Frezzi. E così si riannodano i fili di una memoria molto remota, con il presente di una città, Foligno, la quale può ben dirsi una piccola Roma, proprio per la comune origine troiana e grazie a signori di siffatta ascendenza. Piccola Roma, perché Foligno è il centro di irraggiamento di un potere signorile rispettato, di cui a volta si ricerca l'appoggio, il sostegno, l'amicizia, di cui si temono le ostilità e le rappresaglie, ma anche perché Foligno è un centro di irraggiamento dei modelli culturali più raffinati, qui filtrati con rara perizia. Da Livio a Benvenuto da Imola, il cultore di Dante. Nella Sala delle Arti, sette nobili muse, le sette reine del poeta Frezzi. Si trovan lì e nitide e tranquille. Mostran sette scienze, ovvero sette arti, con dolce dire e con soavi stille. In stretta simbiosi e in successione con le sette arti che fanno corona alla filosofia, ovvero le quattro arti del quadrivio, aritmetica, geometria da un lato di essa, musica e astronomia dall'altro, e le tre del trivio, grammatica, dialettica, retorica, che formano il percorso preparatorio all'apprendimento delle prime quattro, si passa a rappresentare lo scorrere del tempo con qualche licenza rispetto alle tradizioni cosmologica ed erudita. Il tempo che scorre è simboleggiato mediante i sette pianeti, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole, i quali influenzano la prima ora di ciascuno.

uno dei sette giorni della settimana e sono messi in corrispondenza con le sette età dell'uomo, come viene rappresentato anche nelle sculture romane. Il tema del tempo che scorre permea anche il corridoio che conduce alla cattedrale ed è rappresentato ancora una volta dalle sette età dell'uomo: infanzia, adolescenza, giovinezza, virilità, maturità, vecchiaia, decrepitezza. Sempre nel corridoio, la rappresentazione del tempo che scorre si coniuga con il ricordo di nove prodi. I grandi della storia ebraica, Giosuè, David, Giuda, Maccabeo. I grandi della storia classica, Ettore, Giulio Cesare e Alessandro Magno. I grandi della storia cristiana, Artù, Carlo Magno e Goffredo di Buglione. Chiudono il ciclo decorativo del corridoio due uomini famosi, Romolo, fondatore, e Scipione, probabilmente l'africano, nel quale si è visto il rifondatore di una Foligno distrutta da Annibale. I famosi ci rimandano idealmente alla sala degli imperatori e il cerchio della memoria si chiude. Ugolino di Trincia, ormai ricco e potente, ha consolidato il suo potere sulla città e intraprende una politica di espansione territoriale per allargare i confini della sua signoria. Nel 1412 il Papa Giovanni XXIII conferma ad Ugolino il titolo di Vicario in Temporalibus su di un territorio che comprende Foligno, la città di Nocera e il suo distretto. Le terre di Montefalco e Bevagna. I castelli di Giano, Montecchio e di Gualdo Cattaneo. La rocca di Ponte Cerreto nella Valnerina e altri territori. In precedenza, nel 1410, lo stesso Papa Giovanni gli ha concesso il vicariato su Bettona e Colle Mancio. Mentre ottiene le investiture vicariali, il signore di Foligno persegue una politica di acquisti, come avviene nel 1395 per i castelli di Piediluco e di Miranda, di Santo Stefano di Manciano e della Torre di Sant'Angelo di Trevi. Stipula diverse alleanze con Firenze e con Perugia, in particolare con il signore perugino Braccio Fortebraccio da Montone.

Al culmine del suo potere, Ugolino muore a Foligno nel 1415. Se l'origine mitica dei Trinci si fa risalire a Tros e a Troia, storicamente occorre riferirsi ad un Monaldo di stirpe longobarda, del quale si ha notizia intorno al 1067. La discendenza di Monaldo è caratterizzata da una serie documentata di personaggi, fino a Trincia di Trincia, di cui restano tracce negli ultimi tre lustri del 200. Con lui il casato comincia ad assumere un profilo presignorile. Rinaldo di Trincia, detto Nallo, è il primo Domicellus Trinci che assume il titolo e le funzioni di capitano del popolo, aggiungendo più tardi il titolo e le funzioni di gonfaloniere del popolo. Non un signore, ma un presul populi, un preposto del popolo delle arti, da questo direttamente innalzato al potere. Rinaldo si inserisce nel processo attraverso il quale i pontefici puntano a riaffermare la propria autorità di sovrani

temporali nelle terre della Chiesa scosse dal conflitto con l'impero. Processo che in Umbria ha il proprio caposaldo nella città di Perugia. Un cronista, il Folignate Bonaventura di Benvenuto, sotto la data del 29 giugno 1305, così annota: «Il podestà e i milites di Perugia vennero a Foligno e vi furono accolti. Il 1 luglio il popolo elesse capitano del popolo delle arti Nallo, del signor Trincia, e presero sotto il loro controllo il palazzo del popolo, e a quel punto il capitano del popolo Corrado di Anastasio fuoriuscì dalla città». Rinaldo è un uomo del Papa e di Perugia. Clemente V nel 1311 ne premia la fedeltà con un ampio, retroattivo indulto. Quasi un secolo dopo, il poeta di corte Pierangelo di Angelo di Bucciolino celebra Nallo dicendo: «Fode cortesia vero e licona, et d'ardimento fo molto perfetto, fode piacevolezza fonte fiume, de magnanimità spargente lume». Un encomio per il fondatore della signoria. Rinaldo muore nel 1318. A Rinaldo succede il fratello Ugolino, affiancato nel potere dal nipote Corrado, figlio dello stesso Rinaldo. Segue Ugolino Novello, altro figlio di Rinaldo, finché nel 1346 Trincia, figlio di Ugolino Novello, sale al potere con il padre. Anche Trincia è presul populi, con titolo di gonfaloniere di giustizia del popolo e di capitano di parte guelfa. Il 30 novembre del 1367, Papa Urbano V gli concede il titolo di vicario in temporalibus su Foligno, comitato e distretto. Ora si può parlare dei Trinci come di un casato signorile. Nel 1371, infine, Papa Gregorio XI provvede a rafforzarne il prestigio e le prerogative, a riconoscere le benemerenze sue e dei suoi antenati, la fedeltà e la devozione verso il papato. In questo modo il primato di Trincia, nobiluomo e milite, viene sancito al più alto livello. Notissimo in Italia e non solo, è molto apprezzato. Da Egidio de Albornoz, il cardinale che riconquista al Papa le terre della Chiesa. Dal cardinale Pierre d'Estaing, dai fiorentini, dai Gonzaga, da Luigi il Grande d'Ungheria e dai perugini. Uomo di fedeltà intemerata nei confronti del Papa, di fede ferma più che diamante, come scrive Federico Frizzi nel Quadriregio, Trincia trova incoraggiamenti e sostegno nella stessa Caterina da Siena. Quando Trincia è al culmine delle sue fortune politiche, corteggiato persino dalla Lega della Libertà, l'unione antipapale capeggiata dai fiorentini, in questo momento con l'attiva adesione di Perugia, giunge la fine. Siamo tra il 1376 e il 1377. Una rivolta, guidata dagli Antignano Brancaleoni, distrugge la potenza del vicario pontificio che viene ucciso. È il 28 settembre del 1377. Lo scontro, tuttavia, è di carattere prettamente locale. La morte di Trincia non altera il legame di Foligno con il Papa. Dopo Trincia sale al potere il figlio Ugolino, che abbiamo conosciuto all'inizio di questa storia. Egli muore di morte naturale e nel 1415 il vicariato passa ai figli Nicolò, Corrado e Bartolomeo. Nicolò e Bartolomeo sono travolti dai drammatici fatti di Nocera. Questi gli antefatti. Ser Pasquale di Bagnolo d'Arasiglia, villaggio sui monti di Foligno, era stato molto intimo del signore Ugolino
ma personaggio terribile e malvagio, alla fine era caduto in disgrazia.

Grazia. Il figlio di Pasquale, Pietro, si sposa con Nicola di Catagnone, una gentildonna giovane e bellissima, originaria di Fratta, villaggio nel territorio di Trevi. La coppia vive appartata a Foligno e non gode dei favori e della simpatia di Ugolino, che ha tolto onorificenze e ricchezze a Pasquale, padre di Pietro. Nicolò di Ugolino, nuovo signore dal 1415, conosciuta Nicola di Catagnone, rimane affascinato dalla bellezza e grazia della giovane dama.

inizia a corteggiarla spinto da un'ardente passione e tra i due nasce una relazione amorosa. Per accattivarsi la compiacenza e la riconoscenza della donna, restituisce a Pietro di Pasquale da Rasiglia, marito dell'amata, gli onori e le ricchezze che erano stati tolti alla sua famiglia. E per rafforzare questo intento nomina Pietro castellano di Nocera, la rocca più bella e importante della signoria.

In questo periodo la caccia è molto diffusa e amata dai nobili. Con essa gli uomini d'arme si allenano nelle pause delle campagne militari, mentre i giovani iniziano l'addestramento all'uso delle armi. Nel gennaio del 1421 Niccolò organizza una battuta di caccia nelle selve di Nocera. Il signore di Foligno ha inviato suo fratello Bartolomeo e i suoi più cari amici, il cognato Berardo da Varano, signore di Camerino, e altri nobili e gentiluomini di Matelica e Fabriano.

Terminata la caccia, al calar della sera, i nobili tornano a Nocera, dove li attende Pietro da Rasiglia, che li ha invitati a cena. Il castellano di Nocera, che ha conoscenza della tresca della moglie con Nicolò, mette in pratica il suo piano di vendetta. I due amanti si scambiano dolci e ammiccanti sguardi d'intesa che non sfuggono all'occhio attento e geloso del sempre più irritato marito. Gli invitati, ignari del tragico agguato di cui saranno vittime, proseguono tranquillamente quella che si presenta come una lieta, allegra serata. Quando la stanchezza e le abbondanti libagioni hanno sensibilmente ridotto la lucidità e la capacità di reazione dei convitati, scatta l'agguato mortale. Nicolò e Bartolomeo Trinci vengono subito brutalmente trucidati sotto gli occhi atterriti dei presenti, mentre gli altri nobili vengono imprigionati.

In seguito a tale tragico episodio, Corrado, fratello superstite di Nicolò e Bartolomeo, prova un profondo dolore e risentimento nei confronti del colpevole della barbara uccisione dei suoi fratelli. L'odio e il rancore contro il castellano di Nocera lo inducono ad organizzare una spedizione punitiva contro l'autore della strage. Perciò, dopo aver convocato e consultato i suoi consiglieri, prende la decisione di inviare messaggeri a Rodolfo da Varano e a Braccio Fortebraccio da Montone, cognato di Bernardo da Varano, tenuto prigioniero nella rocca di Nocera.

determinato ad infliggere una severa punizione agli abitanti di Nocera. I suoi soldati sono spietati nei confronti dei nemici e infieriscono con inaudita ferocia anche contro dei cittadini inermi. Tutto è messo a ferro e fuoco. Gli assediati oppongono una strenua difesa, ma alla fine sono costretti a cedere. Si assiste a scene raccapriccianti che un cronista dell'epoca così descrive. Chi morti, chi de ferro, chi de fuoco, chi de fame, et chi appiccati erano più di 300, et fu dittu che 36 bestie asinine insieme givano per fuligni, carche degli morti, perché fussero ben veduti. Vistosi ormai perduto, Pietro da Rasiglia, il castellano, uccide la moglie e la getta dalla torre. Infine, per non cadere nelle mani dei suoi nemici, anche lui si getta dalla torre della Rocca. Corrado è una figura chiave della storia trinciana. Per orientarsi nel suo tempo, ha due punti di riferimento ben precisi. Uno è Firenze, la principale speranza mia e rifugio e nei miei signori fiorentini, afferma proprio nel 1421. L'altro è Perugia, e in particolare, finché vive, braccio forte braccio da Montone. Dopo la morte di Braccio, Corrado ha la necessità di ridefinire la propria posizione agli occhi di Martino V, che pure nel 1421 gli ha concesso il vicariato su Trevi e l'ha rinnovato nel 1422. Il signore di Foligno ha ottimi rapporti con Oddo di Braccio e Niccolò Piccinino, legati a Filippo Maria Visconti, nemico del Papa, e ciò irrita Martino V. Corrado si trova quindi in una critica posizione politica. Per risolvere i suoi difficili rapporti con Martino V, interviene Guido Antonio da Montefeltro, signore di Urbino, che sblocca la situazione. Corrado torna nelle grazie del Papa, ma ciò comporta notevoli perdite territoriali. Con la morte di Martino e l'avvento di Eugenio IV nel 1432, ottiene il vicariato a vita su Nocera, Gualdo Cattaneo, la Valtopina e rientra in possesso degli altri territori perduti.

Benché gli eventi che costellano la sua vita siano tanto complessi, Corrado ha in somma cura il palazzo che in Foligno gli è pervenuto dal padre Ugolino. Segno tangibile del potere trinciano, della dimora signorile, occorre completare la decorazione degli interni. Nel 1424 Corrado fa dipingere la cappella nella grande dimora, completando così la decorazione legata alle scelte culturali e devozionali del casato. Il ciclo decorativo della cappella raffigura la vita della Madonna secondo la leggenda aurea di Jacopo da Varazze ed è dipinto dal celebre pittore eugubino Ottaviano Di Martino Nelli. Del magister Ottaviano, la critica d'arte ha rilevato il profilo cortigiano, ovvero interno a dinamiche di corte che ne hanno favorito l'evoluzione artistica verso gli stilemi dell'arte tardogotica. Di questa, la cappella fornisce una rassegna esemplare con i tanti personaggi, ornamenti e fogliami e rifiniture in oro che suscitano in chi guarda sentimenti di stupita meraviglia. Nella cappella si evidenziano due lettere, F.A., cioè Fides Adiuvat, motto araldico di Ugolino, il padre di Corrado. Nell'agosto del 1433, il prestigio di Corrado sale

e alle stelle, dal momento che Sigismondo di Lussemburgo si ferma a Foligno durante il suo viaggio di ritorno da Roma, dove il Papa lo ha incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Il nobile forignate Petruccio di Giacomo degli Unti scrive: «Memoria, che a dì 21 di agosto e fu di venerdì tra nona e vespro, l'imperatore Sigismondo della casata di Lussemburgo venne da Roma a Foligno, e a Roma era andato di maggio, e fece molti cavalieri».

Durante la permanenza di Sigismondo in Foligno, Corrado Trinci è nominato cavaliere e conte del Palazzo Imperiale. Nicolò e Ugolino, figli di Corrado ed altri nobili, ricevono il titolo di cavaliere. Alle cerimonie di investitura sono presenti i più alti magistrati cittadini, i nobili della città e personalità importanti delle città vicine.

Corrado non rinuncia al suo progetto di espandere la sua signoria verso la Valle del Nera e verso la Valle Umbra, provocando in tal modo l'irritazione di Eugenio IV e di Spoleto, che vedono minacciati i loro interessi e l'integrità dei loro territori. In particolare, ciò che provoca l'ira del Papa è l'amicizia che lega Corrado al condottiero Nicolò Piccinino, fedele alleato di Filippo Maria Visconti, potente signore di Milano. Eugenio IV decide di contrastare militarmente le spinte egemoniche del Trinci. Nel luglio del 1438, da Orvieto, il cardinale Giovanni Vitelleschi, legato del Papa, muove il suo esercito verso la Valle del Tevere, attraversa le colline che immettono nella Valle Umbra e arriva a Gualdo Cattaneo. Per contrastare il cardinale, il condottiero Francesco Piccinino muove da Pergola, nelle Marche, verso Foligno in soccorso di Corrado. Segue una pausa di alcuni mesi per ricercare un possibile accordo tra Corrado e il Vitelleschi. Nel marzo del 1439 il Trinci fa la mossa sbagliata, cercando un'intesa con Francesco Sforza, condottiero delle truppe di Filippo Maria Visconti. Ora, per Corrado, è proprio la fine. Il Vitelleschi attraversa nuovamente il fiume Tevere, le colline gualdesi, e il 12 luglio del 1439 mette il campo a Bevagna, in attesa di rinforzi. Il 17 luglio il cardinale e il suo esercito muovono verso Foligno e si accampano a ridosso della città. Il memorialista contemporaneo Petruccio degli Unti stima una massa d'urto di 3.000 cavalli e di 7-8.000 soldati. Corrado chiede aiuto al signore di Milano e a Firenze, ma i fiorentini si limitano ad inviare ambasciatori al cardinale, mentre il condottiero Francesco Piccinino, mandato dal Visconti, giungerà troppo tardi. I soldati del Vitelleschi, mentre assediano la città, compiono scorrerie e saccheggiano campagne, castelli e borghi del territorio per incutere terrore agli abitanti di Foligno. Ogni guerra porta con sé sofferenza, tragedie e atrocità, e l'assedio implica un vero disastro. «Ci fecero molto gran guasto», scrive Petruccio a proposito di quei giorni. «Di mozzar vigne, tagliare e tardere molte chiuse, case, e tarsero pale e civitella che erano castelli, ci tolsero l'acqua del Menotre, et quella della Molina, tanto che né carbonara, né fonte, né molina aveva acqua». E tutto questo mentre dentro le

mura della città si sono ammassate almeno 15.000 persone, tra grandi e piccole, femmine e uomini. I nobili e i notabili di Foligno, per uscire dalla grave situazione venutasi a creare con l'assedio del Vitelleschi, organizzano una congiura per eliminare Corrado e trattare con il cardinale. Nella notte tra il martedì 8 e il mercoledì 9 di settembre del 1439 facemmo li patti, scrive Petruccio, per abbattere Corrado. Ne sono attori il cardinale Vitelleschi ed alcuni eminenti folignati. Due nobili del massimo prestigio sono il perno della congiura: Atto Giovanni degli Atti e Francesco di Brancuccio degli Elmi, ben amalgamati con i Trinci da gran tempo. Altro congiurato di rilievo è Giacomo di Giacomuccio Trinci, abate di Santa Croce in Sassovivo e parente di Corrado. I congiurati si incontrano con il Vitelleschi a Santa Maria in Campis e stabiliscono quali azioni intraprendere per porre fine alla signoria trinciana. I capi della congiura dislocano i loro armati in diversi luoghi, in particolare vicino alla porta di San Giacomo e a quella di Santa Maria infra Portas. Et tutti costoro, ricorda Petruccio, sollevarono una gran parte del popolo di Foligno il detto martedì sera. Et sulle 7 ore della notte apersero la porta di Santa Maria al patriarca Vitelleschi, il quale fece entrare dentro buon numero di soldati, consentendoci tutto il popolo di Foligno. Fu alla sicura preso Corrado in palazzo, che allora vi era signore, o per dir meglio scorticatore, e così miseramente si estinse la signoria, ovvero la tirannia dei Trinci. Condotto in catene nella rocca di Soriano, Corrado viene giustiziato, more nobilium, il 14 giugno del 1441.

Tra il 1439 e il 1441, i figli maschi di Corrado, Ugone, Ugolino, Nicolò, Cesare e Francesco, sono uccisi o giustiziati. Di un altro figlio, il vescovo Rinaldo, restano notizie fino al 1462. Una delle figlie di Corrado, Marsobilia, rimasta vedova di Leone Sforza, fratello di Francesco, il famoso condottiero milanese, sposa in seconde nozze il conte Giovanni Francesco Oliva di Piagnano. Alla morte di Marsobilia, le sue spoglie vengono tumulate nella chiesa dei Francescani di Monte Fiorentino nelle Marche.

Il vicariato in temporalibus dei Trinci e la loro gloriosa epopea finiscono nel 1439. Così termina il sogno di una esistenza vissuta in modo cavalleresco, secondo le modalità della nobiltà generosa che trova ancora oggi ricordo e memoria nelle adornate decorazioni murali del loro palazzo. Così il nobile casato, che tanto lustro ha dato a Foligno, esce da una storia breve ma intensa, lasciando testimonianze preziose.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

Anche le pietre hanno un loro linguaggio. Quelle della Santa Casa di Loreto narrano la storia sublime della dimora della Madre di Dio, che in essa ha ricevuto l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele ed ha concepito nel grembo virginale il Figlio di Dio, Gesù. In questa scritta il senso profondo dell'evento. Qui il Verbo si è fatto uomo.

La tradizione narra che la casa in muratura di Maria, posta davanti ad una grotta, fu portata in volo dagli angeli da Nazareth sul colle di Loreto. Oggi si ritiene che essa sia giunta qui per mare, al tempo delle crociate. Gli archeologi confermano che essa poggia senza proprie fondamenta sulla pubblica via. Le tre pareti originarie della casa sono tuttora segnate da graffiti che gli esperti reputano di origine giudeo-cristiana, cioè proprio come quelli riscontrati nei luoghi santi di Palestina. La Santa Casa, quindi, per la sua origine e per i suoi messaggi, è veramente un santuario biblico. Incarnazione del Verbo, risposta dell'uomo al progetto salvifico di Dio, santità della famiglia, dignità del lavoro. L'immagine della croce torna nel crocifisso ligneo duecentesco che orna, con ieratica severità bizantina, le semplici pareti originarie. La parte superiore della sacra dimora si è

poi arricchita, tra il 3 e il 400, di numerosi affreschi di anonimi maestri umbro-marchigiani, concepiti con la spirituale intensità di antichi ex voto.

La prima immagine venerata nella Santa Casa fu un'icona bizantina raffigurante la Madonna col Bambino. Oggi la statua, scolpita su legno di cedro del Libano da Celani nel 1922, sostituisce quella trecentesca, distrutta da un incendio nel 1921. Forte è il contrasto fra la nuda essenzialità dell'interno della Casa di Maria e il raffinato merletto di candidi marmi, che vennero a coprire l'antico muro in mattoni, rivestendolo come un secondo prezioso scrigno. Si innalza esattamente al di sopra della Santa Casa, l'imponente cupola del San Gallo, segnalandola al visitatore. La basilica è stata edificata nel 1469 sul colle un tempo deserto per proteggere la dimora di Maria e dare ricovero alle masse dei pellegrini provenienti da tutta Europa. Lo proclama la sua struttura di sacro fortilizio. Nel 1487, infatti, Baccio Pontelli, per incarico di Innocenzo VIII, realizzò, contro il pericolo delle scorrerie dei pirati saraceni, un imponente camminamento di ronde che corona quattro absidi, in cui è impresso la sua orma geniale, Giuliano da Maiano. Qui lavorarono poi sommi maestri, quali Francesco di Giorgio Martini, Donato Bramante, Antonio San Gallo il Giovane, che provvidero all'abbellimento, ampliamento e consolidamento del tempio. Nel limpido cielo lauretano si leva, ampia ed aerea, ad evocare il volo evangelico della Santa Casa, la cupola che Giuliano San Gallo edificò in un solo anno, tra il 1499 ed il 1500, ispirandosi a quella fiorentina del Brunelleschi. Loreto è il santuario degli angeli. L'eterna eco del loro volo rivive nei dipinti di Melozzo da Forlì, realizzati tra il 1477 ed il 1478 nella sagrestia di San Marco. Ognuno degli otto angeli raffigurati reca uno strumento del simbolo della passione di Cristo e tutti, per un luminoso gioco prospettico che crea un magico ritaglio aereo, sembrano incedere su di un cielo di invisibili cristalli.

Sotto ogni angelo siede, severo e meditabondo, un profeta che, avvolto in ampie vesti, esibisce il proprio vaticino, allusivo al simbolo della passione recato dall'angelo sovrastante.

Degli 8 episodi che dovevano illustrare nelle pareti sottostanti questo evento, fu raffigurato solo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Nella sagrestia di San Marco, che racchiude una delle più splendide invenzioni decorative del Rinascimento italiano, simbolo, profezia ed evento storico salvifico si raccordano mirabilmente. San Giovanni Evangelista introduce la sagrestia di San Marco.

Gli otto angeli musicanti, eseguiti dal signor Elli nella sagrestia di San Giovanni, fanno da contrappunto agli angeli del Melozzo. Animati e caldi di colore, richiamano nelle vesti e nelle movenze le figure femminili del bottino.

sotto di loro appaiono i quattro evangelisti, alternati ad altrettanti dottori della Chiesa, assorti tutti nell'ispirata lettura dei testi biblici. Sulle pareti, cinque coppie di apostoli creano una mistica atmosfera di sacra conversazione. Nell'incredulità di San Tommaso, il Cristo, nella sua maestà e possanza, manifesta il trionfo della risurrezione dinanzi alla commovente figura del discepolo, trepido nel gesto di portare il dito al costato del Maestro. Capolavoro del ciclo è la conversione di Saulo, il quale, non ancora vinto, sembra puntare la spada verso il Cristo, raffigurato quasi fuori del tempo e dello spazio, all'estremo del dipinto. Il dinamismo del quadro, come improvvisamente bloccato, esprime l'intensità della folgorazione spirituale di Paolo. Sotto gli affreschi, gli splendidi armadi intarsiati, opera dei primi decenni del Cinquecento, richiamano con le loro illusionistiche profondità, cariche di oggetti diversi, lo studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino. Il lavabo, infine, coi due angeli ai lati, rivela il gusto toscano del suo autore, Benedetto da Maiano. Delle volte a botte, costruite nelle cappelle absidali d'Antonio Sangallo il Giovane e ornate da rinomati artisti cinquecenteschi, rimane oggi solo quella dei Duchi d'Urbino. L'Annunciazione è un mosaico copia del dipinto dell'Urbinate Federico Barocci, che vi infuse il suo tipico, quieto senso religioso. Accanto ad essa, gli affreschi di Federico Zuccari, compiuti nel 1583. Lo Sposalizio, di atmosfera insieme solenne e familiare. La Visitazione, che apre il ridente spazio di un paesaggio dai vivi accenti veneti.

il transito, l'assunzione e l'incoronazione che portano il segno della maniera romana del pittore. Gli stucchi del Brandani e gli intagli attribuiti al Venture completano questo angolo di arte tardo rinascimentale, tutta improntata al gusto e al genio Urbinate. Fu proprio un altro Urbinate, il grande Donato Bramante, a progettare, alla fine del 400, il Palazzo Apostolico per ospitare il personale della Santa Casa. In un disegno di Antonio Sangallo il Giovane si legge infatti: principiato per Bramante, guidato male per Sansovino, bisogna correggerlo. A questi eccelsi autori va aggiunto Giovanni Boccalini, che nella seconda metà del Cinquecento compì Loggiato Superiore, contratto Michelangiolesco. A metà del Settecento Luigi Vanvitelli disegnò l'avancorpo del braccio ovest con un più ricco ornamento. Ma si conserva comunque tuttora il solenne e darioso spirito con cui Bramante concepì l'opera, come un fraterno abbraccio che accolga i pellegrini.

La facciata, altro esempio insigne di stile tardo rinascimentale, è ispirata dal gusto e dalla cultura fiorentina, che traspare nelle limpide scansioni architettoniche che animano la candida pietra d'Istria. Fu realizzata su progetto del Boccalini, dal Ghioldi e dal Ventura e compiuta sotto il pontificato

Trattato di Sisto Quinto. E proprio a Sisto Quinto, che elevò Loreto a diocesi, si rende omaggio con il solenne monumento bronzeo, considerato la più alta rappresentazione della sua ieratica severità e del suo fiero temperamento.

I bronzi bruniti, eseguiti tra il 1596 ed il 1610 nella fonderia di Recanati, rievocano episodi dell'Antico Testamento e fanno delle porte della facciata dei veri gioielli. La porta sinistra di Tiburzio Vergelli si fa ammirare per un fine modellato e di suoi deliziosi dettagli. La porta destra del Calcagni rivela un sicuro virtuosismo scultoreo.

La porta centrale, capolavoro dei fratelli Lombardo, contiene scene della Genesi di alto significato e rara perfezione. Persino la tragedia di Caino e Abele sembra stemperarsi nelle forme sdutte e allungate dei nudi, la cui raffinata plasticità richiama il cosiddetto edonismo formale del Cellini e del Giambologna.

corona la piazza il campanile, ideato da Luigi Vanvitelli e compiuto nel 1754. Al suo elegante e composto neoclassicismo si uniscono elementi barocchi, come il pinnacolo a cipolla, che svetta nel cielo lauretano.

Già entro la basilica, il battistero bronzeo, nella prima cappella a sinistra, è un'altra grande opera del Vergelli, monumento di arte tecniche, in cui ogni particolare allude al rito battesimale.

il prezioso rivestimento marmoreo disegnato dal Bramante avvolge la dimora terrena di Maria come un prezioso reliquiario. Realizzato in tempi successivi da Andrea Sansovino, Rinieri Nerucci e Antonio Sangallo il Giovane, sostituì nel 1534 il precedente muro in mattoni trecentesco detto dei Recanatesi. Sibille profeti popolano le nicchie del monumento. Le sibille avrebbero anticamente vaticinato la nascita di un Salvatore, mentre i profeti, ispirati da Dio, preannunciarono la venuta del Messia. Sei bassorilievi marmorei celebrano poi i momenti trionfali della vita di Maria. La Natività è descritta con calda ambientazione familiare di stile tardo quattrocentesco da Baccio Bandinelli e Raffaele da Montelupo.

Anche lo sposalizio è opera di una coppia di artisti, il Tribolo ed il grande Sansovino, che scolpì la scena nuziale con armonioso disegno di ascendenza raffaellesca.

Suo capolavoro è però l'Annunciazione, che rievoca il mistero compiutosi nella Santa Casa. La perfezione delle forme e l'intenso sentimento religioso dell'opera si impongono allo sguardo del pellegrino che entra nella Basilica.

L'Epifania, opera invece del Montelupo, contiene cenni esotici e popolarmente simpatici, come la scimmietta che accompagna col tamburello il devoto omaggio dei magi. Dopo l'austera atmosfera del transito di Maria, il vivace volo d'angeli della traslazione della Santa Casa, ancora opera del Tribolo e del Montelupo, completa lo squisito merletto marmoreo del rivestimento.

al concorso per la decorazione della Sala del Tesoro, destinata a custodire i ricchi e numerosi doni di papi, monarchi e semplici fedeli, parteciparono il Reni ed il Caravaggio. A loro fu però preferito il pomarancio che l'ha ornata, tra il 1605 ed il 1610, con elementi di chiaro gusto tardo rinascimentale. Sei sibille, sei profeti sono collocati, insieme a elementi decorativi in cui le ricche dorature richiamano il tema cromatico dominante, a scandire il ciclo delle 10 storie della vita della Madonna.

Al tepore familiare della Natività seguono l'ampio impianto unico della presentazione al Tempio e le reminiscenze raffaellesche dello sposalizio. All'Annunciazione, mistero continuamente rimembrato a Loreto, succedono la gradevole impostazione prospettica della Visitazione e i delicati particolari della fuga in Egitto. Dopo lo studio quasi scenografico del Gesù fra i dottori, interviene lo scorcio della mesta corona degli apostoli nel transito di Maria. Nella sommità della volta, il pomarancio dispiega le sue molto appariscenti scene aeree. L'assunzione di Maria, la traslazione della Santa Casa, l'incoronazione della Vergine. Si ha l'impressione di trovarsi al di sotto di un cielo popolato di personaggi che vivono una vita paradisiaca. Questa pittura celebrativa crea una delle più belle sale dell'autunno rinascimentale italiano, che ben si esprime anche nella crocifissione del pomarancio, ispirata, con un risultato più teatrale, alla maniera scura del Caravaggio.

La scuola delle Vergini è un quadro pregevole dell'atrio del tesoro, una preziosa galleria d'arte barocca, esaltata dal luccicare delle fastose cornici in legno dorato eseguite da Giuseppe Ciferri. La volta è affollata dagli stucchi barocchi di Francesco Selva, che rappresentano scene della vita di Maria e dell'Antico Testamento.

Dalla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento furono ristrutturate e decorate, sotto la direzione dell'architetto Giuseppe Sacconi, le principali cappelle absidali per iniziativa della Congregazione Universale della Santa Casa.

Quella di San Giuseppe o Spagnola fu dipinta da Modesto Faustini sulla scia dei preraffaelliti. Con uno stile terso e limpidamente narrativo, rievoca la famiglia nella casa di Nazareth.

descrive il sogno di San Giuseppe assorto fra gli attrezzi di falegname. Racconta il ritorno dall'Egitto a Nazareth, celato agli sguardi di Re Archelao dal manto steso dagli angeli. Raffigura la morte di Giuseppe, assistito da Maria e benedetto da Gesù, così come ogni cristiano vorrebbe. La cappella tedesca o del coro è artisticamente la più pregevole grazie al ciclo di affreschi di stile purista di Ludovico Seltz. Spiccano lo splendido profluvio floreale dell'Annunciazione e l'articolata e studiatissima Adorazione del Bambino, magistrale trascrizione dell'omonima opera di Gentile da Fabriano nella sezione dell'Adorazione dei Magi.

Sulla parete sinistra, la crocifissione rimanda ai grandi maestri tedeschi del 4-500, come Dürer o Grüveland. Intimo sentimento religioso e singolare forza rappresentativa animano anche le scene della Passione, della Pentecoste e del Sepolcro fiorito della Madonna.

Le pareti della cappella francese presentano le tele con cui Charles Lamère ha celebrato le imprese dei crociati francesi in Terra Santa, in uno stile aperto agli influssi del simbolismo. La difesa di Nazareth dai musulmani da parte dei templari. Nelle altre due tele ha narrato due momenti del pellegrinaggio di San Luigi IX, re di Francia, al santuario nazaretano nel 1252. Il suo arrivo, mentre si inginocchia alla vista della basilica crociata, accompagnato da un nobile corteo. E il rito in Santa Casa, mentre riceve l'Eucaristia.

Nella volta l'affresco del Trionfo della Croce, ove uno studiato simbolismo sublima la mistica figurazione. Nella cappella slava, Biagio Biagetti ha raffigurato i due grandi santi della tradizione di quei popoli, Metodio e Cirillo, quest'ultimo intento a trascrivere i testi liturgici nei caratteri che portano ancora oggi il suo nome. I due santi sono ancora rappresentati dal De Witten, in ispirata adorazione della Madonna col Bambino.

celebrata nelle tele del pittore loretano Arturo Gatti. La rinuncia di re Casimiro alla corona, da lui offerta alla Vergine. L'entrata in Vienna dopo la vittoria sui turchi di un altro re polacco, Giovanni Sobieski. La vittoria di Piłsudski sui bolscevichi a Varsavia nel 1920. Sull'altare, infine, tra i santi polacchi, troneggia il Sacro Cuore.

Biagio Biagetti ha decorato, nel 1932, la Cappella del Crocifisso, ispirandosi al crocifisso ligneo scolpito nel 1637 da Innocenzo da Petralia. Un'opera barocca con ascendenze ispano-sicule, dai forti dettagli di spiccata pietà popolare. I fiotti copiosi di sangue che sgorgano dal corpo piagato, l'intensa espressività del volto del Redentore. Gli affreschi del Biagetti denunciano invece l'adesione alla corrente divisionista, accentuando i valori luministici, come nel candido sudario che avvolge il Cristo nella scena della sepoltura.

il santuario di Loreto offre altre significative opere della pittura novecentesca. I dipinti di Carlo Donati, eseguiti nella Cappella Svizzera tra il 1935 e il 1938. La vetrata collocata nel 1951 nella stessa cappella, opera del monaco Berardo Fleurer, che glorifica la Madonna di Einsiedeln ed esalta il fecondo e pacifico lavoro del popolo svizzero. La pala con Maria Bambina e di Santi Gioacchino ed Anna, trascrizione in mosaico di un dipinto neoclassico settecentesco di Angelica Kaufmann.

Ancora pittura moderna per stile ed argomento nella Cappella dell'Assunta o Americana, opera di Beppe Stefanina, che celebra la glorificazione della Vergine Lauretana come patrona universale dell'aviazione. Sulla parete opposta, Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo. Impegnativa composizione a tutto campo, che sembra ispirarsi ai cieli del paradiso dantesco. L'Assunta, con i santi Giovanni Battista e Santa Caterina, domina in una superba pala d'altare a mosaico.

Sopra la Santa Casa, come vela accesa di vividi colori, si dispiega splendida e luminosa la cupola del San Gallo. Gli affreschi seicenteschi che vi realizzò il Pomarancio furono sostituiti da quelli di Cesare Maccari, che vi lavorò dal 1890 al 1908. Nella calotta il Maccari figurò i simboli delle litanie lauretane che da questo santuario si sono diffuse nel mondo cattolico. L'artista sublima il suo programmatico realismo in chiave allegorica, aperto sempre, comunque, alla seduzione scenografica e celebrativa dell'alto senso decorativo. Nelle lunette ad arco acuto ha rappresentato la chiesa trionfante secondo la serie delle invocazioni a Maria Regina. La decorazione della calotta sembra secondare ed accentuare il movimento delle architetture, culminanti nel vano del lucernario, dove è raffigurata la Santissima Trinità. Nel tamburo, il pittore ha raffigurato le storie del dogma dell'Immacolata, con scene mosse ed assiepate, improntate ad un forte verismo storico che non disdegna però, nell'opera del Maccari, la sublimazione allegorica. Nello stesso tempo è pervaso da un vivo gusto per la monumentalità ed il decorativismo tipici dell'età umbertina.

Sotto gli archi sono raffigurati i santi e i papi che visitarono la Santa Casa a Nazareth e a Loreto. Si tratta del più grandioso ed impegnativo ciclo pittorico di soggetto sacro realizzato in Europa tra fine 800 ed inizi 900. A Loreto tutto parte dalla Santa Casa e tutto alla Santa Casa ritorna, perché ogni opera d'arte da essa è generata e ad essa, nei temi e nei messaggi, direttamente o indirettamente, si riferisce e rifluisce. Di contro alle nude e scabre pietre della dimora di Maria, consunte dai baci di milioni di pellegrini, riluce un'arte che si accende di bagliori nelle figurazioni pittoriche, nelle ideazioni architettoniche e nelle invenzioni scultoree. È questo tutto un inno alla Madre di Dio.

0: Lucio Calvo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.
10: Buongiorno, bentornati nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo di nuovo qua con i grembiuli allacciati perché siamo pronti a cucinare come di consuetudine a quest'ora su TV 2000. Fabio Cinelli, buongiorno.
11: Buongiorno Beatrice.
10: Il nostro supersonico chef. Sei pronto?
11: Prontissimo.
10: E abbiamo i nostri assaggiatori, Sonia da Palermo e Luigi da Brescia, buongiorno.
12: Buongiorno a voi.
13: Buongiorno Beatrice, ciao Fabio.
10: Buongiorno. Buon gustai, avete già l'acquolina in bocca?
12: Sì, certo.
10: E allora salutiamo insieme i nostri amici, le nostre amiche da casa, siamo felicissimi di accogliervi nella nostra cucina e io vado subito a vedere che cosa sta facendo il nostro chef. Fabio?
11: Allora, quest'oggi prepariamo una cosina un pochino particolare. Sono delle polpette con mortadella e cozze.
10: No, polpette con le cozze. Le cozze le ho mangiate in tanti modi diversi, ma mai con la mortadella.
11: Con la mortadella, questo è l'accostamento. E si presta, sembra un po' audace, ma si presta benissimo perché l'importante è che il pesce, il mollusco, quello che sia, riesca a sostenerne il gusto così intenso.
10: Come succede a volte con i gamberi e la pancetta, il guanciale, vero?
11: Sì.
10: Ti ho stupito con questo. Ma vado subito a dare ai nostri amici a casa l'elenco degli ingredienti che occorrono per cucinare le polpette di cozze. Per cucinare le polpette di cozze occorrono 1 chilo di cozze, un uovo, 70 g di mortadella, 2 spicchi di aglio, 500 g di pomodorini, 3 cucchiai di pangrattato, 3 cucchiai di grana padano grattugiato, un ciuffo di prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, se sembra azzardato l'accostamento di cozze e mortadella, invece il prezzemolo lo troviamo sempre dappertutto. Infatti da noi, sai come si dice? Petrosino ogni minestra. Sai come il prezzemolo che si mette sempre? È il prezzemolino che va dappertutto.
11: Verissimo, verissimo.
10: Cosa? Allora

0: Un po' la corposità del mollusco.
1: Perché anche la mortadella l'abbiamo presa leggermente spessa affinché mantenga una certa
0: consistenza.
1: Grazie.
0: Scusa chef, volevo fare una domanda alla nostra amica Sonia e anche a Luigi. Voi le cozze le cucinate? Perché io evito sempre di farle perché mi scoccia pulirle.
2: Ma da noi arrivano dall'Adriatico, a volte anche già pulite.
0: E ti fidi di prenderle già pulite?
2: Non molto, però per comodità certe volte mi adeguo e allora soffrono un po' a pulirle dentro con la centrifuga nel supermercato, per cui si stressano.
0: Si stressano un po'?
2: Si stressano.
0: Voi fate la spesa insieme?
3: Sì, di solito sì. Da noi in Sicilia invece le cozze, come i frutti di mare in generale, cioè, ce le abbiamo sotto casa, per cui si usano sicuramente molto di più rispetto che alla cucina, anche se poi c'è un detto da noi,
0: sì?
3: Rizzi, patedi e granci, spenna assai e niente manci.
0: Questa l'ho capita.
3: Si capisce.
0: Le patedi sono le telline, no?
3: Le patelle sono le patelle, sono quelle tonde un po' piramidali, che si attaccano allo scoglio,
0: aspetta, patelle. Sentiamo il nostro chef che è preparatissimo sulle materie prime. Cosa sono, scusa, queste patelle?
1: Sono sempre dei molluschi, dei monovalve, ovvero soltanto una conchiglia da una parte soltanto, e le troviamo normalmente attaccate agli scogli. Sono loro quelle che si attaccano.
0: Si attaccano, che dici, attacchi come una cozza.
1: Invece la patella renderebbe meglio,
0: Allora,
1: sì.
0: Cozza.
1: Mortadella. Aglio. Non lo tritiamo, ma lo grattiamo leggermente creando come una sorta di pomata.
0: Scusami, ma con tutta la camicia?
1: Questa parte non aveva la camicia.
0: Ah, ecco, no, perché io da qua...
1: Questa è la giusta quantità, una non nulla.
0: Un non nulla di aglio, che è un'ottima unità di misura, il non nulla.
1: Un sentore.
0: Un sentore d'aglio. Poi il pan grattato. Si può fare anche con la polenta, per esempio?
1: Sì.
0: Vero? Sì, potrebbe essere un'idea mettere la farina di mais direttamente.
1: Sì, magari potrebbe provarlo il nostro assaggiatore, visto...
0: Ah, lui preferisce la polenta.
1: È un appassionato di polenta in assoluto, ne mettiamo il nostro vetto.
0: Luigi, il nostro buon gustaio ormai.
2: Polentone.
1: Nessuno ha detto ciò.
0: Senti Fabio, ma tu queste cose le prepari spesso anche a casa per i tuoi figli?
1: Le preparavo, loro ormai tutti un po' grandini, hanno imparato e se le preparano da soli.
0: Volevo che vedessero bene, come impasti con, ecco.
1: Potremmo usare un cucchiaio, una spatola, però io vi penso a casa e quindi secondo me il modo migliore nella nostra cucina è essere pratici, rapidi e ottenere il miglior risultato.
0: L'importante è avere le mani pulite e poi tu sei veramente bravo perché... spesso usi le mani per impastare, cioè non ti piace la planetaria, l'impastatrice?
1: Allora, la planetaria e l'impastatrice risolvono sicuramente moltissimo e quando si parla di quantità importanti. Quando ci rivolgiamo alle nostre amiche, magari non avendo la planetaria potrebbero dire io non ho la planetaria, come faccio? Noi partiamo come andrebbe fatto normalmente, poi se abbiamo la planetaria ben venga.
0: Benissimo, vedo che lì ci sono dei pomodorini, il prezzemolo...
1: Esatto, allora... Prima parte del trito l'abbiamo preparato, aggiungiamo un pochino di prezzemolo.
0: Che è sempre al coltello, minuti.
1: Sì, al coltello. Noi cuciniamo nella maniera più vicina possibile a quello che è l'ambiente casalingo, affinché sia poi più semplice anche replicare ciò che stiamo facendo e sia un pochino più immediato. Potremmo essere più sofisticati, ma,
0: no, ma
1: il risultato sarebbe lo stesso e avremmo perso magari... un pochino più di tempo, invece poi... cerchiamo di essere rapidi, veloci, pratici.
0: Esatto, io ti ho chiesto di semplificare al massimo tutti quanti i procedimenti
1: perché
0: potessero essere comprensibili per me, per le amiche e gli amici a casa. E perfino i bambini potrebbero cucinare le cose che cucini tu.
1: Piena tranquillità.
0: Allora, avendo già preparato l'impasto delle polpette, passiamo a tagliare i pomodorini. Ti accendo
1: intanto
0: il fuoco?
1: Grazie.
0: Ok.
1: Li tagliamo.
0: Mi dici una cosa, come hai fatto ad aprire le cozze? Tu che metodo usi per aprire le cozze?
1: Semplicemente in padella, coperchio, io metto un pochino di prezzemolo e uno spicchio d'aglio. Le faccio andare con un fuoco medio, quando cominciano ad aprirsi aggiungo un goccettino di vino, sfumo, aspetta ancora qualche minuto e poi tolgo.

0: fuoco e le nostre cozze sono pronte. Sono pronte. È una cosa abbastanza rapida ed immediata.
1: Quindi non è difficile, si puliscono bene sotto l'acqua strofinando,
0: l'importante,
1: si gratta,
0: esatto,
1: con la
0: pulire al meglio, togliere la barba, che poi anche togliere la barba ha un senso, perché la si toglie verso, tirandola verso l'alto, deve essere una cozza che va consumata entro un giorno, perché è una forzatura e facciamo perdere l'acqua all'interno e la cozza andrebbe a morire. Mentre se la tiriamo verso il basso rimarrà un pochettino di barba all'interno, ma avremo preservato la cozza.
1: Beh, io non so voi, ma nessuno mi ha mai spiegato così bene queste cose. Infatti sono veramente contenta di avere questo prezioso compagno di viaggio, perché non manca mai di raccontarmi come va fatto bene qualcosa in cucina, in modo che anch'io possa farlo nello stesso
0: Abbassiamo
1: modo.
0: Un pochettino, portiamo a 7, grazie. Effetto fantastico.
1: Allora, attenzione sempre, perché quando mettiamo i pomodori nell'olio caldo schizza un po' tutto. Nel frattempo Fabio prepari le polpette, i pomodorini con l'aglio in padella, le polpette le mettiamo direttamente in questo sughetto che andrà a formarsi, giusto?
0: Sì, possiamo farlo già da subito.
1: E mentre Fabio continua a fare le polpette, a metterle nel intingolo di pomodorini con aglio e olio, io faccio entrare la nostra ospite di oggi, Danila Scotton da Bassano del Grappa. Danila, buongiorno.
2: Ciao,
1: come
2: buongiorno.
1: Stai? Benvenuta nella nostra cucina. Come vedi, siamo qui pronti ad accoglierti da Bassano del Grappa, ma vivi a Roma.
2: Vivo a Roma.
1: Ti presento il nostro chef Fabio Cinelli, che sta facendo le polpette con la mortadella e le cozze, una roba che poi neanche bianche, con il pomodorino. E ti presento i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
3: Benvenuta, ciao Danila.
2: Piacere.
3: Ciao.
1: E vado subito a prendere gli ingredienti che mi hai detto di preparare. Abbiamo dei fantastici funghi porcini che mi hai chiesto di mettere in ammollo in acqua tiepida per un'oretta circa.
2: Sì, devono un attimo ammorbidire.
1: E che cosa facciamo adesso con questi funghi? Che
2: intanto
1: sono già stati in ammollo?
2: E recuperiamo poi l'acqua di ammollo. Allora, ci servirà in un secondo momento.
1: Ah, benissimo. Avete sentito? Voi funghi ne mangiate tantissimi, immagino.
4: Io li raccolgo anche i funghi.
1: Ah, poi ci racconterai allora come li raccogli. Allora, vanno strizzati. Fabio, tu continui con le polpette che si stanno
0: cuocendo.
1: Benissimo. E allora, mentre Danila è lì a strizzare i funghi, a recuperare l'acqua in cui sono stati ammollati, io vi do appuntamento a tra poco, dopo la pubblicità, sempre nella nostra cucina di Quel che bolle in pentola, perché vi diremo cosa è venuta a cucinare oggi con noi Danila Scotton. A fra poco.
2: A dopo.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Danila Scotton. Abbiamo Fabio Cinelli, il nostro chef, che è lì a preparare le sue polpette di cozze e mortadella, e gli assaggiatori che già hanno l'acquolina in bocca, perché volete sapere che cosa facciamo adesso con Danila, vero? Allora, abbiamo ammollato dei funghi, tenuto l'acqua in cui erano in ammollo, abbiamo del pane raffermo, del formaggio, ci avviciniamo ai fornelli per preparare cosa?
2: La zuppa con i funghi porcini.
1: Oh, zuppa con funghi porcini. Allora, avviciniamoci ai fornelli. Io ti lascio tutto qui, così che tu possa cominciare a preparare. Ti serve l'alloro, giusto?
2: Esatto.
1: Questo è alloro, bacche di ginepro. E intanto vi leggo quali sono gli ingredienti che occorrono per cucinare questo piatto, che assomiglia un po' a una ricetta del riciclo, vero Fabio, nostro chef?
0: Sì, certamente l'uso del pane raffermo.
1: Ma anche Fabio ci starà preparando

0: qualcosa più tardi ci farà vedere. Allora, intanto, per preparare la zuppa di pane con funghi porcini occorrono 250 g di pane raffermo, 1 litro di brodo vegetale, bacche di ginepro e foglie d'alloro, 100 g di porcini secchi o misti, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, sale, un peperoncino o olio piccante e parmigiano grattugiato. E infatti avevo portato gli ingredienti qui con Danila. Cosa si fa per prima cosa?
1: I funghi, quindi okay. Aglio, olio e prezzemolo.
0: I funghi si mettono a rosolare.
1: Esatto, e cominciamo con i funghi.
0: Ok.
1: E si devono cuocere.
0: Quanto tempo ci vuole per cuocere i funghi?
1: Almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Un quarto d'ora, 20
1: esatto.
0: minuti. E poi mettiamo
1: e
0: l'acqua?
1: Ci aggiungo, per cuocerli, un po' di acqua mano a mano della, che mi ero tenuta prima per l'ammollo dei funghi, perché ha il profumo.
0: Ha il profumo dell'acqua.
1: Dei funghi. Sì, sì.
0: E poi appunto abbiamo sì. preparato del brodo vegetale, perché il brodo occorre proprio per ammollare questo pane.
1: Per ammollare maggiormente il pane, che di solito è il pane secco. E quindi quello che avanzi di casa lo puoi tranquillamente riutilizzare in questo modo.
0: Bene, a te piace molto cucinare, però hai anche fatto un lavoro che ti ha portato tanto tempo fuori casa, sul set, quando hai lavorato col maestro
1: Olmi. Come segretaria di produzione, sì.
0: È stato un incontro importante quello col maestro Olmi, vero?
1: Beh, è una persona che ti rimane impressa nella vita per proprio il suo valore come persona.
0: Ti ha insegnato quindi, tanto.
1: È una persona che ti dà valore a quello che fai e quindi valorizza lui le persone, ma riesce anche a, in realtà, a tirarti fuori un po' di te.
0: Infatti io ho trovato una frase.
1: Sono estremamente intelligente, quindi ti apre il mondo
0: infatti,
1: da questo aspetto.
0: Voglio leggerti una frase che ho trovato, che mi sono appuntata sul mio libro delle ricette e dei pensieri, che è proprio una frase che ha detto il maestro Olmi quando si confrontavano sugli sprechi e le emergenze alimentari all'Expo 2015. Lui disse questa cosa: se potessi ricominciare da capo, cercherei di capire meglio gli animali, gli alberi, le stagioni, il giorno e la notte, perché gli uomini rimarranno sempre un enigma. La sacralità non si può indagare né definire, ma eleva l'immanente al trascendente. E proprio lì, dove c'erano questi 500 esperti che discutevano sulle emergenze alimentari all'Hangar Bicocca, lui in un messaggio audio trasmesso durante questo evento disse questa cosa. Vedo che i funghi stanno cuocendo.
1: Sì. Aggiungo l'alloro e il cenepro, alle bacche di cenepro al pane, perché si insaporiscono ancora di più, assieme al brodo vegetale.
0: Senti, il lavoro che più ti è piaciuto fare vicino al maestro Olmi qual è stato?
1: Beh, il film, mi ricordo proprio uno dei film, l'ultimo mi sa che ho girato sempre come segretaria di produzione, che è Il segreto del Bosco Vecchio, in montagna, cioè le montagne di Dolomiti, Cortina, come contesto.
0: Ma a te piace?
1: E poi l'esperienza con una persona che in realtà in quella fase ha cambiato anche aspetto, che era quello di Paolo Villaggio, che in realtà ha cambiato ruolo, cosa che prima...
0: Esatto, ha avuto per la prima volta l'occasione di fare ruolo drammatico.
1: Esatto.
0: In cui è stato bravissimo, peraltro.
1: Sì.
0: A te piacciono moltissimo questi paesaggi tranquilli. Lasciare la tua Bassano del Grappa ti è dispiaciuto? Sei andata via a 29 anni, vero?
1: Sì, a 29 anni ho cercato qualcosa di diverso. Olmi, ecco, mi ha aperto la mente. Certo. Aprendo la mente... Probabilmente una città dove viene meglio è la capitale.
0: La capitale. Qui abbiamo però delle immagini del mercato che tu frequenti ancora, perché tu torni spesso a Bassano a fare la spesa.
1: Sì, ogni volta che vado su a casa dalla famiglia in realtà vado sempre ad acquistarmi prodotti tipici miei.
0: Perché il radicchio trevigiano e l'asparago bianco, giusto? Qui non li trovi proprio di quel sapore.
1: No, di quel sapore non si trovano.
0: Ma io vorrei chiedere anche ai nostri assaggiatori, ma anche voi vi fate arrivare il pacco da giù o da su o partite in macchina a fare le scorte?
2: Allora, nel mio caso, quando so che o mia sorella o mio nipote vengono su per qualche motivo, che possa essere una qualunque cosa, una gita di piacere, una gita di istruzione nel caso di mia sorella che insegna,

0: Cerco di farmi portare tutto quello che qui non si trova.
1: È impagabile il chilometro zero, il fatto che un prodotto venga assaporato là dove è stato coltivato, senza tanti, anche lasciando che abbia il tempo di maturazione,
0: esatto.
1: E la cura che i nostri agricoltori sono capaci, esatto, di dare ai prodotti.
0: Anche se noi abbiamo un orto curato da Luigi.
1: Infatti a questo volevo arrivare.
2: Io la spesa la faccio nell'orto.
1: Luigi non va a fare la spesa, esce di casa, va nell'orto, zappetta.
0: Esatto.
1: Cosa coltivate nel vostro orto?
2: Un po' di tutto, guarda, pomodori, fagiolini, le zucchine. Ho messo degli alberi da frutta. Quando arrivai c'erano 2,5 metri di rovi. Ho bonificato il terreno e piano piano, autodidatta, ho cominciato a piantumare, ho imparato a coltivare le cose, anche delle patate buonissime.
0: Vero.
2: Tutto biologico.
1: Sai che dovrai farci assaggiare, devi preparare una cesta e portarla qui da noi perché poi dopo il nostro chef possa cucinare i tuoi prodotti?
2: Sicuramente.
1: Adesso io vedo che voi state andando avanti con la ricetta. Le polpette di Fabio sono pronte nella padella, dopo le impiatteremo. Invece i funghi stanno cuocendo con l'acqua e col brodo. Il brodo l'hai messo solo nel pane?
3: Solo nel pane.
1: E adesso il pane va aggiunto a questa zuppa.
3: Sì. Cotti i funghi, aggiungiamo alla fine perché il pane è già mollato.
1: Guarda come sono brava, che ho intuito che il nostro chef vuole
3: la
4: piumarola.
1: Ecco. Guarda,
4: le erbe,
3: quindi alloro e bacche di ginepro l'hanno insaporito il pane.
1: Ok, brodo vegetale, alloro, bacche di ginepro.
3: Esatto.
1: Il brodo è già saporito, quindi non c'è bisogno di aggiungere sale. Il
3: sale
1: pane,
3: l'avevo messo nei...
1: L'avevi già messo nei funghi. E poi il pane che ora si è ammorbidito,
3: esatto,
1: ammollato. Pane raffermo, per cui veramente una ricetta esemplare per il riciclo, che è uno spunto prezioso per il nostro chef, ma penso che lui la comporrà già anche con altre cose, una roba del genere, una zuppa.
4: Ma non il pane così poi sfranto, proprio zuppa.
3: Zuppa, zuppa, sì.
1: Perché così il pane
3: pure le bacche.
1: Resta anche un po'...
3: Vai tranquillo con le bacche anche.
1: Ammolato. E si dice, se non è zuppa, è pan bagnato.
4: Quello ovunque, come vedi ovunque.
1: Comunque è bellissimo, perché un po' di fantasia, un po' di tradizione che si...
4: Mandarlo?
3: Sì, sì,
1: coniugano.
3: Sì, pure...
4: Una fogliolina d'alloro.
3: Sì.
1: Vedi come collaborano.
3: E le bacche.
1: Ecco, la cosa che più mi piace è la familiarità con cui il nostro chef accoglie le nostre amiche che vengono a cucinare con noi. Ti sei trovata subito a tuo agio, vero Daniela?
3: Niente da dire, se non tutto di positivo.
1: Ecco, e poi è veramente gentile.
3: Squisito, no, è squisito.
1: Squisito, come i suoi
4: cucina,
1: piatti.
4: Cucina squisito.
3: mi sembra la parola.
4: Diversamente.
1: È squisito come i suoi piatti. Quindi noto che l'aglio lo avete lasciato intero lì nella zuppa.
3: Sì, l'ho lasciato intero nella zuppa, là.
1: E anche quello un po' si potrà... sfaldare, non importa.
4: Un pochino perde, però al tempo stesso ci dà anche la possibilità poi di trovarlo,
1: di recuperarlo,
4: con facilità e recuperarlo.
1: E, la cosa che mi incuriosisce è sapere se voi avete qualche piatto tipico delle vostre parti a Palermo, a Brescia, che si fa proprio così come una zuppa, perché per esempio in Toscana hanno la zuppa al pomodoro, la pappa al pomodoro, che si fa col pane, anche quella così. Voi avete qualcosa
0: di simile?
1: Non vi viene in mente adesso?
0: Forse la zuppa di cipolle, però non penso sia tipica siciliana, non lo so, penso alla toscana in realtà, però mi è venuta in mente quella di cipolle a me.
1: Io quella di cipolle è più con i crostini.
2: È più
1: però.
2: Francese la zuppa di cipolle.
1: Addirittura. È più francese.
2: Sì, la zuppa di cipolle.
1: Invece io col pane così ho una ricetta tipicamente napoletana, citata da Edoardo in Natale in casa Cupiello, a zuppe latte, perché io sono cresciuta a pane duro ammollato nel latte caldo di mattina, perché anche a casa mia non si butta via niente, al massimo lo si può addolcire.
3: Lo facevamo anche noi.
1: Vero?
3: Altro che
1: merendine, cose. Quando non c'era tanto zucchero, miele, latte caldo, pane raffermo. Io adoravo, comunque un ricordo di bambina che
3: vero.
1: Ogni tanto quando sono sola in tournée, per esempio in albergo, io mi faccio a zuppe latte. Allora, vogliamo impiattare le nostre polpette?
4: Intanto sì, iniziamo.
1: Che dici
4: con...
1: Fabio?
4: Benissimo.
1: Hai un piatto o te lo devo procurare io?
4: Te,
5: Te lo prendo, lo scelgo.
4: Mi affido alla tua scelta.
5: Per esempio, ti piacerebbe questo piatto? Vuoi venire ad impiattare qui?
4: Vengo
5: proprio?
4: Là.
5: Guarda, te lo
4: se
5: metto
4: mi vuoi
5: qua.
4: Vengo là.
5: Dai, vieni qua ad impiattare le tue polpette. Mentre Danila continua a rigirare, a insaporire il pane con i nostri funghi porcini, ti lascio impiattare, vado a controllare, tu hai bisogno di qualcosa?
3: Pizzichetto, se lo vuoi mettere tu, di peperoncino che ci sta sempre.
5: Allora, ti posso dire che non vorrei toccarlo con le mani perché...
3: Vado io.
5: Ecco, sì, io purtroppo poi ho l'abitudine di toccarmi gli occhi e mi sono fatta del male ultimamente. Il peperoncino, attenzione in cucina... Ricordati poi di lavare le mani, Quindi ci va anche il peperoncino.
3: Il pizzicore ci sta.
5: Che profumo, non potete capire. Una cosa che tra il bosco e...
3: Beh, il Veneto è sempre pieno di colline e di boschi, quindi a maggior ragione se pensi al Trentino, quindi i funghi.
5: Allora, Sonia, mentre guardo la collana di Sonia, guarda quanto è bella. Voglio chiederti anche, i funghi ti piacciono o li trovi troppo nordici?
6: Mi piacciono molto, noi due siamo fungaroli, nel senso andiamo per boschi a fare i funghi quando siamo in Abruzzo. Mi piacciono molto.
5: E il peperoncino?
6: Anche il peperoncino sui funghi, secondo me
5: ci sta, vero? Perché comunque i funghi possono a volte sembrare sciocchi. A qualcuno non piacciono?
6: I porcini sono insomma belli saporiti, però secondo me il peperoncino, ma anche un pizzichino di pepe dà un tocco in più.
5: Fabio, mamma mia, scusami, vado un attimo a guardare Fabio che cosa ha fatto. No, però scusate, quando c'è un vero chef ad impiattare... è proprio anche l'occhio vuole la sua parte.
4: Grazie.
5: Allora, le polpette?
4: Pronte.
5: Sono cozze e mortadella.
4: Cozze e mortadella.
5: Non vedo l'ora di mangiare, c'ho una fame. E sono pronte.
4: Pronte per essere assaggiate da noi. Da noi.
5: Da noi.
4: Non da loro.
5: Non da loro. Infatti quella padella la facciamo sparire. La zuppa di funghi è pronta. Possiamo impiattarla. La vuoi impiattare tu o la facciamo impiattare al nostro chef mentre noi andiamo a dare gli ingredienti della prossima ricetta?
3: Diamo direttamente l'onore al nostro chef.
5: Ok, chef, impiattaci tu anche questa zuppa. E quindi che cosa ci fai oggi, Danila, adesso?
3: Un dolce, fregolotta.
5: Oh, mamma mia, la torta fregolotta, che bel nome. Questa avviso tutti qua in studio, voi soprattutto, i miei assaggiatori, la fregolotta me la frego io. Ma prima di iniziare a prepararla, vediamo quali sono gli ingredienti, così anche a casa potrete farla anche voi. Allora... Per fare la torta fregolotta di Treviso occorrono 200 g di burro, 300 g di mandorle pelate, 300 g di farina tipo 00, 2 tuorli d'uovo, 200 g di zucchero semolato, scorza grattugiata di un limone, mezzo cucchiaino di cannella, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, zucchero a velo, mandorle non pelate per decorare. E dopo aver letto la lista degli ingredienti, dico con ancora più certezza che la porto a casa io perché ai miei figli piacerà tantissimo.
4: Intanto guarda cosa sta accadendo a casa tua. Guarda.
5: Dove? A casa mia?
4: Esatto.
7: Ciao mamma, allora ti sto preparando una sorpresa per il tuo ritorno. Sto facendo un riso con la bieta. Prima ho messo la bieta dentro la ventola. Poi ho tostato il riso e adesso sto aggiungendo l'acqua. Così dopo lo manteco con burro e parmigiano e per il tuo ritorno sarà pronto. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi. Ciao!
5: Che carina, ma grazie!
3: Che dolcezza! Dai,
5: se la merita proprio la fregolotta.
4: Non hai da preoccuparti quando rientri a casa, cioè bravissima.
5: Hai visto? Manteca!
4: Ma ormai anche i termini tecnici è fatto.
5: Ma lei è molto curiosa e le piace anche molto mangiare, infatti mi dice sempre mi porti qualcosa e io oggi la faccio contenta, le porto la torta fregolotta. Mi vuoi dire da dove cominciamo? Le fregole. Ma il nome? Cominciamo a tagliare le mandorle, giusto?
3: Le mandorle, esatto, bisogna tagliarle tutte a pezzettini proprio fini fini.
5: È un dolce povero, diciamo.
3: Fatto di elementi poveri.
5: E il nome fregolotta?
3: Da fregola, in realtà è briciola, quindi siccome poi il risultato finale è come se fossero tante briciole messe insieme, quindi dolci.
5: È come la sbrisolona, più o meno.
4: Più o meno.
5: Oppure a te fregola cosa fa venire in mente?
4: Un prodotto tipico sardo, è una pasta.
5: È una pasta che è sempre fatta un po' sbriciolata,
4: esatto,
5: vero?
4: Esatto, esatto.
5: È una torta povera come una pasta semplice. Che mi dite voi, buon gustai assaggiatori?
6: Da torte... noi in Sicilia penso si faccia qualcosa di simile, però con la farina di mandorle e poi chiaramente con i prodotti del posto, per cui, che ne so, i canditi di arancia piuttosto che di cedro. Mi ricorda qualcosa di questo tipo, non
5: qualcosa
6: so esattamente il nome.
5: E tu sei bravo a tagliare le mandorle al coltello, Luigi?
2: Sì, sì, di solito le pesto al mortaio però, che è più... redditizio perché sprigionano tutto il loro profumo.
5: Vedi, perché a seconda di come tratti la mandorla, lei rilascia il suo sapore, lo sapevi,
2: esatto.
5: Questo? Il nostro esperto. Però è vero, al mortaio potrebbe essere un'idea, se no un frullatore per fare prima.
4: Ma...
5: ecco, scusate, sento un... un verso.
4: Passati al taglio al coltello, la proposta del mortaio al frullatore... un po' penalizzante.
5: Beh, però,
4: brigativo, rapido, veloce,
5: le mamme...
4: nulla di sbagliato, potendo meglio.
5: Certo, allora, intanto ci vuole anche manualità, perché se io provassi a fare una cosa del genere ci finirebbero le mie dita.
4: Quindi
5: meglio il mortaio sicuramente. Però io lo confesso, spesso uso il frullatore, ma bisogna stare attenti però col frullatore, perché se vai troppo oltre,
4: esatto.
5: Praticamente lo fai diventare burro di mandorle. Io così ho imparato. A fare il burro.
4: Invece le mandorle.
5: No, a fare il burro. Il burro di mandorle e di noccioline. Ma noi continuiamo a tritare le nostre mandorle, poi metteremo tutto insieme, vi facciamo vedere assolutamente tutto il procedimento. Nel frattempo, però, ho visto che stanno mangiando le polpette di Fabio. Gli assaggiatori stanno mangiando le polpette di Fabio. Come hanno fatto ad arrivare fino a lì?
4: È un mistero che prima o poi riusciremo a risolvere, perché è incredibile. Noi cuciniamo e loro mangiano sistematicamente.
5: Vabbè.
4: Non riusciamo a non farle avere nulla, cioè sono
5: adesso ci penso
4: diabolici.
5: Io vi do appuntamento a tra poco, devo andare a risolvere un problema.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
15: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
16: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
17: Lentamente in questa posizione.
18: Stiamo mandando diversi suoni.
19: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
20: Ti rilassi completamente.
21: Cadono 100 capelli al giorno.
22: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
23: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
15: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
5: Bentornati, io vi ho lasciato dicendo che dovevo risolvere un problema, in realtà erano due problemi che dovevo risolvere. Il primo è quello che gli assaggiatori si sono spazzolati via le polpette del mio chef. Chef, si sono pappati le polpette,
4: tutte.
5: Polpette di cozze e mortadella. Com'erano queste polpette?
6: Squisite, veramente spettacolari. Io amo di solito i frutti di mare in maniera molto semplice, nel senso le cozze appena aperte, insomma sul fuoco, goccia di limone e vai così, sono per la, però queste erano l'ottava meraviglia.
5: Mi piacerebbe assaggiarle.
2: Ma in particolare hanno assunto un sapore nel quale non riconosci i vari ingredienti, per cui un sapore nuovo, una sorpresa.
5: Un matrimonio.
2: Un matrimonio.
5: Hai capito, come l'ha detto, proprio da gourmet. Ma noi qua non abbiamo finito, stiamo facendo... Un altro problema che dovevo risolvere era tritare le mandorle, perché al coltello ci vuole tanta... anche col disappunto del mio caro amico chef Fabio Cinelli, ho obbligato Danila a usare un frullatore.
4: Con ottimi risultati.
3: Il senso pratico ha vinto.
5: Ecco qua, ha vinto il senso pratico. Amiche, a casa si fa quello che si può, ecco, con quello che c'è. Quindi posso togliere questo e cominciamo a mettere...
3: insieme tutti gli ingredienti.
5: Ok, quindi le mandorle...
3: la farina.
5: E tutto questo serve per fare la nostra torta

0: Egolotta, che poi questa sera mangerà Maddalena. Burro. Capito,
1: un
0: assaggiatori?
1: Una volta. Sì, ma io.
0: Allora, il burro a pomata, ho capito che si chiama questo burro, va aggiunto un po' alla volta.
1: Sì.
0: Stiamo facendo la torta fregolotta. Vado?
1: Vai.
2: Molto bello.
0: Ecco, l'impasto diventa un po' tutto sbriciolone. Senti, Daniela, tu sei un'appassionata di teatro.
1: Sì, infatti al cinema ho aggiunto anche il teatro come passione.
0: E vai spesso anche con le tue amiche a vedere spettacoli.
1: Sì. Cerchiamo sempre di avere proprio l'abitudine di andare cinema e teatro in modo particolare.
0: E a proposito di spettacolo, è già uno spettacolo vedere questo impasto, anche lei con le mani, hai visto, chef? Vado?
1: Vai. Mettiamoci lo zucchero.
0: Sei così appassionata di teatro che addirittura per un certo periodo hai fatto quasi la critica teatrale.
1: Sì, per passione facevo proprio le recensioni sugli spettacoli teatrali. Tramite un amico che era giornalista, che in pensione ha tenuto la sua passione del teatro e ci dava la possibilità di andare a vedere gli spettacoli. Poi nel suo sito online scrivevano le recensioni.
0: Bene. Continuiamo con le uova?
1: Con un po' di vanillina.
0: Vanillina, sì. Quanta ne metto?
1: Poca, giusto per dargli perfetto il sapore. Ci mettiamo la
0: cannella.
1: Un pizzico anche di quella. E poi lo chiedo a te, che ho le mani così, i due tuorli.
0: Ancora?
1: Perfetto, basta.
0: Ok, i due tuorli. Devo fare proprio questa cosa? Ma sì, dai, ce la posso fare. Lo faccio qua.
1: Il rosso qui.
0: E il bianco qua.
1: Esatto.
0: Ecco qua. E adesso, mentre la nostra amica Daniela Scotton da Bassano del Grappa continua a fare la sua bella torta fregolotta, andiamo a vedere dove è andata Francesca a scovare nuovi sapori e nuove ricette italiane tutte per noi.
3: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Io questa mattina sono venuta in un ristorante davvero molto ospitale. Si chiama Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora perdonami questa intrusione, ma io sono troppo curiosa. Che
4: hai
3: stai
4: fatto
3: preparando
4: bene.
3: Di buono?
4: Oggi prepariamo tonno tataki. È un tonno avvolto nel sesamo che io, per dare gioco e colore, uso il sesamo bianco e nero. Servito con salsa triache su un letto di rucola.
3: E questo è un piatto che fa anche molto bene, eh?
4: Fammi vedere. È bello e buono.
3: Ok. Oh, allora, dove andiamo?
4: Passiamo alla cottura.
3: Fuochi, via. Andiamo a vedere. Allora, hai preparato già
4: il nostro tonno panato al sesamo.
3: Oh, quindi la panatura l'hai fatta già precedentemente.
4: Assolutamente. Andiamo a scottare.
3: Sì. Allora, una panatura semplice in realtà.
4: Assolutamente, no?
3: Fresco, sì. Proviamo. Benissimo. Lo andiamo a scottare quanto? Leggermente?
4: Leggermente, diciamo che 30 secondi per lato.
3: Benissimo.
4: La cosa più interessante di questo piatto, nonostante la sua semplicità, è la qualità del prodotto. Il
3: certo.
4: Tonno deve essere fresco e buono. Abbiamo scottato 30 secondi il primo lato, passiamo al secondo, anche perché non dobbiamo dare calore e molta cottura al cuore.
3: Benissimo. Ah certo, perché il cuore in realtà deve rimanere quasi crudo.
4: Assolutamente, se non poi non è più il tonno tataki.
3: Giustamente.
4: Abbiamo fatto la cottura del nostro tonno, passiamo all'impiattamento.
3: Via! Ah, vediamo un po'. Sono molto curiosa, che bello che è. Allora, lo andiamo ad impiattare come? Rucola?
4: Rucola, facciamo un letto di rucola, andiamo a posizionare il nostro tonno.
3: Maestri dell'impiattamento. Che bello. Eccolo qui, facciamolo vedere bene, chef.
4: Poi, per finire in bellezza, aggiungiamo la nostra salsa teriyaki. Ogni piatto deve essere un'opera d'arte. Va prima mangiato col cuore.
3: Io metto il sale.
4: Assolutamente.
3: Perché un tocco di Francesca qui c'è sempre.
4: E il nostro piatto è pronto.
3: Daniel, grazie, bellissimo.
4: Grazie a te, buon appetito.
3: Questo lo provo, eh.
4: Devi.
3: Mi piace. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
0: Ciao Francesca, ma anche noi siamo qua pronti ad assaggiare, abbiamo assaggiato le polpette, la zuppa di funghi è pronta, stiamo finendo la nostra torta fregolotta, mi ha detto Daniela di mettere ancora un po' di
1: buccia di limone.
0: Di limone per dare un po' di aroma, c'è anche la vaniglia dentro, la vanillina, ecco qua,
1: perfetto.
0: Mi hanno insegnato a fare così in modo da non perdere, quanta te ne metto ancora? Basta così? Senti Daniela,
1: benissimo.
0: Ma ce l'hai una frase?

0: che ti accompagna un po' nei momenti difficili o magari belli della tua vita? Un motto?
1: Beh, il motto è quello sempre, diceva mia mamma, di arrangiarsi, guarda sempre in avanti.
0: Guarda sempre in avanti,
1: Avanti,
0: vero?
1: esatto.
0: Bene,
1: Quindi.
0: e noi guardiamo avanti, giustamente, perché nella vita possono succedere sempre tante cose, come in cucina si possono fare anche degli errori, ma uno va avanti. Ecco,
1: Comunque.
0: come è andato avanti il nostro chef, tu hai tenuto sotto controllo,
1: Sì.
0: abbiamo già impiattato la zuppa di funghi, le polpette sono a posto. Cosa dobbiamo fare
1: Fregolotta.
0: ancora con la nostra fregolotta?
1: Vedi l'effetto finale?
0: Sì.
1: Resta proprio tutta briciolosa così.
0: E la mettiamo
1: Quindi, e la
0: dentro.
1: mettiamo dentro.
0: Allora, andiamo avanti, la mettiamo dentro, come vedete è molto semplice. Aspetta, facciamo così. Ecco.
1: Teglia imburrata e la si deve lasciare proprio così, impostata a grandi linee. Quello che
0: Benissimo.
1: andiamo a fare è un minimo di decorazione
0: Con
1: che
0: le
1: con
0: mandorle che non
1: le
0: sono pelate, mentre quelle che abbiamo tritato per farle diventare un po' quasi una farina di mandorle grossolana erano senza buccia. C'è anche l'aroma del limone. Vai, mettiamo ancora un'altra mandorla, riempiamo questo buchetto e mentre la nostra torta fregolotta va nel forno, eccola qua, bella decorata, pronta. Quanto tempo deve stare in forno?
1: 180 gradi, una media di 30-35 minuti. Leggermente
0: Oh, e mentre la torta. Non
1: dorato il risultato finale, quindi ti regoli.
0: vedo l'ora di mangiarla. E mentre la torta è in forno, noi riepiloghiamo tutti i procedimenti che abbiamo seguito oggi per realizzare le nostre fantastiche ricette. Per preparare le polpette di cozze, abbiamo aperto le cozze con il metodo classico. Una volta pronte, le abbiamo sgusciate, abbiamo tritato i frutti delle cozze con la mortadella e il prezzemolo e in una ciotola abbiamo unito questo trito con l'uovo, poco aglio a pomata, il pangrattato, 3 cucchiai di grana, sale e pepe. Abbiamo formato delle polpettine. A parte, abbiamo tritato un ciuffo di prezzemolo e lo abbiamo fatto dorare in olio con l'aglio intero. Abbiamo unito i pomodorini tagliati a tocchetti e le polpettine, aggiustato di sale e cotto per 10 minuti circa. Abbiamo impiattato elegantemente 3 polpettine con il loro sugo in un piatto nero rettangolare. Per preparare la zuppa di porcini secchi abbiamo messo in ammollo i funghi in acqua calda per almeno un'oretta. Li abbiamo strizzati bene tenendo da parte l'acqua dell'ammollo per utilizzarla durante la cottura. Nella padella antiaderente abbiamo riscaldato l'olio con l'aglio e ci abbiamo versato i funghi. Abbiamo lasciato insaporire per 5 minuti, aggiungendo il prezzemolo. Poi abbiamo lasciato cuocere per 20-30 minuti circa, aggiungendo l'acqua filtrata dei funghi. Abbiamo messo in ammollo il pane con l'alloro e le bacche di ginepro nel brodo vegetale. Quando il pane è stato ben morbido, lo abbiamo aggiunto in padella e lasciato cuocere insieme ai funghi per altri 10 minuti. Abbiamo completato con il peperoncino e con una spolverata di formaggio parmigiano e giro di olio piccante. Per preparare la torta fregolotta di Treviso abbiamo tritato grossolanamente le mandorle. Abbiamo unito il burro, la farina, lo zucchero, il pizzico di sale, la vanillina, un po' di cannella e la scorza di limone. Abbiamo aggiunto a questo punto i tuorli, lavorando il composto con le punte delle dita, facendolo assorbire bene dalla farina. Abbiamo impastato senza compattarlo per ottenere delle grosse briciole. Abbiamo imburrato bene la teglia, disposto il composto senza pressarlo, aggiunto qua e là qualche mandorla non sbucciata e infornato a 180 gradi per circa 35-45 minuti. Ed eccole qui le nostre meravigliose ricette realizzate, schierate su questi piatti bellissimi, impiattate benissimo dal nostro chef. Abbiamo le polpette di cozze e mortadella, che io non vedo l'ora di assaggiare. Abbiamo la torta fregolotta che la nostra amica Daniela Scotton ha fatto per noi e che questa sera mangerà Maddalena, mia figlia. E poi la zuppa di funghi porcini, fatta con il pane raffermo e con alloro, bacche di ginepro, che è qui in questo piatto, ma la cui padella è sul tavolo dei nostri assaggiatori. Ve la
1: Esatto.
0: siete pappata anche questa?
2: sì.
3: L'abbiamo assaggiata e bisogna dare proprio un 10 perché è un piatto molto curioso, caratterizzato da questi aromi, l'alloro, le bacche di ginepro e il peperoncino.
0: Peperoncino che piace moltissimo a Sonia, vero?
2: Sì. Anch'io confermo il massimo dei voti per Daniela, anche perché mi ha fatto proprio
1: Grazie.
2: Sentire a casa.
0: Che
2: sono
0: bello,
2: proprio
0: Daniela.
2: I sapori di casa.
1: Grazie.
2: Brava, complimenti Daniela.
0: E poi che bello perché ha realizzato alla fine queste ricette con degli ingredienti poveri, se vogliamo. Il pane raffermo, è vero che i funghi poi li abbiamo presi essiccati, si trovano facilmente nei nostri supermercati oggi, altrimenti anche freschi possono essere adoperati,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: c'è Luigi
1: sì.
0: che va a raccogliere i funghi freschi. Ma la cosa bella è che anche queste potrebbero essere chiamate in qualche modo ricette, questa della zuppa dei funghi, ricetta del riciclo, ma noi abbiamo proprio adesso il nostro chef intento ai fornelli per la sua ricetta del riciclo. La sua creatività, la sua bravura la mostra tutta in questo momento in cui con gli ingredienti che sono avanzati dalle varie preparazioni decide di preparare qualcosa soltanto per noi. Allora, che cosa ci prepari, chef?
4: Allora, con due elementi principali, uno preso da una mia ricetta, ovvero le cozze che abbiamo usato per le polpette, e con i funghi utilizzati dalla nostra graditissima ospite, realizzeremo, anziché le solite polpette, frittelle, perché il riciclo passa molto spesso per il fritto, per il forno, che questa volta faremo il condimento per una pasta. Non abbiamo preparato la pasta finché sia fantasia dei nostri amici a casa.
0: E si può usare pasta all'uovo, pasta normale?
4: Anche quella, riciclo. Quello che abbiamo, vari formati.
0: Anche pasta mista?
4: Esatto.
0: Però?
4: Quindi, abbiamo messo l'aglio.
0: Aglio e olio a soffriggere e poi i funghi che sono stati ammollati, ammorbiditi.
4: Esatto. Uniamo un pochino.
0: Di cozze.
4: Di cozze, creiamo questo contrasto terra-mare.
0: Ecco, mare e monti. Tu hai detto terra-mare, io avrei detto mare e monti.
4: Vabbè.
0: Però terra mare mi piace di
4: sì,
0: più.
4: Sì, ci piace un pochino di più. Li facciamo andare pochissimo, aggiungiamo un goccettino di acqua, non acqua di cottura perché in questo caso non abbiamo la cottura della pasta.
0: Altrimenti se avessimo già l'acqua che bolle con la pasta dentro che sta cuocendo...
4: Potremmo utilizzarla facendo attenzione però, mi raccomando, alla sapidità, perché a questo punto le cozze sono già un bel po' sapide per loro e quindi... Fate attenzione, controlliamolo bene.
0: E quindi poi aggiustare di sale alla fine.
4: Esatto, lo facciamo andare un pochettino. Prendiamo del prezzemolo.
0: Questa mi sembra facilissima come ricetta del riciclo perché questi erano ingredienti che c'erano avanzati,
4: sì.
0: Ma volendo uno potrebbe proprio...
4: Pensarla come una pasta vera e propria da realizzare a prescindere dal riciclo. Ci piace l'idea del prezzemolo intero,
0: okay,
4: anche perché ne manteniamo i gambi che contengono poi gli oli essenziali. La parte principale che dà sapore.
0: Infatti a volte vedo che si soffrigge il gambo e non la foglia. La foglia si usa più per decorare.
4: Esatto, questo è il motivo, perché nei gambi sono contenuti gli oli essenziali.
0: Che bello, quante cose sto imparando con questo programma di cucina. E, chef, ma un po' di peperoncino ci va?
4: A gusto. Io amo il pepe e meno il peperoncino. Però, allora, diciamo, la differenza potrebbe essere questa. Il peperoncino lo metterei durante la cottura, il pepe lo metterei a chiusura. Ecco, potremmo gestirli in questa maniera, scegliendo l'uno o l'altro.
0: E azzardo una cosa, se aggiungessimo del pecorino alla fine, come ce lo vedi?
4: Sarebbe fantasticamente, esistono delle ricette proprio che pensano le cozze sposate con il pecorino o con formaggi particolarmente sapidi, una compensazione, un aiuto di... salita e sapidità.
0: Beh, allora una volta mi farai anche la tiella, riso, patate e cozze tipicamente barese.
4: Va bene.
0: Però va bene?
4: Io, certo.
0: Tanto lui sa fare tutto. E allora, con questo profumo che emana da questa padella, dalla cucina di quel che bolle in pentola, io vi do un saluto, un arrivederci, ci vediamo alla prossima puntata qui su TV 2000 con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, i nostri ospiti. Oggi abbiamo avuto Daniela Scotton da Bassano del Grappa, salutiamo gli amici di Bassano del Grappa, e con il nostro chef Fabio Cinelli. Arrivederci a tutti, ciao!
2: Ciao. Ciao.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di te. Aiutaci, Signore, a portarvi la tua luce. Aiutaci ad arrivare al sì dell'amore che ci fa discendere e proprio così salire insieme con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ecco allora nuovamente il senso stupendo della presenza di Maria in mezzo a noi. Volgendo lo sguardo verso di lei, come i primi discepoli, siamo immediatamente rinviati alla realtà di Gesù, la madre rimanda al Figlio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Solo infatti lo Spirito Santo, che crea unità nell'amore e nella reciproca accettazione delle diversità, può liberare l'umanità dalla costante tentazione di una volontà di potenza terrena che vuole tutto dominare.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
3: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo il suo nome. Abbiate fiducia, guardiamo Maria, l'assunta, lasciamoci incoraggiare alla fede e alla festa della gioia. Dio vince, la fede

0: apparentemente debole, è la vera forza del mondo. L'amore è più forte dell'odio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. La madre del capo è anche la madre di tutta la Chiesa. Lei è, per così dire, totalmente espropriata da se stessa. Si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostras.

Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti di nessuno, ma veda in ogni animo quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attenti ai bisogni dei miei fratelli e delle mie sorelle, e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Bravi, bravissimo.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margini della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non comune.
1: Certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco, è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione al sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
2: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
1: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà attorniato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: mamma, come vedi non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi, vuoi aiutarmi? E la mamma andrà a vivere col figlio.
3: Te la senti di venire con me a Valdocco?
4: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
3: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
1: Per merito della Divina Provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora, che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché è osteggiata dal fratellastro, che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
4: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.

0: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
1: E dimmi com'era?
0: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
1: E poi?
0: Te l'ho detto, era un po' strano.
2: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano. Non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro. Cercai di farli tacere, usando pugni e parole.
3: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve, e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare, quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
2: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: diventerai un pecoraio. Mia madre, chissà che non abbia a diventare prete. Antonio malignò: sarai un capo di briganti. L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere ai sogni. Io ero del parere della nonna. Tuttavia quel sogno non riuscii più a togliermelo dalla mente.

0: Sono molti i lavori che affronta. Possiamo dire proprio che quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe, di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo, resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo, lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia di ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia. Ma poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
0: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui. Nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare coi ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni, diciamo così, quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
6: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
7: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato.
8: Sì!
7: Benvenuti a Valdocco!
0: I discepoli di Giovanni

0: Bosco si chiameranno salesiani? La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
1: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale, dove le sue trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo, proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo, in cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
2: Ha salvato decine e decine di bambini, di ragazzi, da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade. E credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. E noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere, aver fede o non aver fede. Ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
0: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
1: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico. E fino al punto che, quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.

0: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
1: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno due volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, la confessione di un vero desiderio, di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio, che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima. Un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo la canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: Tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
4: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
5: Viaggia da sola.
4: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
3: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
7: Ve li ho trovati!
8: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
9: Di persona siete molto diversi da come siete nella foto.
10: Il digiuno, la preghiera.
8: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
9: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
11: Questa grazia non è adatta.
12: Che c'è di sbagliato?
13: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
3: Non siamo angeli.
11: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
3: Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: 9 mesi dopo la festa dell'Immacolata Concezione, siamo tornati alla Basilica di Sant'Anna l'8 settembre per celebrare la festa della Natività della Vergine Maria, luogo sacro e pieno di storie per i cristiani di tutti i tempi. A Gerusalemme e Beit Sahur i cristiani di Terra Santa hanno partecipato con grande gioia e devozione alle celebrazioni e ai tradizionali eventi legati alla Dormizione e all'Assunzione di Maria al Cielo. Pian piano tornano i pellegrini in Terra Santa. Nei primi giorni di settembre, membri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro hanno fatto un pellegrinaggio di pace e di solidarietà con i popoli del Medio Oriente. Conclusa la fase archeologica degli scavi al Santo Sepolcro, proseguono il restauro della pavimentazione e lo studio dei reperti, annunciati anche il restauro del portone ligneo d'ingresso e una proposta di mostra itinerante sui risultati della ricerca. Vicino alla Porta dei Leoni a Gerusalemme si trova la Basilica di Sant'Anna, dove la tradizione colloca la casa di Gioacchino e Anna, il luogo di nascita della Vergine Maria. Padre Christophe, responsabile del museo, afferma che, secondo il Protovangelo di Giacomo, il sito era visitato e venerato dai cristiani fin dai primi secoli.
1: Later on in the 4th century, Eusebius of Caesarea, he is speaking about the
0: Nel IV secolo Eusebio di Cesarea, parlando delle piscine di Betesda proprio dietro la chiesa, menzionava già la loro vicinanza al luogo di nascita di Maria. È un luogo sacro sia per la nascita di Maria che per la guarigione del paralitico nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5.
1: And also from the healing of the paralytic in the Gospel of St. John, the 5th chapter.
0: Un luogo ricco di storia che ha resistito alle sfide del tempo fino a quando nel 1856, dopo la guerra di Crimea, l'edificio fu donato alla Francia dal sultano Abdul Majid e la chiesa restaurata fu affidata alla Congregazione dei Padri Bianchi, fondata dal cardinale Charles Vigery.

0: 1978 e aprirono un seminario per il clero locale, il seminario greco-cattolico di rito melchita, per giovani provenienti da Libano, Siria, Giordania e Palestina, istruiti in arabo, la lingua locale. L'attuale comunità è composta da circa 20 missionari di 16 diverse nazionalità, una ricchezza multiculturale che rende questo santuario un luogo accogliente per il mondo, come spiega il nuovo superiore, padre Gaetan.
1: E vedete sempre che quando arrivano i pellegrini c'è sempre un padre bianco qua che accoglie la gente. Perché per noi l'accoglienza è molto importante, soprattutto in un luogo della madre e della Madonna. Il nostro fondatore, il cardinale Lavigeri, ci ha affidato alla Madonna. Quindi è una delle nostre missioni qua a Gerusalemme è di pregare per l'Africa e per le nostre missioni.
0: Nella sua omelia, Fra Stefan Milovic ha invitato i presenti a contemplare il mistero della Natività alla luce delle letture del giorno, ricordando loro che non è possibile celebrare la nascita di Maria restando indifferenti alla situazione attuale. La vocazione della Chiesa, ha affermato, è quella di ricordare l'inalienabile dignità di ogni persona e di costruire ponti dove altri erigono muri. E quella della Francia, con una voce unica a Gerusalemme, è quella di difendere il diritto internazionale, lavorare per una pace giusta e duratura e preservare il carattere multiculturale e multireligioso della città. Dopo la venerazione della grotta, il rettore della Basilica, padre Laurent, ha ringraziato padre Dave Sullivan per il servizio prestato come superiore della comunità per molti anni, ora trasferito in Irlanda. È a Beit Saur che i cristiani hanno celebrato il 28 agosto la festa dell'Assunzione della Vergine Maria in cielo. Nel suo simbolismo questa festa incarna il gioiello della nostra fede cristiana e la nostra speranza nella risurrezione dell'umanità e nella vita eterna. Occupa un posto speciale nella memoria religiosa e sociale degli abitanti di Beit Saur ed è intrecciata con tradizioni e costumi popolari.
2: يحتفل العالم الرومي الأرثوذكسي في هذا اليوم المبارك بذكرى رقاد والد لله العذراء.
0: Questa festa simboleggia che noi come popolo cristiano abbiamo diritti, un patrimonio, una storia e una sacra tradizione oltre alle sacre scritture. Crediamo nell'intercessione e nella verginità della Vergine Maria che portò nel suo grembo il Re dei Re, Signore dei Signori e Maestro dei Maestri, il Re della Pace, Gesù Cristo, colui che nessun luogo poteva contenere. Eppure il suo grembo lo contenne. Ella rimase vergine prima, durante e dopo la nascita. Questa è la grandezza della nascita del Signore Gesù Cristo dalla Vergine Maria. La Vergine Maria è nostra madre, è la madre di ogni cristiano, perché il Signore Gesù Cristo sulla croce disse a Giovanni l'amato, ecco tua madre. Giovanni, sul Calvario, rappresenta ogni cristiano. E per confermare la sua assunzione corporea, ella diede la cintura a San Giacomo. In questa occasione, e secondo questa tradizione, tutto il mondo cristiano celebra la festa dell'assunzione della Vergine Maria in corpo e anima in cielo. Alle prime ore del mattino sono stati accesi i fuochi a legna per preparare circa 1400 pasti a base di burgul con carne, un'iniziativa annuale dei rappresentanti della Chiesa dei Santi Antenati appartenente alla Chiesa Ortodossa Greca. Questa iniziativa nasce dal loro impegno a tramandare questa eredità alle generazioni future, sostenendo la loro presenza e instillando in loro i valori della condivisione e del dono.
3: La Vergine è nostra madre. Quando dedichiamo una bambina a lei, vestiamo con un abito della Vergine Maria, sia per circostanze particolari che stiamo vivendo, sia per un motivo speciale che ha un significato per noi. In questo modo affidiamo la bambina alla Vergine Maria per tutta la vita. Nella nostra chiesa greco-ortodossa il periodo di questa dedicazione dura 2 settimane, in coincidenza con il periodo di digiuno della Vergine Maria.

0: Ho voluto vestire questa bambina con il suo abito affinché possa essere protetta e accompagnata per tutta la vita.
1: In mezzo alla stanchezza e alla nuova ondata di emigrazione derivante dalle difficili condizioni politiche ed economiche, dalle restrizioni alla libertà di movimento e dai continui attacchi a terre e case, il portavoce ufficiale del patriarcato greco-ortodosso, padre Issa Muslè, rivolge un appello alla comunità cristiana in Terra Santa. Non dovete emigrare, dovete rimanere nelle vostre chiese, nelle vostre strade, nelle vostre case, nei vostri quartieri. Qui è nato il Signore Gesù Cristo, qui è cresciuto, qui ha predicato, qui ha sofferto, qui è stato crocifisso, è risorto dai morti ed è asceso al cielo e ci ha mandato lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che guida oggi la Chiesa fondata dal Signore Gesù Cristo, il quale disse: «Le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa». Il dolore dell'emigrazione non annulla la gioia della festa e la gioia della festa non guarisce le ferite della lontananza dalla patria, ma la speranza resta riposta nel fatto che queste celebrazioni non restino soltanto ricordi archiviati. A Gerusalemme, la Chiesa ortodossa greca ha celebrato la Dormizione della Vergine Maria. L'arcivescovo Isidoros spiega come si svolge questa tradizione nella città santa. Tre giorni prima della Dormizione della Vergine Maria esponiamo l'icona a corpo intero. La conserviamo qui, nel Metochion del Getsemani. Al mattino si svolge una grande processione con i sacerdoti del nostro patriarcato, molti pellegrini e gente del posto. La processione si snoda lungo la Via Dolorosa e conduce al Getsemani, dove si trova la tomba della Vergine Maria. Per 8 giorni l'icona, di legno ricoperta d'argento, rimane presso la tomba della Vergine Maria per la venerazione dei fedeli. Il ritorno è solenne, ripercorrendo la Via Dolorosa. In ogni chiesa ortodossa c'è una sosta con preghiere e canti, e i fedeli vengono aspersi con acqua benedetta. Nel quartiere cristiano della città vecchia, gli scout suonano e gli abitanti preparano altari in omaggio. Monsignor Isidoros ci spiega i motivi per i quali la venerazione si fa necessaria nella vita di un cristiano. Lei è la madre di Dio, che rimase in piedi sotto la croce, senza abbandonare il suo figlio. Nonostante tutte le sofferenze, ha mantenuto la fede e la speranza nel suo Signore. Dobbiamo anche prendere esempio da lei e da tutti i cristiani per avere speranza e umiltà e anche per essere protetti. E dobbiamo anche confidare in lei perché la Dormizione della Vergine Maria non è la fine della morte, è l'inizio della vita eterna. E così, ogni anno, tra speranze e difficoltà, restiamo sotto la sua protezione, implorando l'aiuto opportuno per portare anche noi la croce di ogni giorno sulle strade della vita. Nel mondo ci sono circa 30.000 persone tra uomini e donne che appartengono all'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, una tradizione millenaria che per mandato pontificio attraversa i secoli impegnandosi soprattutto a sostenere i luoghi santi e aiutare i cristiani in Medio Oriente. Organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi, questo è tra i primi gruppi italiani numerosi a tornare per vivere l'esperienza del pellegrinaggio e dell'incontro con le persone del luogo.
2: Siamo tutti cavalieri e dame della Luogotenenza per l'Italia centrale, il che significa cavaliere e dame di Roma, del Lazio, Abruzzo e Molise. E siamo in tutto 38 insieme agli accompagnatori e siamo circa 30 cavalieri e dame. Di questi 30, 17 vengono per la prima volta in Terra Santa. Quindi 17 oggi hanno appena ricevuto da Sua Eccellenza Marcuzzo la conchiglia del pellegrino.
1: Durante l'udienza al Patriarcato Latino, Sua Eccellenza Monsignor Giacinto Marcuzzo ha condiviso alcune speranze e sfide di questa terra benedetta. È stata anche l'occasione per insegnare qualche parola locale, come Mabruk, benedetto, spiegandone il significato più profondo. Così come siete stati benedetti da Dio, siate adesso una benedizione per gli altri. Secondo il luogotenente,

0: Per un cavaliere e una dama del Santo Sepolcro, venire in Terra Santa significa viverla direttamente per conoscerla e iniziare ad amarla. Hanno trovato i santuari vuoti di pellegrini, un'immagine che ha suscitato in loro una forte impressione.
1: Stiamo vivendo un po' un dramma. Da una parte ci sentiamo fortunati perché è tutto semplice, si entra facilmente in tutte le basiliche, si possono visitare tutti i luoghi sacri senza alcun tipo di problema. Però arrivare ai luoghi sacri passando davanti ai negozi chiusi o non trovando nessuno nei luoghi sacri è veramente drammatico. Sono 10 volte che vengo e non l'avevo mai vista così. Non serve coraggio perché la situazione è una situazione assolutamente serena. Bisogna avere la voglia di tornare e noi siamo venuti perché oltre alla voglia avevamo la necessità di tornare in Terra Santa.
0: Un altro momento significativo per loro è stato l'ingresso solenne al Santo Sepolcro, dove sono stati accolti da Fra Giuseppe Gaffurini, presidente della comunità, con il Te Deum cantato dai frati della custodia. È seguita una preghiera davanti all'edicola e la visita alla tomba vuota che ognuno ha potuto venerare.
1: Perché tornare in Terra Santa significa aiutare i nostri cristiani, fratelli cristiani di Terra Santa, le nostre pietre vive, e significa pure stare bene noi. Quindi consiglierò a tutti come testimone oculare del fatto che la Terra Santa sia sempre una terra bellissima e debba essere visitata in continuazione.

0: L'8 settembre i rappresentanti delle comunità religiose si sono riuniti a Gerusalemme per un aggiornamento sui lavori nel complesso del Santo Sepolcro. La fase di scavo archeologico è conclusa. Ora l'equipe si dedica allo studio dei reperti e alla ricostruzione delle diverse fasi storiche del luogo, mentre procede parallelamente il restauro della pavimentazione e l'installazione dei nuovi impianti tecnici. Alla riunione ha partecipato la professoressa Antonella Polimeni, magnifica rettrice della Sapienza. Ha ribadito l'impegno dell'Ateneo in un progetto scientifico di grande rilevanza, realizzato in uno dei luoghi storicamente più ricchi al mondo. Per la rettrice, la collaborazione tra il Patriarcato greco-ortodosso, la custodia di Terra Santa e il Patriarcato armeno ha dato vita a un progetto il cui valore va ben oltre le scoperte archeologiche.
1: Ma oltre alla componente scientifica, non possiamo ignorare che l'esperienza dello scavo del Santo Sepolcro è un'esperienza di dialogo, è un'esperienza di comunicazioni tra sensibilità e fedi diverse. E io dico sempre il distillato, un distillato di diplomazia scientifica, e forse però in questo periodo rappresenta al meglio quanto l'università può e deve fare nell'essere connettivo nel dialogo tra sensibilità diverse, tra popolazioni diverse, tra fedi diverse. Un impegno rilevante, un impegno che è sempre stato sostenuto dall'Ateneo, questo lo voglio sottolineare, per i nostri giovani ricercatori, per i nostri studenti di dottorato, un'esperienza professionale dal punto di vista della ricerca ineguagliabile, ma anche un'esperienza umana che credo che avranno come bagaglio per la loro vita.
0: I lavori di restauro hanno già fatto passi avanti. Completati gli interventi di adeguamento impiantistico in gran parte della basilica, coordinati dall'azienda Manens, posata la nuova pavimentazione in circa due terzi dell'area, sotto il coordinamento della Fondazione Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, sono state inoltre presentate proposte per aree specifiche, come lo spazio davanti all'edicola, oltre al piano di monitoraggio e manutenzione dopo il completamento dei lavori. È stato inoltre annunciato l'avvio del restauro del portone ligneo di ingresso al Santo Sepolcro, diretto da Roberto Saccuman. Il portone originale è stato smontato e sostituito da uno provvisorio, mentre proseguono nel piazzale antistante la Basilica i lavori di analisi e di restauro. I primi risultati della ricerca sono stati raccolti nel volume Hagia Polis Project, che apre una collana dedicata al progetto.
2: Il primo volume è stato dedicato al progetto e quindi vede la presenza di tutte le componenti del progetto, non solo archeologico ma anche di restauro, e alla metodologia usata. Proprio perché è stato uno scavo sfidante dal punto di vista metodologico, abbiamo ritenuto opportuno rendere palesi le scelte metodologiche. Stiamo lavorando ai volumi successivi, che hanno ovviamente un ordine cronologico, quindi stiamo lavorando al secondo, che sarà dedicato alla cava.
0: Lo studio ha unito scavo stratigrafico, analisi strutturale, ricerca

0: d'archivio e documentazione tridimensionale, ricostruendo la storia del luogo dalle prime attività di estrazione della pietra fino alle trasformazioni più recenti, passando per l'epoca del Secondo Tempio e la costruzione del santuario cristiano in età costantiniana. Durante l'incontro è stata presentata anche la proposta di una mostra itinerante sui risultati dello scavo, che potrebbe portare a un pubblico internazionale reperti, ricostruzioni digitali e materiali audiovisivi, raccontando la storia del Santo Sepolcro con rigore scientifico, senza perdere di vista il significato religioso del luogo.
1: Sicuramente è uno degli scavi più importanti degli ultimi anni per diverse ragioni. La prima, innanzitutto, per il luogo dove si sono svolti, la Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro per tutta la cristianità, quindi per tutte le confessioni cristiane. Poi un lavoro importantissimo perché si è svolto con tecniche e metodologie molto all'avanguardia, coinvolgendo diversi specialisti del settore attraverso l'Università della Sapienza di Roma, che è stata davvero all'altezza di uno scavo così importante. Poi uno scavo importante anche perché si è svolto durante un tempo difficile. Ricordiamo che hanno lavorato durante il Covid, durante un conflitto, e quindi in condizioni davvero molto difficili e sfavorevoli.
0: Il progetto ribadisce il valore della collaborazione tra istituzioni scientifiche e comunità religiose per la conservazione e la trasmissione di un patrimonio di importanza mondiale.
2: Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel Lazio alla scoperta del comune di Falvaterra in provincia di Frosinone. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo medievale, la parrocchiale, le grotte che sono un vero monumento naturale del territorio e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quanto è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
6: Devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale!
7: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
8: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
9: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
10: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
11: E se io non fossi all'altezza?
12: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
13: Non ci sono problemi.
14: Signore, aiutami!
15: Io non l'ho saputo aiutare. Aspettavo.
5: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, domani in prima serata.
16: Eccoli, ve li ho trovati!
17: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
18: Di persona siete molto diversi da come siete nella folla.
19: Il digiuno, la preghiera.
17: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
18: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
20: Questa grazia non è adatta.
17: Che c'è di sbagliato?
18: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
5: Non siamo angeli.
20: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
5: Questa sera in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Falvaterra in provincia di Frosinone. Il comune, conosciuto per le sue grotte monumentali, si trova a 282 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Falvaterra!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Piccirilli. Allora, ci presenti il comune di Falvaterra.
1: Allora, Falvaterra è un bellissimo comune che si trova proprio a metà strada tra Roma e Napoli. L'uscita autostradale è Ceprano e si arriva in questo bellissimo paese, uno dei borghi più belli della Ciociaria, mi permetto di dirvi oggi. Un paese di circa 600 abitanti, ci troviamo a 280 metri circa sul livello del mare ed è un fantastico borgo, un borgo che trae la sua natura dalla pietra. Questa pietra che troviamo nelle abitazioni del borgo e che troviamo in tutta la passeggiata che ci accompagna durante la visita del paese. Oltre al paese e alla parte storica abbiamo anche un bellissimo centro visite, le nostre bellissime grotte di Falvaterra. Con questo connubio, storia e grotte, riusciamo ad avere un turismo diverso, un turismo di nicchia, un turismo che punta ad avere la qualità della visita del centro storico e la bellezza della natura che ci viene incontro con le bellissime grotte. È un paese, Falvaterra, fantastica, dove io ho coniato una frase che ho ripreso, logicamente non è mia, ma oggi la voglio fare mia, ed è che Falvaterra è un paese dove chi è qualcuno può sentirsi nessuno e chi è nessuno può sentirsi qualcuno. Questo, diciamo, è il nostro paese, questo è un paese che sa accogliere il turista, ma sa accogliere anche il villeggiante che decide di rimanere con noi anche qualche giorno in più, perché è ricco di bellezze, di passeggiate, di religiosità, con una bellissima passeggiata che ci porta fino su alla Madonna, dove è possibile ammirare un bellissimo territorio e una bellissima vallata che è quella di Ceprano e i paesi limitrofi.
0: Qui si può andare in bicicletta, si può camminare?
1: Assolutamente sì, si può andare in bicicletta. Abbiamo addirittura all'uscita del comune un punto di ricarica per le biciclette elettriche, un punto dove si può fare manutenzione alle biciclette. Abbiamo una sensibilità per quello che è il turismo lento. Abbiamo rifatto un centro sportivo dove chi soggiorna da noi può anche dedicarsi la mattina ad una piccola partita a tennis o una partita di calcetto e paddle. Tutti questi impianti sono stati realizzati dal comune in questi ultimi anni.
0: Lei ci teneva a ricordare questo legame di Falvaterra con i padri passionisti?
1: Assolutamente sì. Noi Falvaterra è un paese che con i padri passionisti è stata tantissimo legata, non abbiamo mai dimenticato e loro sono ancora vivi nel nostro cuore. Io, se mi posso permettere, anche da bambino vivevo lì con loro e da loro ho ricevuto tanta formazione religiosa, ho avuto la possibilità di conoscere eccellenti passionisti che hanno saputo trasmettere in me quel senso di religiosità che ancora oggi mi accompagna nelle decisioni che giornalmente prendo per il mio paese. I passionisti non ci sono più, ma noi speriamo che un giorno possano tornare, perché Falvaterra li aspetta sempre a braccia aperte.
0: Lo stemma è uno stemma particolare, no? Lo stemma di Falvaterra.
1: Sì. Allora, lo stemma di Falvaterra è uno stemma particolare ed è quello stemma che noi abbiamo deciso di riprodurre anche nella fontana principale. L'incudine, il martello, Fabbrateria, terra dei fabbri. Quindi tutti questi elementi li abbiamo uniti ripartendo dallo stemma originario e da quello che era la bellezza del centro storico. Una fontana nuova ci racconta la nostra storia, l'acqua, Fabbrateria che nasceva vicino prima al fiume, lo spostamento verso la collina e la tradizione che non è andata via, quella dei fabbri.

0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Falvaterra cos'è? Senza retorica posso dire che è una parte di me che mi porterò dentro per sempre. Io sto facendo attualmente

0: attualmente il sindaco, ma so che questo ruolo sarà un giorno di un altro ragazzo. Un giovane ragazzo che adesso non lo sa, ma che sta ammirando il nostro paese, sta sognando una Falvaterra diversa e lui sarà chiamato a decidere per noi. Falvaterra per me è qualcosa di più. Falvaterra è un pezzo di cuore, è un pezzo di vita ed è per questo che ho deciso di vivere proprio nel centro del paese. È qualcosa che va oltre. Fare il sindaco in un piccolo paese è qualcosa che ti rimane dentro e non va più via. È un tatuaggio che ti fai dentro, però non te lo fai sulla pelle, te lo fai nel cuore.
1: E qual è il suo invito allora al nostro telespettatore, non solo?
0: Allora, il nostro invito è venirci a visitare, perché sono certo di una cosa: chi viene a Falvaterra rimane incantato. Chi viene a Falvaterra e visita il centro storico rimane incantato da questo bellissimo centro storico dove la pulizia, l'educazione delle persone, ma anche l'ospitalità che noi abbiamo, sono comunque delle nostre eccellenze, perché il visitatore rimane piacevolmente incantato di Falvaterra. Io quindi invito tutti a venirci a trovare, fare una bellissima passeggiata nel centro storico, affacciarsi dal nostro belvedere che noi chiamiamo il Torione. Da lì è un fantastico paesaggio quello che si può ammirare, dopodiché una bellissima visita alle grotte. E tornerete a casa ricchi di emozioni e i vostri occhi avranno visto qualcosa di unico.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo ad incontrare il parroco di Falvaterra.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Silvio Chiappini, qui siamo proprio nel cuore del borgo antico, all'interno della parrocchiale, ci presenti la comunità cristiana di Falvaterra.
1: Falvaterra è un piccolo borgo stupendo, potete girare per il borgo e vi accorgete la bellezza proprio architettonica. Piccola comunità che però ha tanti elementi positivi che noi cerchiamo di valorizzare nella parrocchia, evidentemente. Il problema grande della Chiesa oggi è anche la mancanza dei sacerdoti, eppure riusciamo, nonostante la fatica nel portare avanti la pastorale, però riusciamo ad avere piccoli momenti caratteristici anche della nostra zona. Qui a Falvaterra c'è una grande devozione al patrono di Falvaterra che è San Sosio, alla Vergine Immacolata, per cui è una Vergine assunta in cielo, in cui è dedicata la Chiesa, e in queste piccole accortezze, anche dal punto di vista religioso, abbiamo la possibilità di avere pochi bambini, perché la comunità è molto piccola, ma la loro presenza anima la comunità. E quindi la domenica mattina, oltre alla celebrazione della messa, c'è prima della messa la catechesi. Dopo tanti anni siamo riusciti, qualche anno fa, ad avere addirittura un gruppo di 7-8 ragazzi che facevano il sacramento della cresima. Ma una comunità viva, però, dove ogni persona sente l'appartenenza al proprio territorio, al proprio paese, e questo ci porta ad essere una piccola comunità nel cuore della sociaria che però può dare il suo piccolo contributo.
0: Parlando della catechesi, proprio ultimamente avete fatto un lavoro sui santi.
1: Sì, abbiamo approfittato della settimana della santità, diciamo così, della prima settimana di novembre, in cui ogni ragazzo ha fatto una piccola ricerca sui santi che più aveva nel cuore. E poi abbiamo allestito un piccolo cartellone che ha permesso alla comunità di sapere il lavoro che i ragazzi avevano fatto. E questa è una cosa bella perché ci permette di vedere come la santità non è un qualcosa del passato, ma è un qualcosa che riguarda oggi la nostra comunità. Ognuno di noi è santo e lo è santo tanto in quanto vive la propria fede nella propria vita quotidiana.
0: Senz'altro la festa più partecipata è quella del
1: E
0: patrono.
1: certo, la festa del patrono che ricorre il 23 settembre, ma per quanto è partecipata, nel passato è stata anticipata addirittura di una settimana, perché poi Falvaterra è composta anche da tante persone che negli anni poi si sono trasferiti a Roma o ad altre città, ma tornano l'estate. Quindi popolano questo nostro piccolo borgo nei mesi di luglio e di agosto. E per facilitare a loro la possibilità di essere presenti alla festa del patrono, la festa del patrono civile e anche religiosa è stata spostata dal 23 settembre alla prima settimana di settembre, proprio per dare a tutti la possibilità di vivere anche l'appartenenza con la propria terra e il proprio patrono.
0: E qui all'interno della parrocchiale poi abbiamo una statua della patrona della diocesi.
1: Sì, la Santa Maria Salome, la patrona della diocesi allora di Veroli, oggi di Frosinone, è Santa Maria Salome. E noi abbiamo qui proprio una delle poche chiese che ha un'immagine di Santa Maria Salome, che è una delle donne a cui Gesù è apparso risorto. E quindi abbiamo proprio il cuore, proprio perché passando da queste parti ha lasciato il suo segno.
0: Un paese molto religioso e già lo si vede all'interno, perché si arriva nella piazza e c'è subito una piccola
1: Sì,
0: cappellina.
1: una cappella che ha all'interno un bel quadro dell'addormentarsi, chiamiamolo così, di San Giuseppe, quella che noi definiamo la morte di San Giuseppe, ma in realtà quella è molto bella e significativa ed è molto legata proprio al cuore dei Falvaterrani.
0: E nell'itinerario religioso abbiamo anche un santuario dei padri passionisti.
1: Sì, per anni questa comunità è stata retta dai padri passionisti per secoli. San Paolo della Croce è colui che ha fondato questo convento, che purtroppo però da 8 anni è chiuso perché i padri passionisti hanno lasciato questo paese in quanto i loro numeri impediscono la loro presenza, anche se continuano ad essere presenti in tante maniere. Per esempio, la domenica mattina in quel convento c'è una chiesa e ancora la domenica mattina c'è una messa spesso celebrata da loro. I Falvaterrani ricordano molto bene, soprattutto le persone più anziane, lo studentato dei padri passionisti. Quindi questa sterminata schiera di ragazzi che usciva a passeggio a due per le contrade del paese hanno lasciato un grande segno.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: La bellezza di questo borgo è la serenità e la pace. Io penso che chi vuol trovare pace e serenità nel caotico mondo delle nostre città e dei nostri ambienti, vuole trovare un momento di pace e serenità, venga a Falvaterra e qui troverà tutto quello di cui il cuore ha bisogno.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità preparate dalle signore di Falvaterra.

0: Salvaterra anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Emanuela Federici. Dobbiamo subito dire che lei, con le altre signore di Salvaterra, vi siete svegliate presto questa mattina per preparare questi piatti.
1: Sono piatti molto, diciamo, poveri, nati proprio dall'esigenza di portare il cibo nei campi. Le mogli portavano il cibo dei campi ai mariti quando stavano per lavorare. Prodotti genuini, nati da pietanze semplici, patate, cereali, fagioli. Vediamo per esempio gli gnocchi fatti proprio con le patate e farina. Gli strozzapreti venivano conditi semplicemente con sugo di rigaglie di pollo o pomodoro e basilico. Le fettuccine, anch'esse con sugo di pomodoro e basilico, fatte con farina e uova. E le sagnette invece fatte con farina e acqua, condite con un sugo di fagioli molto rustico e pomodoro.
0: Parlando delle fettuccine, so che qui c'è anche una sagra d'agosto.
1: Si tiene nel mese di agosto e quest'anno sarà il 40° anno che si tiene questa sagra.
0: Poi abbiamo anche il pane, no?
1: Il pane che viene prodotto nei nostri forni tradizionali prettamente con forno a legna.
0: Poi vedo delle uova molto così, che proprio catturano, no? Con dei peperoni.
1: Uova con i peperoni, quello anche veniva portato dalle mogli nei campi ai mariti, soprattutto nel periodo estivo, quando si univa proprio, diciamo, il prodotto estivo del peperone alle uova che si trovavano facilmente.
0: E qui tante persone in campagna hanno ancora il maiale e quindi non potevano mancare le salsicce.
1: Non può mancare la salsiccia nostrana, proprio ciociara, e poi il nostro piatto, che è la zuppa a pane sotto, che è una ricca minestra di verdure a foglia, fagioli, arricchita con cotiche o noglie, le cosiddette noglie di maiale, olio di oliva, e sul fondo del piatto viene messo del pane raffermo.
0: Qui abbiamo anche tanti pascoli e quindi abbiamo il formaggio.
1: Il formaggio nostrano, si chiamano marzoline, prettamente di latte di pecora o di capra.
0: Poi i dolci.
1: E finalmente i dolci, sì, le ciambelline al vino che si possono fare con il vino rosso o con il vino bianco, e i dolci con l'anice e la classica ciambella con l'anice.
0: E qui nella campagna ho visto anche degli uliveti.
1: Sì, qua ancora si produce l'olio dei classici produttori locali, non abbiamo aziende. E così come il vino, abbiamo dei vigneti dove i produttori locali, ognuno produce il proprio vino.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Salvaterra per lei?
1: Io sono nata qui, a Salvaterra. Ci vivo, ho le mie radici e non la lascerò mai.
0: Si vive molto bene, no? In mezzo alla natura, c'è silenzio, ci sono le grotte, quindi tanti motivi per venire qui a Salvaterra.
1: Tanti motivi, prima di tutto le grotte che abbiamo da visitare, e poi c'è tanta tranquillità. Un po' di tranquillità e di pace, sì, la trovate sicuramente.
0: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito. Qual è il suo invito?
1: Di venire a Salvaterra, di venirci a trovare. Abbiamo tante feste in estate e tanta tranquillità durante tutto l'anno.
0: Grazie alla signora Emanuela e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Salvaterra.

0: Carè, che è il responsabile del monumento naturale Grotte di Falvadera. Lei è anche vice sindaco e quindi presentiamo questa meraviglia di Falvaterra.
1: Sì, è un complesso speleologico molto importante, uno dei più grandi dell'Italia centrale. Immaginate che il sistema attualmente è intorno ai 5 km, ma in realtà abbiamo tanti chilometri che non sono stati ancora cartografati e il percorso dovrebbe arrivare anche a 10 km. Quindi ci sono tante attività che dovremo fare a livello speleologico per ampliare la conoscenza di questa grotta. Però questo a noi non ci interessa più di tanto, perché la parte turistica limitata è comunque una parte interessante e più che sufficiente per far conoscere alla gente la bellezza di una grotta attiva. Perché la nostra grotta è una grotta un po' diversa rispetto alle altre, è una grotta in cui scorre un fiume sotterraneo, ha un grande ricambio di aria, di acqua, quindi sopporta anche molto bene la presenza del turista e ci permette insomma di vedere la bellezza di una grotta senza recare alcun danno. È una cosa molto importante perché gli ambienti sotterranei, i ipogei, sono molto delicati, quindi vanno trattati con attenzione e la prima cosa è la conservazione, quindi mantenere un bene per in maniera tale che le persone che verranno dopo di noi potranno ammirare questa bellezza in maniera intatta.
0: Una grotta che è stata scoperta nel 67.
1: Sì, in un periodo tra il 63 e il 67, perché il grande Lamberto Ferericchi, lo scopritore, spelo subacqueo, tra i primi in Italia, forse giustamente il primo in Italia, ha dedicato diversi anni per fare questa esplorazione. Non ha fatto, diciamo, un'unica missione, ma è stato più volte qui a tentare praticamente di forzare i passaggi per arrivare a scoprire tutto il sistema che ci collega con Passera.
0: Abbiamo un'acqua cristallina.
1: L'acqua è molto, diciamo, bella, soprattutto in questo periodo, perché chiaramente cambia, la grotta cambia di aspetto, perché durante l'inverno abbiamo le piene, che la situazione è un po' diversa, abbiamo del limo, dell'argilla che vengono appunto dai settori superiori, dalle piane carsiche, e quindi può essere anche magari un po' diciamo di colore marroncino, ma capita soltanto in questi momenti in cui ci sono grandi piogge. Ora qui la situazione è tranquilla, ma immaginate che durante l'inverno c'è un grande rimbombo in questa grotta, perché le cascate si attivano ed è veramente spaventoso. Immaginate che i nostri pipistrelli a volte non amano stare in questa grotta perché c'è un gran casino, come si dice, quindi giustamente loro vogliono più tranquillità, quindi si rimangono nei settori superiori.
0: Poi ci sono degli ambienti a cui voi avete dato dei nomi, tipo la medusa ad esempio.
1: Sì, in realtà noi abbiamo più di qualche medusa, ne vediamo una nel percorso turistico, è molto bella, molto grande, perché si presenta nella parte alta della grotta con una colorazione che fa da contrasto al marroncino, alla vana, diciamo, della grotta. Più avanti ne abbiamo una ancora più grande, che è la grande medusa, è la più grande concrezione della grotta, però fa parte del percorso spelo turistico, che è un'attività un po' particolare che noi proponiamo e ci sta dando molte soddisfazioni.
0: Gli orari di apertura?
1: Siamo aperti tutti i giorni, soprattutto la mattina, con un orario che va dalle 10:30 fino all'1, appunto, come orario. E durante i periodi estivi siamo aperti anche il pomeriggio.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, anche se so che lei di motivi ne avrà tanti, ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Beh, Falvaterra è un po' il mio centro un po' vitale, perché io ci sono non nato, ma in realtà io sono un falvaterrano al 100%, perché ho sempre vissuto qui. Quindi conosco molto bene, la conosco anche dal profondo, quindi proprio dall'ipogeo di Falvaterra, quindi conosco un po' tutte le stratificazioni del paese.
0: Nel fare un invito, qual è il consiglio che lei dà per meglio leggere questa grotta e questo territorio?
1: Beh, venite a Falvaterra perché è un territorio ricco d'acqua. Io dico sempre che qui abbiamo i tre ingredienti principali di una grotta, che sono l'acqua, la roccia e il tempo, quindi ci racconta una storia millenaria, milionaria potremmo dire, oltre a un effetto molto importante che è la tettonica, cioè questo ambiente si è deformato con i movimenti tettonici e ci racconta molto, è molto didattico anche.
0: So che poi organizzate anche altre manifestazioni qui all'interno della grotta, tipo nel periodo natalizio.
1: Sì, possiamo fare anche delle manifestazioni con dei canti natalizi, con i bambini. Abbiamo fatto anche il diversamente speglio con delle persone disabili che sono entrate in grotta e addirittura abbiamo portato anche degli ipovedenti, quindi diverse manifestazioni in cui abbiamo coinvolto anche le persone che in teoria non potrebbero tanto entrare in grotta, in realtà noi abbiamo studiato questa grotta veramente per tutti.
0: Grazie al signor Augusto e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Falvaterra.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Falvaterra con Adriano Piccirilli, che è il presidente dell'Associazione Culturale Fabbrateria. Allora, innanzitutto, vediamo un po' che cosa fate voi per questo paese.
1: Ma guardi, con la nostra associazione sono 15 anni che operiamo sul territorio, su Falvaterra, ma siamo uniti ad altre associazioni e facciamo diversi eventi. Quello principale che facciamo tutti gli anni è un convegno storico e abbiamo affrontato tutte

0: delle tematiche nel tempo che sono intervenute, dal brigantaggio, dal periodo dell'emigrazione, dal ventennio fascista, abbiamo parlato di quelle che sono le trasformazioni dell'industria dopo bellica, abbiamo parlato di quelle che sono il ruolo delle donne, insomma siamo addentrati in diverse tematiche, per esempio anche quella dell'alimentazione, l'alimentazione di una volta, quella di oggi, come erano le differenze, e poi siamo molto impegnati anche in diffondere cultura, per esempio facciamo concorsi letterari, facciamo un docufilm per esempio sulle cosiddette marocchinate, abbiamo fatto altri eventi, presentazioni di libri, insomma facciamo di tutto per diffondere la cultura di questo paese, di questo territorio, in sinergia con altre associazioni simili alle nostre, per valorizzare il paese dal punto di vista turistico, ambientale e poi anche per le conoscenze della storia passata che ci danno la possibilità di pianificare anche il futuro.
1: Perché Falvaterra ha una storia importante, addirittura partiamo dagli antichi romani.
0: Sì, Falvaterra deriva da Fabrateria. Fabrateria era una colonia romana poco distante da qui, alla confluenza tra il fiume Sacco e il fiume Liri, che è stata poi distrutta dai Longobardi, si pensa nel 580 circa, quando furono distrutte anche altre comunità importanti, tra cui Casinum, Frosine ed altri. Quindi in qualche modo che è successo? Che gli abitanti dell'antica Fabrateria, di cui ci sono le vestigie ancora, scavi archeologici, un anfiteatro, un tempio dedicato a Giove, l'antica Via Latina, che vengono sistematicamente ogni anno riscoperte, queste bellezze, e poi ritombate per preservarle. Le origini derivano da lì perché il nome Fabrateria, che probabilmente è stato formato dal fiume Trerus, l'attuale Sacco, e in qualche modo si è perpetuato perché nel tempo gli abitanti che quando fu distrutta si riversarono sulle colline circostanti, San Giovanni in Carico e Falvaterra in particolare, fondarono questo castello in realtà e lo chiamarono Fabrateria, quindi c'è una continuità. Poi nel tempo Fabrateria si è trasformata in Falvaterra e Falvaterra infine. Quindi abbiamo un'origine molto antica.
1: E qui siamo nel borgo medievale che è rimasto abbastanza intatto, no?
0: Borgo medievale, sì, che è rimasto più o meno lo stesso ed è a origine 1100 circa. Quindi quegli abitanti fondarono questa nuova comunità a mo' di castello, perché è fondata su quattro torri contornate da mura e all'interno sono dei fabbricati, come vediamo, che sono poi interconnessi. Ci sono dei sottopassaggi, delle vie aeree di comunicazione tra l'una e l'altra, per il sistema di difesa.

0: tutto in pietra poi,
1: tutto,
0: no?
1: In pietra. La pietra è la caratteristica di questo paese, anche il colore della pietra, soprattutto nel pomeriggio, aspetti rosaci bellissimi, quindi tutto fatto in pietra.
0: Il cuore, diciamo, che è proprio la piazzetta Santa Maria Maggiore.
1: Sì, quella piazza è la piazza importante del centro storico, del nucleo, perché era l'arengo chiamato, dove tutti erano chiamati periodicamente a riunirsi, anche con un banno che veniva mandato, e tutti dovevano partecipare obbligatoriamente, un uomo a fuoco, nel quale si prendevano decisioni importanti. Una di queste decisioni, 1627, fu quella di nominare come patrono Sansosio, quindi questa cosa è una delle più importanti. Ma periodicamente si riunivano anche per decidere, per esempio i Colonna, che erano i principi, e in quella piazza, il Palazzo Piccirilli, avevano la corte ed avevano anche l'erario. Quindi in qualche modo si decideva in quella piazza anche quali erano le tasse da imporre, tra cui per esempio il focatico, che significava che ogni comignolo doveva dare contributo. Ma c'era un rapporto veramente importante tra il casato, quindi i principi Colonna, che hanno dominato per quasi quattro secoli, sono stati quelli che hanno dominato di più insieme a Gaetano e ai Pagani, e avevano un'affezione per i Falfaterrani.
0: Ma tanto arrivando qui si scopriranno veramente molte altre cose. Ma che cos'è Falvaterra per lei?
1: Ma Falvaterra sono le mie origini. Io ogni volta che vengo qui osservo queste pietre e è una sensazione di pace, di tranquillità, di ispirazione, come un tesoro di famiglia. Sapere che oggi c'è qualcuno che viene qui a fare delle riprese a Falvaterra è un orgoglio per noi, perché questo paese è amato soprattutto da quelli che ci sono qui e lo tengono pulito, silenzioso, sempre accogliente. È una caratteristica un po' della popolazione di Falvaterra, quella di essere accoglienti e in qualche modo anche

0: di godere sia della bellezza nostra, ma di metterla a disposizione degli altri.
1: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto locale, un invito telegrafico nel dialetto di Falvaterra.
0: Guarda Falvaterra, che è un paese bellissimo. Capo di trovare tutto quello che vi serve. La gente accogliente, lo magnà che è meglio di tutto, perché qua fanno da magnà splendidamente. Lo dico in italiano, ma insomma qua diciamo, qua si magna bene.
1: Grazie al signor Adriano e quindi Falvaterra vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Falvaterra in provincia di Frosinone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
5: Sì, una buona avventura.
4: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder! Dai forma alla tua gioia.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
10: Dal 10 al 23 settembre, pasta di Vella, formati assortiti da un chilo a 89 centesimi.
11: Che favola!
9: Basta un penny.
12: Macchie scure dopo l'estate?
13: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
12: Io valgo.
14: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
15: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: Per me la vita comincia e non finisce mai.
22: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
23: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
24: Tutti gli uomini hanno.

0: la capacità di creare.
1: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21.05. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15.15.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa con l'assunzione. Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto. E sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, Tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto Te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del Suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il Suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, Tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enfiuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.

0: la telenovela Tempo di amare, tutti i martedì in prima serata.
1: Mordi It Natural Pet alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
2: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
3: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
2: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
3: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Che bel telefono!
6: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca
7: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
11: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Eccoli, ve li ho trovati!
18: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
19: Di persona siete molto diversi da come siete nella foto.
20: Il digiuno, la preghiera.
18: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
19: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
21: Questa grazia non è adatta.
20: Che c'è di sbagliato?
19: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
0: Non siamo angeli.
21: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
0: Questa sera in prima serata.

0: Mi aiutate a lanciare un'immagine, una parola per invitare i telespettatori di Retroscena a seguire questa nostra chiacchierata su Miracolo a Milano?
1: A parte che chiacchierare con te è sempre una gioia, e credo che questo poi alla fine venga fuori anche dall'intervista e dalla ripresa, però abbiamo così tanto bisogno di credere ai miracoli che parlare di quando in quando di come sia possibile farli, anche miracoli piccoli, quelli che rientrano nel nostro orizzonte di possibilità.
2: Nel tempo dei miracoli.
1: E beh, un'occasione un po' da non perdere, perché è vero che ci sono piccole cose miracolose che ognuno

0: di noi può fare.
1: Si può sognare tutto. I sogni sono dei ciechi e dei veggenti.
2: Diciamo così, vero? Non diciamo altro perché è perfetto.
3: Metto il punto finale.
4: Il resto

0: che lei è molto debole. Perché il viaggio è finito.
1: Addio, Carl. Addio. La signora Lolotta morì.

0: Lo sai?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, signorina.
1: Buongiorno.
3: A chi la di buongiorno?
1: A lei.
3: A me?
1: Eh sì.
3: Ma lui è il mio cognus?
1: Eh no.
3: Ma cosa vuol dire allora con questo buongiorno?
1: Ridi veramente buongiorno. Che mi scusa, ma se mica dov'è che è possibile andare a dormire?
4: Potrei ospitarlo a casa mia, se lei crede.
0: Ma grazie.
1: Prego.
2: C'era una città con 300.000 sfollati, Angelina. C'era una città di baracche.
5: Condizioni abitative alla fine del 1946. Persone rimaste senza casa, 220.000.
2: Ma la casa mia dov'è?
4: Ma ti va se ce la costruiamo noi una città?

0: Ma quale povera gente? Ma che cosa compra la povera gente? Per i ricchi bisogna costruire! I ricchi!
1: Sono un giornalista, solo qualche domanda, eh? Ma quanti figli le sono morti di fame? Cosa si prova ad essere così poveri? E questa puzza? Questa puzza? Ci si abitua a questa puzza?
2: 122 nuclei familiari vivono in 145 vani.
3: Come fanno con queste baracche? Che servizi hanno? Come si lavano? Come cucinano?
2: Nessuna baracca è dotata di servizi igienici, di acqua, di luce, di gas.
3: Grazie.
2: L'aria disponibile è nella media insufficiente.
4: Ditemi che sogni fate.
2: Arrivano due uomini. Il primo è Brambi, proprietario del terreno su cui sorgono le baracche.
0: Il secondo è il Moby, ricco industriale.
2: Ecco, questo è il terreno.
0: Non vi do più di 10 milioni.
2: Ultimo prezzo, 30 milioni ed è vostro.
0: 11.
2: 29.
0: 12.
2: 28.
0: 13.
2: 27.
0: 14.
2: 25. Oh, 13.
0: Questa gente qui? Chi è?
2: Poveri!
0: E che cosa ci fa qui?
2: Può essere mandata via quando si vuole!
0: Non mi sembra così facile mandarli via!
2: Petrolio a Milano!
3: Scoperti in Valpadana e vasti giacimenti di petrolio!
5: L'Italia ha vinto la battaglia del petrolio!
6: Avete scombrato!
7: È proprietà privata!
5: Ci mandano via dalla nostra città!
8: I baraccati provano a resistere ma arrivano i rinforzi, ancora spari!
9: Sparate!
0: È gente che non merita nessuna pietà!
2: Gli sfollati vengono fatti salire su delle camionette!
8: Telescopi!

0: Mazzini!
1: E poi!

0: L'8 febbraio del 1951 arriva sul grande schermo Miracolo a Milano, diretto da Vittorio De Sica, con la sceneggiatura di Cesare Zavattini, che a sua volta si era ispirato al suo romanzo Totò il Buono, considerato una pietra miliare del neorealismo che si fonde col realismo magico. Oggi si userebbe l'abusatissimo termine iconico per fare riferimento alla famosa scena finale del film in cui i baraccati da Piazza del Duomo prendono il volo sulle scope dei Netturbini. Scena la quale, da come sappiamo, si è poi anche ispirato Steven Spielberg con E.T. nella famosissima, altrettanto famosissima scena dei ragazzini sulle biciclette volanti. Chiederei la cortesia a chi vuole di farmi una brevissima sintesi della storia di questo film, non dello spettacolo, ma della storia del film.
1: Beh, come ogni favola che si rispetti, anche questa storia comincia con un "c'era una volta", che è proprio scritto in sovrimpressione nei primi fotogrammi del film. C'era una volta un bimbo sotto un cavolo.
2: Scostò una foglia e si trovò davanti un neonato.
1: La signora Lolotta, nel suo orto da casa popolare nei sobborghi milanesi, trova un bimbo sotto il proverbiale cavolo e questa nonna mamma lo cresce come se fosse suo figlio. Lo cresce come se fosse suo figlio, a pane, giochi e tabelline.
2: Quanto fa 7 per 7?
3: 49.
2: 49, bravo. E 6 per 6?
3: 36.
2: 6 per 6, bravo.
1: È un'infanzia allegra, quella di Totò. Purtroppo è un'infanzia corta, perché Lolotta se ne va molto presto. E Totò cresce in uno degli istituti che la città mette a disposizione di chi resta senza genitori, ne esce alla maggiore età e quando esce non è cambiato, è ancora il bimbo felice in qualche modo, è un ragazzo felice che dal mondo si aspetta la stessa genuinità, correttezza, umanità che Lolotta gli ha insegnato a mettere nella vita.
3: Buongiorno signorina!
1: E si aggrega quindi a una compagine di clochard dove Totò si innamora di questo contesto. È un campo desolato e quasi senza baracche ed è Totò a dare impulso a costruire una piccola città ideale. In questa città ideale i nomi delle strade sono le tabelline.
3: Ma cos'è fatto, Totò?
4: Così i fiori imparano qualcosa, no? Non più strada maggiore, ma strada 5x5 uguale.
1: E tutto procede con grande armonia tra
0: fino
1: queste persone.
0: A quando?
1: Fino a quando, ahimè, viene trovato il petrolio sottoterra, insomma, nel terreno che ospita il villaggio. Questo terreno cambia di proprietà, da Brambi, che è un latifondista che lo possiede all'inizio, passa a Mobbi, che è uno speculatore edilizio, e che quindi decide di mandar via i baraccati, di sgomberarli. E qui avviene ciò che veramente sa di favola. Lolotta dal cielo torna, regala a Totò una colomba rubandola agli angeli. Questa colomba consente a Totò di fare miracoli e attraverso miracoli uno più paradossale e surreale dell'altro, Totò riesce a mandare in fuga uno dopo l'altro gli attacchi, a sventare uno dopo l'altro gli attacchi dei poliziotti o della milizia, di Mobbi, lo speculatore, finché questa colomba viene presa dagli angeli. E senza colomba, senza poteri, Totò e gli altri vengono tutti sbaraccati. Vengono sbaraccati, portati dentro delle camionette che li traghettano in città fino in Piazza del Duomo, dove Lolotta riesce a restituire a Totò un'ultima volta la colomba e Totò non usa la colomba per uccidere, distruggere i cattivi che li stanno portando via. Usa la colomba per volare via insieme ai suoi compaesani sulle scope verso un regno dove dire buongiorno.
5: Un regno dove dire buongiorno vuol dire veramente buongiorno!
0: La prima domanda è relativa alla distanza temporale di 75 anni tra il film e la nostra realtà. E allora, molto banalmente, ti chiedo cosa ci può essere di interessante e di attuale oggi nel riproporre questa Milano del dopoguerra.
6: L'ispirazione ci è arrivata dalla convinzione brechtiana che guardare da lontano è il modo migliore per guardare le cose e per renderne per averne chiaro le dinamiche, perché quando tu ti schiacci troppo sull'oggetto che osservi, magari per l'appunto ne cogli i dettagli, ma non arrivi a capire la complessità.
0: Ho pensato a quello che doveva essere originariamente il titolo del film, e che poi i produttori, diciamo, hanno fatto in modo che non avvenisse, che non fosse esplicitato, proprio per evitare, insomma, lo consideravano un po' sconveniente, un po' imbarazzante, per ragioni così anche politiche, ovvero I poveri disturbano. Quindi è una cultura dello scarto che, cito il testo invece dello spettacolo e del film, prevede solo onesti e abili operai.
7: Onesti e abili operai, utili cittadini.
1: L'esclusione, lo scarto programmatico di quelle darwinistico, che ci piaccia o no, di talune parti inadeguate, inadatte per un verso o per un altro della nostra società, è un dato ineliminabile del sistema che, dobbiamo dircelo, abbiamo scelto di vivere.
8: E quindi chi costruirà per la povera gente?
0: Claudio, Miracolo a Milano fu considerato troppo evangelico e consolatorio per i progressisti e invece troppo eversivo, anzi quasi comunista, per i conservatori. Quid est veritas?
6: Credo che effettivamente ci sia una profonda ambiguità. Il simbolo concreto di questa ambiguità è proprio la scena finale, di questa ascesa verso il cielo in cui per l'appunto si raggiunge il regno, in cui buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Che cosa ci dice quel volo verso il cielo? È per l'appunto l'approdo al regno di utopia, ma già qui l'utopia inevitabilmente è andare da un'altra parte, vuol dire andare via dal mondo in cui siamo, o è qualcosa di ancora più sinistro, è una metafora di una morte.
4: Totò, io voglio i milioni.
9: Un milione, di milioni, di milioni, di milioni, di milioni.
4: Io voglio.
0: Volevo recuperare un attimo quel concetto che avevamo accennato prima sulla scena del io voglio, no? La chiamo così, insomma, quella in cui sì. A un certo punto tutti i clochard, tutti gli homeless cercano di sfruttare questo potere che Totò ha con la colomba magica, chiamiamola così, che può esaudire qualunque desiderio. Mi ha ricordato molto un po' la situazione della classe operaia va in paradiso, una delle situazioni, cioè quando ci si rende conto, lo stesso Lulù si rende conto di essere diventato egli stesso una parte integrante del sistema capitalistico e del meccanismo consumistico, no?
10: Passare da 115 a 300 pezzi all'ora. Ho detto 14 secondi, 16 secondi, avanti c'è l'ora, il tuo devi fare in 12 secondi. Avanti, siete lenti, là in fondo, il tuo pezzo devi fare in 8 secondi.
0: È inevitabile che questo accada, nel senso che non se ne esce, o come se ne può uscire?
1: È inevitabile esserci dentro, o è inevitabile anche aspirare a esserci dentro se dentro non ci si è, perché indefettibilmente questo pare è l'unico universo possibile, ma all'interno di questo unico universo possibile deve sempre essere possibile riconoscere quei momenti in cui qualcuno dice buongiorno per dire davvero buongiorno. Qui un po' in soccorso viene Calvino, io credo, cioè bisogna riconoscere, cioè senza pretendere tra virgolette di vivere in paradiso costantemente. Bisogna riconoscere ciò che non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Prendere coscienza del fatto che sia un bullone dentro questo sistema è il primo passo. Poi entrambe queste storie metaforicamente ci dicono il secondo.

0: difficile. Perché significa prendersi la responsabilità, e non puoi farlo da solo, di cercare di costruire.
1: Uno scatto può essere dalla coscienza intesa come consapevolezza e chiave per la maturità. Completerei la citazione calviniana di Lino con una citazione sanguinettiana: la maturità è dolorosa, ma è l'unica cosa che abbiamo.
2: Signore, tenga.
3: A me?
2: Sì, tenga.
3: Grazie.
2: Prego.
4: Tornando a Totò, al protagonista, è inevitabile che arriva questo concetto, questa sensazione, questa emozione di trovarsi di fronte a un personaggio che è all'opposto, agli antipodi della furbizia, della malizia, dell'aggressività, della prevaricazione verbale a cui oggi siamo continuamente sottoposti nei linguaggi, specialmente se si frequentano un po' i social. Siamo invasi da queste espressioni terrificanti: ti asfalto, ti blasto, ti rollo, insomma, ecco. E, non lo so, cioè, non è una domanda, è una condivisione la mia, nel senso che secondo me è anche importante che si riscopra questo modo. Può sembrare un po' utopico, può sembrare anche questo un po' naif, però è veramente l'unica strada quella per uscirne poi, in
0: sì,
4: effetti.
0: Io credo che sarebbe importante non avere paura del naif da questo punto di vista.
4: Della gentilezza anche.
0: Sì, della gentilezza, perché...
4: Che non è formalità poi.
0: Assolutamente no. A parte che è uno dei piaceri della vita, come dice Brecht in quella memorabile poesia in cui elenca i piaceri della vita e farsela fare la doccia, tante cose materialmente belle, e l'ultima e la più potente di tutte è essere gentili. Cos'è Totò all'osso? È un individuo capace di agire in maniera completamente disinteressata. È un individuo che istituisce la propria vita sull'idea che esistono, molto naivement, delle cose giuste e delle cose sbagliate. Poche.
4: E che ci può essere la gratuità nell'azione.
0: Che ci può essere gratuità. E una comunità non si fonda se non all'inizio, quando si parla di valori, di piattaforma valoriale, il primo su cui le comunità si concentrano è lo starsi vicini gratuitamente.
5: Come ricorderete, la temperatura massima del 1950 si è registrata in luglio. 30,7 gradi!
3: Oh! Nel corrente anno 1951, pane e farinace rappresentano il 23,1% della spesa media delle famiglie di ogni categoria sociale.
4: Una sorta di leitmotiv che anche ho avvertito sono i numeri, no? Allora, i numeri, vado un po' a memoria, i numeri dei senza tetto, degli orfani, delle temperature, del clima, delle malattie, delle aspettative di vita, dell'alimentazione, no? Delle ricostruzioni post-belliche, e un po' viene messo in evidenza la statistica come una sorta di totem inoppugnabile, intoccabile, intangibile. Io non ricordo se questa cosa era già nel film, onestamente. E in ogni caso vi chiedo, l'avete, almeno come l'ho vissuta io, l'avete enfatizzata, perché?
1: A mio giudizio la radice è nel film.
6: 13, 14, 40,
7: 41,
6: 42,
7: 43!
1: Mi riferisco alla sequenza iniziale dei medici, quando cominciano a contare al capezzale di sì. Lolotta, e alla sequenza memorabile della trattativa tra Mobi e Brambi,
4: che, vendita del terreno,
1: esatto, che degenera poi in latrati di cani che abbaiano tra loro. E poi dall'altra parte le tabelline. Da una parte c'è parso di cogliere una dimensione diciamo del capitalismo o dello spirito della modernità, dell'ansia di misurare, e l'ansia di quantificare e di pesare costantemente coi numeri la realtà. Dall'altra parte le tabelline invece sono l'espressione della volontà didattica di dare degli strumenti di conoscenza e degli strumenti di crescita.
4: Potrei sintetizzare dicendo, da un lato la

0: statistica, dall'altra Pitagora.
1: Esattamente.
0: La filosofia. Alla fine, cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico in generale?
2: La conferma della tesi brechtiana, ancora una volta, che il mondo è un oggetto trasformabile e che l'uomo è un agente modificatore. È importante che ognuno acquisisca in assoluta libertà la consapevolezza della possibilità di cambiamento che ha in sé, libero per l'appunto poi di esercitarlo come meglio crede.
3: C'è uno scambio tra Totò e Lolotta che a me colpisce tanto. Lolotta, quando torna, dice a Totò: Totò, ma poi tutta questa gente così soave, così dolce, guarda che i poveri sono matti, i poveri disturbano. E Totò risponde: ma mamma, anche noi siamo poveri. E potresti dire che non siamo matti noi? Però non disturbiamo nessuno.
0: Ma voi riuscite a dire buongiorno veramente col senso di buongiorno?
3: Ormai, soprattutto mentre causa questo spettacolo, mi salta veramente all'occhio quando lo faccio senza dire buongiorno, quando è una vuota forma convenzionale, che è sempre meglio di niente, perché quantomeno l'educazione no, è traghetto di civiltà. Però mi rendo conto che forse un paio di volte al giorno lo dico davvero.
4: Silenzio!

0: devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale.
1: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
2: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
3: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
4: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
2: E se io non fossi all'altezza?
5: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
6: Non ci sono problemi.
7: Signore, aiutami!
8: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
9: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, domani in prima serata.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir, è unico.

0: con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
3: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
4: Sì! Non smettere mai di giocare!
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
12: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
13: Che favola!
11: Basta un penny!
14: Eccoli, ve li ho trovati!
15: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
16: Di persona siete molto diversi da come siete nella folla.
17: Il digiuno, la preghiera.
15: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
16: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
18: Questa grazia non è adatta.
15: Che c'è di sbagliato?
16: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
19: Non siamo angeli.
18: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
19: Questa sera in prima serata.
20: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
21: Bellissima.
20: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
19: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11:00.

Il Vangelo di questa domenica ricorda le parole di Gesù: siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E com'è il Padre vostro che è nei cieli? Il Padre nostro è un Padre che ha condonato interamente il nostro debito. E noi siamo stati rifatti nuovi e liberi dal sangue del Figlio suo. Quante volte dovrò perdonare dunque? Infinitamente. Come infinitamente sono stata perdonata. Mi viene anche da pensare, 13 settembre, la memoria liturgica di un grande santo, di San Giovanni Crisostomo, detto Bocca d'Oro perché era bravissimo nel parlare quando faceva catechesi, omelie. Ecco, quante volte una vita travagliatissima avrà dovuto perdonare i suoi calunniatori, i suoi uccisori, coloro che lo avevano condannato più volte. Ecco, vedete, non si diventa santi senza essere misericordiosi. Che vuol dire diventare santi? Vuol dire diventare alter Christus, cioè diventare Gesù nella generazione nella quale ciascuno di noi

0: è posto a vivere. Essere Gesù vuol dire scegliere ogni giorno di mormorare, di pregare, di gridare le sue stesse parole dalla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: Dopo che Gesù ebbe detto queste cose, Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
0: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello? Quante volte io ho pensato questo? Cioè, quante volte mi sono detta adesso basta? Cioè, questa persona non cambierà mai. Questa persona, nonostante tutto quello che ho detto, che ho fatto, il perdono che magari ho cercato di dare, eppure non cambia mai, si ripresenta sempre in questa forma non amabile. Ecco, anch'io ho la stessa domanda di Pietro, quante volte me la sono fatta e l'ho fatta soprattutto a Gesù. Gesù ha appena detto ai suoi che quando si è in comunione si può chiedere qualunque cosa al Padre perché lui è in mezzo ai suoi fratelli, perché Gesù è in mezzo ai suoi fratelli. E allora Pietro prende la parola e chiede: Ma Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Va bene, d'accordo, la correzione è fraterna, ma quanta pazienza dovrò avere con mio fratello? Quante volte dovrò perdonargli? E poi continua, fino a 7 volte, perché era la casistica, no? 7 è il numero perfetto, quindi Pietro si sentiva già molto bravo, ma in effetti perdonare 7 volte è già tanto, eh? Cioè non è che stiamo parlando di poco. Ma la risposta di Gesù spiazza completamente non solo Pietro, ma anche ciascuno di noi. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. La perfezione assoluta, cioè l'infinito. Non devi mettere un limite al perdono, al dare una nuova possibilità all'altro, perché la chiave è questa, lo vedremo adesso. Non devi mettere limiti. E quindi devi imparare l'esercizio di aprire continuamente una strada di misericordia. E per spiegare questo, Gesù racconta questa magnifica parabola, la parabola del servo spietato, che è il racconto di un servo al quale viene condonato una cifra di debito importante e che invece non riesce a condonare a sua volta un suo fratello al quale aveva prestato dei soldi che non aveva da restituirgli, che era una somma

molto inferiore rispetto a quella che era stata condonata a lui stesso. Il regno dei cieli, dice Gesù, quindi è simile a quello che accade in questa parabola. C'è un re che volle regolare i conti con i suoi servi e

di compassione che riesce a condonare un debito incredibilmente alto, incredibilmente consistente. Questo servo, tu te lo immagini, che esce pieno di misericordia, pieno di compassione, è stato graziato e quindi con un cuore pieno di grazia da fare ad altri. E invece incontra un altro che gli doveva 100 denari, cioè la proporzione è sproporzionata tra i due debiti. È come se un tale avesse, gli fosse stato condonato un debito di 50 milioni di euro e poi prendesse per il collo uno che gli deve 1000 euro. Ecco, più o meno la proporzione è questa. Voi capite che cosa sono 1000 euro rispetto ai 50 milioni che ti hanno condonato. Eppure questa persona che ha un cuore ristretto, non solo è un cuore ristretto, ed è una persona che dimentica, che non fa memoria dei benefici che ha ricevuto, prende questo servo, questo suo compagno per il collo e cerca di ammazzarlo, sta quasi per soffocarlo, restituiscimi quello che mi devi. E certamente questo compagno fa quello che aveva fatto lui in precedenza con il re. Ti prego, abbi pietà di me, ti restituirò. E lo fece invece gettare in prigione. Quindi non ha ascoltato questo suo compagno di sventura, mi viene da dire, e lo fa gettare in prigione. Evidentemente siamo davanti ad una grande ingiustizia che non può che arrivare alle orecchie del re, il quale fece chiamare quest'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché tu mi hai pregato. Perché non hai fatto anche tu quello che ho fatto io?» E allora ecco la punizione: il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Non lo farà mai, non potrà mai restituire il dovuto questo servo che è finito nelle galere del re. E così il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore al proprio fratello. Ecco che cosa vuole insegnare a Pietro, ai suoi discepoli e a tutti noi con questa parola il Signore. Siamo stati graziati. Noi siamo stati liberati, dice un salmo, dal laccio del cacciatore. C'è un cacciatore che è il diavolo, al quale abbiamo risposto assentendo alla sua proposta di morte. Ecco, c'è un cacciatore che ci ha presi al laccio. Il padre ha mandato il figlio e ha rotto questo laccio, ci ha liberati con il sangue del figlio. Perché vedete, noi, come dice un salmo, siamo stati liberati dal laccio del cacciatore. Il cacciatore è il diavolo, al quale abbiamo assentito con la nostra libertà, certamente, ma che ci ha presi al laccio, è il laccio del peccato, è il laccio della morte. Il Padre ha mandato il Figlio suo Gesù a versare il proprio sangue per noi, perché noi potessimo essere liberati. Noi valiamo il sangue di Dio, noi valiamo il sangue di Cristo. È un perdono di un valore infinito, non c'è una quantità in questa misericordia. Il Padre ama infinitamente perché ha mandato il Figlio una volta per tutte a liberarci da questo laccio che ci teneva imprigionati. E noi siamo smemorati. Il primo nostro peccato è la smemoratezza, tanto che una delle parole che ricorrono, per esempio, nel libro del Deuteronomio, nella narrazione del cammino del popolo nel deserto, ricorre continuamente: ricordati di tutto il cammino, ricordati, cioè fai tornare alle corde del cuore ciò che hai vissuto. Allora, la fede, la gratitudine è un'esperienza prima di tutto di memoria. Come San Paolo nella lettera ai Galati canta, potremmo dire, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, la memoria di questo amore accende in noi la gratitudine, dalla gratitudine la misericordia. Se questo è stato per me, chi sono io per negare questa stessa misericordia all'altro? Si tratta di vivere di memoria, la memoria della fede, la memoria eucaristica. Fai
fate questo in memoria.

memoria di me. È una memoria grata, di rendimento di grazie, è una memoria eucaristica, la memoria che apre alla possibilità del perdono. Perché che cosa volete che sia mai? Un debito contratto da qualcuno nei nostri confronti? Non è nulla in fondo rispetto a quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questa è la chiave della felicità. Io ho visto nella mia vita quando per grazia il Signore mi ha dato lo spirito chiesto, invocato, desiderato della misericordia, io ho visto come questo ha acceso cammini nuovi dentro di me e cammini nuovi nelle relazioni intorno a me. Sono testimone, io penso ad una donna che ha perdonato l'uomo che ha ucciso suo marito. Ci sono delle esperienze che raccontano come questa memoria grata della salvezza che Dio ha operato, accende la storia, perché la storia è portata avanti dalla misericordia. Non sono le vendette, non è neppure la giustizia. Quel "dout des", quell'occhio per occhio, dente per dente, che è già un livello minimo di giustizia. Non è questo che porta avanti la storia, perché altrimenti la storia non sono altro che una catena infinita di persone che si prendono per il collo fino a soffocarsi reciprocamente, come racconta in questa parabola Gesù. Diceva il mio vecchio parroco: non riesci a perdonare, comincia a desiderarlo. Cioè, il desiderare di non rimanere nel risentimento è già perdono dato. Nel senso che è il desiderio, il motore che ci muove. Se io desidero il perdono, lì, con pazienza, continuando a desiderare, è lo Spirito Santo di Dio che opera già in me, che continua ad operare in me e che porterà a compimento con me, insieme a me, l'opera della misericordia, che, ripeto, è l'opera che apre sempre la storia. Quindi cominciamo a desiderare. Là dove ci sembra impossibile, cambiamo rotta, convertiamoci. Cominciamo a desiderare, magari recitando, mormorando quelle parole di Gesù in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La questione del perdono è una questione capitale, talmente capitale che è al centro della passione, morte e risurrezione di Gesù. Gesù muore perdonando tutti coloro che lo avevano crocifisso. E capitale è anche nella vita di Francesco d'Assisi, l'uomo che ha vissuto il Vangelo, l'ha voluto vivere pienamente e ha vissuto di misericordia. Certamente Francesco d'Assisi è un uomo che non fa paura, perché è un uomo mite, è un uomo che prende l'ultimo posto, è un uomo il cui zelo per il Vangelo è lo stesso zelo della misericordia. Quando ho meditato sul Vangelo del perdono da dare in maniera infinita, mi è tornato alla memoria del cuore la lettera ad un ministro. È uno scritto di Francesco che è indirizzato a un ministro. Il ministro è colui che ha la cura di frati di una determinata comunità. Quindi certamente è un compito arduo, perché sempre anche il compito del governo, vuoi il governo del padre di famiglia, della madre di famiglia, di un insegnante, di un educatore, di un allenatore, cioè ognuno di noi è in qualche modo ministro di qualcuno. Esercitiamo per la porzione di ciascuno una sorta di autorità, un'autorità di governo. Quindi è ancora più difficile l'esercizio della misericordia. In questa lettera, che è uno scritto molto breve ed è magnifico, al di là delle righe che io adesso leggerò, è una lettera intessuta di profonda misericordia e sapienza. In questo voglio conoscere, scrive Francesco dopo aver esortato il ministro ad essere obbediente. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore e ami me, suo servo e tuo. Cioè, c'è un modo mediante il quale
è evidente il tuo amore a Dio e a me, servo di Dio e servo tuo del ministro. Se ti diporterai in questa maniera, cioè se ti comporterai in questo modo, e cioè che non ci sia alcun frate al mondo che abbia peccato quanto è possibile peccare, che dopo aver visto i tuoi occhi non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede. E se non lo chiedesse, se non chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se in seguito mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più di me per questo, che tu possa attrarlo al Signore e dargli sempre misericordia per tali fratelli. Ma guardate che meraviglia, che tenerezza. Qui c'è la tenerezza materna di Francesco che esorta il ministro ad avere la stessa cura materna. Che non ci sia nessun frate che abbia peccato quanto sia possibile peccare, che non incontri nei tuoi occhi la misericordia, che non vada via dopo avere posto i suoi occhi nei tuoi ed aver trovato tutta l'accoglienza della misericordia. E se anche venisse a te mille volte dopo aver peccato, ogni volta tu ti comporterai così. Anzi, amalo più di me per questo. Cioè, più verrà a te da peccatore, più tu dovrai amarlo. Se ti chiede il perdono, ma se non te lo chiedesse, chiedi tu se vuole essere perdonato. Ma questa frase, che il peccatore deve trovare nei tuoi occhi la misericordia, partire da te in pace per aver visto nei tuoi occhi la misericordia, io trovo che sia di una tenerezza, di una maternità, di una generatività assoluta.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Apritevi a una nuova filosofia
3: greca.
2: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
3: bontà.
4: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
5: Macchie scure dopo l'estate?
6: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
7: Io valgo. Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
8: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: L'Inespecialist, speciali per te.
10: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
11: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
12: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
13: Che bel telefono!
14: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
13: e godersi la vita.
14: Brondi, chi parla?
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
20: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
21: Viaggia da sola.
20: So badare a me stessa.
21: Non ami ancora.
20: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
19: La valle delle rose selvatiche. Oggi alle 15:15.
22: Per me la vita comincia e non finisce mai.
23: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
24: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
25: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
26: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
19: Soul, questa sera alle 21:05.

Del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche a coloro che ci seguono tramite i mezzi di comunicazione. Celebriamo la 24esima domenica del tempo ordinario, una domenica che ci fa riflettere sul tema del perdono, ma soprattutto ci fa fissare lo sguardo sull'amore grande di Dio per noi. E vogliamo riconoscere innanzitutto di essere peccatori, di essere fragili, di essere debitori nei confronti di Dio e forse debitori anche tra noi. E abbiamo fede che la misericordia di Dio davvero rigenera i nostri cuori. Ecco, confesso a Dio Onnipotente e a voi.

fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia. Quanto in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita. Ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
4: Amen.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo:

abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Non so come vi risuonano queste parole. Certamente sono parole che riguardano un tema autenticamente umano, il perdono, ma che ciò che è autenticamente umano è anche tipicamente cristiano. E allora noi vogliamo guardarlo dal punto di vista di Gesù, questo tema del perdono. Sicuramente non basterebbe un'omelia, ci servirebbe un corso di esercizi spirituali per entrare pienamente nella profondità di questo tema. E centriamo appunto guardando alla liturgia della parola, questa parola che noi abbiamo scelto come lampada per i nostri passi. Avete visto che quando si proclama il Vangelo ci sono le candele, a volte c'è l'incenso, ci si alza in piedi, cioè questa parola, alzandoci in piedi, noi diciamo: questa parola mi interessa perché è Cristo stesso che sta parlando alla mia vita. E quindi bisogna un po' dire: a che aspetto della mia vita sta parlando oggi questa parola? Perché un punto da cui vorremmo cominciare è proprio guardare un po' la fatica di perdonare. Anche la persona più buona, anche la persona che ti dice ti voglio bene, quel genitore che ti dice ti voglio bene, quel marito, quella moglie che ti dice ti amo, quel fratello che ti dice ti voglio bene, prima o poi ti ferirà, prima o poi ti deluderà. Anche quel sacerdote che oggi ti sorride, prima o poi domani non ti guarderà manco in faccia. Prima o poi qualcuno ti ferirà, per quanto ti voglia bene, per quanto ti abbia, per quanto sia buono, prima o poi qualcuno ti ferirà. E allora è un tema molto molto umano, perché siamo fragili, siamo capaci di ferirci anche gli uni gli altri. E quindi Pietro va da Gesù e glielo presenta questo problema. Dice: ma io che faccio allora? Perdono fino a 7 volte? Perché così mi è stato insegnato. E Gesù qui comincia a farci entrare più in profondità, perché dice: guarda, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. E già qui Pietro rimane con un punto interrogativo nella testa, perché non è facile capire queste parole di Gesù. Gesù sta utilizzando un'immagine iperbolica, proprio esagerata, ma diciamo la verità, utilizzando proprio questa immagine resta fisso nella nostra mente che il perdono non lo possiamo trattare soltanto con quello che noi siamo capaci di capire, con quello che noi siamo capaci di fare. C'è qualcosa in più. Abbiamo bisogno di andare oltre, 70 volte 7, un'immagine esagerata per dire sempre, per dire il perdono che io vi chiedo di vivere è un perdono che ha a che fare con qualcosa di serio, con qualcosa di profondo. E questo qualcosa di profondo ce lo fa vedere già con la luce del versetto alleluiatico, che richiama l'insegnamento di Gesù in un altro contesto, quando dice: vi do un comandamento nuovo, come io ho amato voi, così amatevi voi gli uni gli altri. E questo è il modello

Per eccellenza, però entriamoci gradualmente, perché pure Gesù qui con Pietro va gradualmente e utilizza altre immagini, non si riferisce a quella immagine lì, la croce, che è quella per eccellenza, che ci aiuta a capire la serietà del perdono. Però ecco, Gesù comincia con un'immagine che richiama un po' l'esperienza e i modi di pensare di quel tempo. Forse per noi è più lontano perché stiamo parlando di 2000 anni fa, però ci può servire tanto. E Gesù richiama un re, dice c'è un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. A un certo punto c'è un servo che va lì e il debito suo corrisponde a 10.000 talenti. Non stiamo qui adesso a fare i conti perché ci vorrebbe una lavagna. Ma penso vi fidate se vi dico che 10.000 talenti è proprio tanto, ma proprio tanto, ma così tanto che se appunto entrassimo un po' nella matematica, trasformando i talenti in un denaro, il denaro era prima quel soldo, diciamo così, che quella ricompensa data ad una giornata di lavoro. E per arrivare a 10.000 talenti ci vogliono tanti denari, ma così tanti che la vita dell'uomo, di un uomo, non basterebbe per pagare quel debito. Un'immagine potrebbe essere che questi 10.000 talenti sono come 5 chilometri di furgoni pieni di oro. Quindi immaginate tanto oro su dei camion, ma per 5 chilometri. Quindi non è possibile pagare questo debito. E cosa ci dice questa immagine? Ci dice che il debito che l'uomo ha con Dio non lo paga, non lo paga, perché quello che accade qui è che il re cancella quel debito. Dio perdona, dona qualcosa che va al di là di quello che noi facciamo. Ma la scena importante è anche quella dopo, perché questo servo che dunque si vede senza più alcun debito, non ha fatto niente, semplicemente ha pregato. Quel padrone, e quel padrone si è commosso, ha avuto compassione di lui e ha detto va bene, basta così, lasciamo stare, nessun debito. Questo è lo stile di Dio, è lo stile che il Salmo 102 ci fa conoscere. Benedici il Signore, anima mia, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Non è che sta lì a dire, ah, hai una colpa, adesso ti punisco secondo la gravità di quella colpa. Non è così. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la misericordia di Dio è potente. La potenza di Dio è la sua misericordia, è proprio lì che si manifesta la sua onnipotenza. Quanto dista l'Occidente, l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Bene, questo è quello che fa Dio, ma Gesù ci tiene a guardare anche quello che potrebbe fare l'uomo. E allora l'uomo cosa fa? Questo servo, proprio lui che è stato perdonato, proprio lui che doveva fare giornate di lavoro infinite, non ha più quel debito, ma esce fuori, incontra un compagno. Questo compagno ha un debito con lui e lo prende per il collo e gli dice: paga quello che devi. Paga quello che devi. Che cos'è questo paga quello che devi? Restituisci quello che devi. È una logica di giustizia. Vuole fare giustizia nella relazione con quell'uomo. Ma questa logica di giustizia non è quella che gli ha insegnato il suo padrone, perché il suo padrone non ha utilizzato la giustizia. Il suo padrone non ha detto ok, facciamo in modo che possiamo equilibrare i conti, tu mi devi tanto, ok, me lo dai, tutto a posto. Ha detto tu non mi devi più niente. E invece questo servo voleva che fosse questo suo compagno gli pagasse tutto, tutto quello che devi. Allora qui si tratta veramente di aprire la nostra riflessione a come ci comportiamo con gli altri. Pensate in una vita di coppia.
Pensate tra genitori e figli o tra figli e genitori, pensate in un contesto di lavoro, pensate in una comunità ecclesiale. Se noi andiamo vicino all'altro e gli chiediamo:

quel che devi, dammi quello che mi devi dare. Se noi vogliamo sempre giustizia, andrà avanti quella relazione? Sarà bella quella relazione? Quell'altra persona si sentirà amata perché noi abbiamo usato quella forma che dice appunto o mi dai quello che mi devi dare o altrimenti è finita tra noi. Appunto, finirà. Finirà la relazione. Il perdono è quella possibilità di continuare le relazioni. Senza perdono le relazioni non vanno avanti. E Gesù ci sta insegnando proprio questo. Costruire la civiltà dell'amore non è possibile senza entrare in questa logica che non è di giustizia, non è di vendetta, ma è di misericordia. E questa logica noi la impariamo da Dio. Non è che Gesù si è presentato subito a dirci perdonate e basta. Gesù si è presentato per dire guardate Dio cosa fa con voi. Guardate a Lui che utilizza questa logica di misericordia. E allora quanto è importante per noi riflettere su questa parte in noi che vuole vendicarsi. Ecco, non illudiamoci, ognuno di noi porta dentro questo servo che vuole giustizia, che vuole vendicarsi, che si scrive le cose sbagliate che l'altro ha fatto contro di me. Si chiamerebbe rancore. Io mi scrivo quello che l'altro ha fatto di male nei miei confronti, me lo scrivo, me lo ricordo. È soltanto che il risentimento sembra essere un veleno che uno dà al nemico e invece un veleno che bevi tu e ci muori tu con quel veleno. E allora proviamo un po' a pensare, ma il perdono è possibile? Il perdono non è qualcosa che riguarda un momento. Il perdono è un cammino di liberazione e comincia in modo autentico quando riconosci che il prigioniero sei tu. Se non ti metti tu nella condizione che sarai tu ad essere libero, magari non farai giustizia, magari non risolverai delle difficoltà, magari non risolverai veramente determinate relazioni, però il perdono libera il tuo cuore. Il perdono permette appunto di costruire belle relazioni, no? Mi viene in mente una frase di Gandhi che richiamando la Sacra Scrittura dice occhio per occhio. E il mondo diventa cieco. Se noi continuiamo ad alimentare la logica della vendetta, facciamo fatica a costruire qualcosa di bello nella nostra vita. E allora entrare in questa esperienza di perdono è qualcosa di difficile, ma di possibile, se guardiamo a Dio. E io mi permetto solo di fare qualche altra riflessione per dire, ma quali sono questi passi del perdono? Beh, il primo passo è riconoscere che quando qualcuno mi fa del male, mi fa del male. Il male che l'altro mi fa è male. Guai a chi cambia il nome del male con il nome del bene. Il male è male, il bene è bene. Questo debito è debito di 10.000 talenti, non è niente. Non si può banalizzare se una persona mi ferisce anche solo con le parole. Se mio marito mi ha detto una parola offensiva, mi ha detto una parola offensiva, non è che non mi ha detto niente. Il perdono non è dimenticare, non è che ci passo sopra, perché rischio, ci passo sopra oggi, ci passo sopra domani, dimentico oggi, ma non dimentico proprio niente. Solo Dio dimentica i nostri peccati, noi nella nostra memoria ce lo ricordiamo bene. Il punto è che il perdono è purificare la memoria. Fare in modo che di quella memoria io non voglio più prendermi cura da solo, voglio prendermi cura con la logica di Dio, voglio prendermi cura con fede. E allora il primo punto, riconosco che il male è male, ma lo riconosco guardando anche a quell'amore grande che Dio ha per noi. E allora posso andare un po' più avanti, posso sentire pienamente quel dolore? Sì. Posso sentire che mi fa male quella persona che mi ha ferito, quella figura amica che mi ha deluso, ma io posso accogliere quella rabbia che vivo come qualcosa di umano, come qualcosa di naturale. Non mi venite a dire no, vabbè, ma io non mi sono mai arrabbiato quando qualcuno mi ha fatto del male. Meno male che ti sei arrabbiato, perché quella è la reazione.

reazione più umana che potevi avere. Non c'entra che io perdono, quindi non mi devo arrabbiare. No, no, tu puoi perdonare, ma prima arrabbiati. Prima senti tutto il dolore di quel male. Prima lascia uscire la tua preghiera fatta di grido, perché la preghiera può essere anche un grido. E quel grido però diventa grido di liberazione, grido di verità. E dopo aver vissuto questa esperienza, nella quale ci può essere anche un confronto con qualcuno, perché non è facile starci soli in questo dolore, in questa rabbia, e ci può essere anche un altro punto importante, poter cominciare a dire: ma quella persona è solo cattiva? Quella persona che mi ha fatto del male è solo quella parola brutta che mi ha detto? O forse c'è qualche altra cosa? O forse dietro di lui, dietro di lei, c'è un'esperienza anche per lui, anche per lei, dolorosa? E sarebbe il passo della comprensione, cercare di riconoscere che ognuno di noi ha le sue ferite, ognuno di noi ha le sue difficoltà a trattare sempre con amore l'altro. Noi prima o poi falliremo nel trattare con amore gli altri, perché siamo umani. E comprendere significa fare un bel passo avanti, poter darsi il permesso di dire: io posso pensare anche altro di questa persona. Non voglio più stare nel rancore. Mi viene in mente una breve storiella sul rancore. C'era un maestro di vita spirituale e un discepolo. Questo discepolo spesso aveva tanta fatica nelle relazioni, perché portava rancore, no? Aveva risentimento nei confronti degli altri. Va dal maestro, racconta un po' di quella persona e si lamenta, racconta di un'altra persona e si lamenta, vorrebbe in qualche modo fare giustizia, e il maestro gli dice: guarda, fai una cosa, prendi un bel sacco comodo e poi ogni volta che ti viene in mente una persona contro la quale hai qualche risentimento, scrivi il suo nome su una patata, prendi una patata e incidi il suo nome. E questa persona, questo discepolo, cominciò con la prima patata, scrive un nome, mette nel sacco, seconda patata, mette nel sacco. Dopo un po' questo sacco cominciò ad appesantirsi, dopo un po' queste patate cominciarono a marcire e a puzzare. E allora il discepolo si rese conto che avere rancore nei confronti degli altri significava fare del male a se stesso. Aveva bisogno di un altro modo di pensare. E così cominciò a perdonare. Perdonare non significa cancellare il passato, non significa fare in modo che il passato sia migliore, ma significa ampliare il futuro. E allora anche noi vogliamo metterci nella logica sapiente di Dio, che è una logica di misericordia, e vogliamo riconoscere che da soli non ce la facciamo a fare quel passo di chi dice: ti perdono. A volte il perdono avrebbe bisogno che l'altro ci chiedesse: mi puoi perdonare? Altre volte possiamo essere noi a dire: sei pronto ad essere perdonato? Vuoi essere perdonato? È un tema grande. È soltanto un'altra cosa: perdonare non è riconciliarsi. Non sempre possiamo andare d'accordo con tutti, e poi riconciliarsi significa che siamo in due a dire: andiamo d'accordo. A volte ci sono persone che non vogliono più sentir parlare di quella cosa, di recuperare una relazione, e va bene così. L'importante è che noi non vogliamo vendicarci, che noi non portiamo rancore, che noi sappiamo purificare la nostra memoria da quel dolore che portiamo dentro, e possiamo aprirci ad un dono gratuito d'amore sulla base di un'esperienza, quell'amore grande che Dio ha per noi. E allora chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci a pregare veramente questo Salmo 102, per il quale diciamo: benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli, Dio, perdona tutte le tue colpe. Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente. Che questa potenza della misericordia di Dio operi in noi, perché anche noi possiamo essere misericordiosi gli uni con gli altri. Amen.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Cristo ha raggiunto i nostri cuori e ci chiede di vivere il Vangelo della carità ogni giorno della nostra vita.
1: Diciamo insieme: Signore, aiutaci ad amare.
2: Signore,
1: perché i ministri del Vangelo siano persone riconciliate e aperte al perdono fraterno e alla comunione. Preghiamo.
2: Signore,
1: perché le nazioni procedano a un effettivo disarmo e i leader mondiali scelgano la via della diplomazia e del dialogo, anziché della violenza. Preghiamo. Perché la parola di Dio sia nutrimento nelle nostre vite e fonte di speranza nelle nostre comunità. Preghiamo. Perché impariamo a perdonarci gli uni gli altri e a sostenerci nelle difficoltà e nelle prove della vita. Preghiamo. Perché le nostre comunità e famiglie siano un luogo autentico di fraternità, di accoglienza, di misericordia. Preghiamo.
0: O Padre pieno di misericordia con chi ti invoca, accogli la nostra umile preghiera e rinnova il dono dello Spirito Santo nella Chiesa, nelle nostre comunità, nel mondo intero. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere, accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono

sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del popolo.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo la Vergine Maria. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso

0: quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù, però, va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto nel condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito, seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitat

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

0: Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia. Vi porteremo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta del comune di Brivio in provincia di Lecco. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese e poi andremo in barca sull'Adda. Ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, questa sera alle 21.05.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
11: Macchie scure dopo l'estate?
12: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
13: Io valgo! Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
15: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia, sulle rive del fiume Adda, alla scoperta di Brivio in provincia di Lecco. Il comune si trova a 208 metri sul livello del mare e conta circa 4.400 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Brivio!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Federico Airoldi. Allora, ci presenti il comune di Brivio.
1: Innanzitutto buongiorno e ringrazio voi per questa grandiosa opportunità che avete dato a Brivio, ai nostri cittadini, di farvi conoscere. Brivio è un paese, un borgo che sorge nel Vallivo dell'Adda. È un paese che ha la sua origine importante, un'origine storica fondamentale e che è anche contenuto il nome, Briva. Cosa significa Briva? Sponda, significa ponte. Brivio è un luogo di unione di due territori, il Ducato di Milano, la Repubblica Venezia, un luogo che ha fascino, che ha storia ed è stato un luogo di importanti commercio.
0: Un luogo che parte da lontano, perché qui abbiamo anche una piccola mostra di reperti di epoca romana.
1: Assolutamente, su tutto il territorio di Brivio abbiamo avuto numerosi ritrovamenti. Il più importante è la cosiddetta capsella, che è un reliquiario che tuttora è custodito nel Museo del Louvre a Parigi. Ne andiamo assolutamente fieri.

0: con un castello che si specchia sull'Adda.
1: Il castello è il nostro simbolo, con il ponte chiaramente. Il castello di Brivio nasce come fortificazione per difendere i commercianti, per difendere il territorio, perché il fiume stesso rappresentava un confine naturale contro l'invasione. E il castello fu posizionato in quel luogo proprio per questo motivo. Da castello militare di difesa divenne poi un castello con una finalità più commerciale, perché lungo quel tratto si svolgeva la commercializzazione di merce, di materiale, di vino, di materiali edili, di legname provenienti dalle Alpi. E questo l'ha reso assolutamente importante ed è il nostro emblema.

0: sono anche dei motivi architettonici importanti come la filanda, l'antica fornace.
1: Sì, l'architettura industriale a Brivio è assolutamente significativa. Lei ha elencato due degli elementi fondamentali. La filanda Carozzi che si sviluppa sul lungo fiume, oggi riconvertita ad abitazione di pregio, bellissima con una facciata a un fronte nord che porta ancora ad oggi una raffigurazione un po' persa nel tempo ma significativa. E poi chiaramente abbiamo tutta l'architettura industriale legata anche alla produzione di mattoni che era parte fondamentale dell'economia del territorio.
0: Brivio è anche il paese natale di Cesare Cantù.
1: Sì, ne andiamo assolutamente orgogliosi. Per noi è motivo di vanto. A Brivio troviamo la casa di Cesare Cantù, è una casa museo dove praticamente è possibile visitare grazie anche alla collaborazione della Proloco. Cesare Cantù sappiamo tutti che è stato storico, letterato, intellettuale che ha dato un contributo importante al Risorgimento lombardo.
0: E anche a livello religioso è stata una città importante.
1: Brivio era luogo di pieve ed era una territorialità, una circoscrizione importante che comprendeva i comuni di Merate, di Olgiate, di Calco, di Eruno, di Robbiate e di Imbersago stesso. Svolgeva una funzione assolutamente di riferimento anche dal punto di vista ecclesiastico, tant'è che a Brivio troviamo numerose chiese, tutte assolutamente di grande pregio architettonico e di grande valenza.
0: Entrando a Brivio ho letto Lungolago, così viene chiamato l'Adda, no?
1: Sì, ecco, questa è una curiosità.

0: vita. I briviesi lo chiamano lago. Perché lo chiamano lago? Perché la conformazione dell'alveo una volta era quella molto più ampia, sembrava un lago. E per noi briviesi è rimasto questo retaggio storico, il lago di Brivio. Ancora ad oggi noi diciamo andiamo al lago, non al fiume. Nel tempo poi dopo ci furono dei lavori che hanno previsto la modifica della conformazione dell'alveo fino a quello che vediamo oggi, per dare all'argine diciamo uno sviluppo urbano un po' più costruito.
1: Molto bello il centro storico, ma senz'altro uno dei punti di forza poi è la natura.
0: La natura a Brivio è essenza, la natura a Brivio è vita. Un paese che si è sviluppato lungo il fiume ha saputo valorizzare quelli che sono gli elementi emblematici. Il paesaggio, la natura, il fiume, la flora, la fauna sono elementi che ci caratterizzano e al quale noi ci teniamo assolutamente. E il nostro costruito, il nostro urbanizzato, volge tutto attorno a questo sistema in modo molto equilibrato.
1: Lei è un sindaco giovane, ecco, si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, di persone che non si presentano poi nella carica di sindaco. Qual è il consiglio che lei dà a un giovane che vive in un piccolo paese?
0: Io consiglio a chiunque, giovane o meno giovane, ma soprattutto giovani, di fare un'esperienza in amministrazione, soprattutto nel paese nel quale uno ha le proprie origini, perché amare il proprio paese vuol dire anche mettersi a disposizione del prossimo, mettersi a disposizione del cittadino, capire quali sono i bisogni e trasformarli tramite l'azione amministrativa in obiettivi ed in azioni concrete. Il consiglio che do io è proprio quello di buttarsi, di provare, perché sicuramente avranno di ritorno delle grandi soddisfazioni.
1: Qual è l'invito del sindaco in chiusura?
0: Io invito tutti coloro che ci ascoltano a venire a trovarci a Brivio, perché a Brivio il tempo scorre lentamente, come il nostro fiume. È possibile venire e stare a contatto con la natura, stare a contatto con le bellezze storiche, con le bellezze architettoniche, vivere la storia del nostro paese, ma soprattutto godersi una giornata di relax. È una giornata nel quale è possibile vivere la felicità di un ambiente vero e sincero.
1: Grazie sindaco, e adesso andiamo a conoscere la comunità cristiana di Brivio.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Ottavio Villa. In realtà prima aveva il titolo qui di prevosto, perché questa era una chiesa prepositurale. E quindi presentiamo la comunità cristiana di Brivio, ma qui poi abbiamo anche un'altra parrocchia. Quindi presentiamo questa comunità cristiana.
1: Sì, sono due parrocchie dello stesso comune, corrispondono a due frazioni. Brivio, in quanto tale, comprende anche la frazione di Beverate. Le parrocchie sono dedicate a Brivio, ai santi martiri annuensi, Martirio, Sisigno e Alessandro, e a Beverate, Santa Margherita Martire e San Simpliciano Vescovo. È una parrocchia, quella di Brivio, legata a tante tradizioni. Ogni rione basta pensare che ha la sua chiesetta e quindi la relativa festa. Comunque quella di Brivio è la comunità nella quale maggiormente il paese si riconosce, non che non ci sia anche Beverate, però insieme a Beverate stiamo completando il cammino di una comunità pastorale dedicata alla Beata Vergine Maria. Entrambe le comunità sono ricche dal punto di vista della tradizione. Io sono parroco di entrambe da settembre dell'anno scorso e sto ancora conoscendo un po' la realtà. Il primo riscontro è stato quello appunto di una presenza di fede ancora incisiva dentro le persone, le famiglie e anche il paese stesso. Tanto che la festa della Addolorata, no, qui a Brivio, che si festeggia la terza domenica del mese di settembre, prevede appunto ancora la manifestazione di una processione molto partecipata. A Beverate si festeggia invece Santa Margherita e San Simpliciano Vescovo. Simpliciano fu il successore di Sant'Ambrogio e quanto così risulta un po' da una documentazione storica, sembra proprio che abbia avuto i natali in Beverate, quindi abbiamo un legame anche con la diocesi di Milano molto stretto dal punto di vista di questi santi, sia i martiri di Brivio che il vescovo di Beverate.
0: Un legame che poi si riscontra anche con San Vittorino.
1: San Vittorino.

0: Martino è un martire del secondo secolo che ha molta devozione qui in Brivio in modo particolare, tant'è che molti anziani hanno ricevuto come nome di battesimo appunto Vittorino. Abbiamo qui le reliquie che il cardinale Schuster nel 1930 ha voluto donare alla parrocchia di Brivio e le abbiamo depositate sotto l'altare dedicato alla Vergine Maria.
1: E poi c'è anche una beata del posto.
0: E poi abbiamo Beata Maria Anna Sala, una suora delle Marcelline, nativa di Brivio. È stata beatificata negli anni 70, riveste anche qui un ruolo particolare. La si ricorda proprio come insegnante religiosa innanzitutto, ma come appassionata al mondo dell'educazione e quindi ha insegnato parecchi anni nell'Istituto del Marcelline qui a Milano. E la festeggiamo con una celebrazione particolare il giorno della sua memoria.
1: E nel centro storico, oltre alla prepositurale, abbiamo altre belle chiese.
0: Abbiamo sì, la chiesa innanzitutto di San Leonardo con l'altare dedicato appunto alla Vergine Addolorata, raffigurata in un'effigie, in una statua molto bella e alla quale la devozione è ancora molto viva tra le persone.

0: Poi abbiamo Sant'Antonio, abate, del 19 di gennaio, la sua festa per una settimana con il triduo, la preparazione e altre manifestazioni anche civiche. Viene ricordato poi al termine degli 8 giorni e c'è la processione con la statua di Sant'Antonio. Poi abbiamo nel rione Foppaluera la chiesa dedicata alla Madonna della Neve, 5 di agosto, c'è appunto la festa ricorrente e anche qui riveste un grande prestigio, insomma, per tutta la popolazione.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla comunità cristiana?
0: Come dicevo, sono qui da pochi mesi, meno di un anno, e valorizzando un po' tutta la tradizione e la ricchezza della fede che ho riconosciuto, ho ritrovato, stiamo camminando all'interno del percorso che la diocesi ci ha affidato, che è quella della comunità pastorale, le due parrocchie in un cammino comune per riscoprire appunto quell'unità della fede che lega al di là a volte delle varie località o delle specifiche caratteristiche di ogni parrocchia, unendole è un arricchimento vicendevole.
1: Grazie parroco, e noi adesso andiamo a degustare alcune tipicità di Brivio.

0: sono tanti gli itinerari da percorrere a Brivio e adesso con lo chef Vincenzo Tripicchio percorriamo quello del gusto. Innanzitutto qui ci troviamo all'interno di un locale che ha un nome affascinante.
1: La taverna di Leonardo, che è nata 40 anni fa e che abbiamo portato un percorso di vita con piatti della cucina lombarda e anche mediterranea, tra cui abbiamo degli antipasti con un carpione di agoni, degli agoni fatti alla griglia con una salsina particolare.
0: Questi vengono proprio dal fiume Adda, no?
1: Questi vengono dal lago di Lecco, che comunque è combacia con il fiume Adda. Abbiamo il risottino col pesce persico, che è una tradizione di Brivio che sono più di 100 anni che si propone, e poi abbiamo portato dei piatti aggiunti mediterranei.
0: Anche perché lei arriva da Cetraro, che è in Calabria, no?
1: Calabria, sì.
0: E quindi ha portato il pesce di mare
1: Ma pesce
0: anche.
1: di mare, la crudité di mare, lo spaghetto con l'astice
0: Vedo
1: e
0: qui anche la
1: tanti,
0: polenta, poi.
1: anche la polenta con l'anguilla, che a Brivio ed era tra i piatti della domenica, dove si mangiava l'anguilla con la polenta o risotto con pesce persico.
0: Poi vedo anche
1: Fantastici
0: tanti salumi,
1: gli
0: no?
1: affettati di salumi, tra cui il salame brianzolo, il guanciale, la bresaola.

0: aula e tante altre cose che oggi non presentiamo.
1: Diciamo che questo locale è portato avanti a carattere familiare.
0: Attualmente a carattere familiare, sì.
1: Noi abbiamo presentato soltanto alcuni piatti, però poi ci sono tanti altri piatti.
0: Certo,
1: qui, no?
0: certo.

0: domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Brivio per lei?
1: Brivio per me è quello che il mio paese non mi ha dato.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare qui Brivio.
1: E di venire a provare i nostri piatti, che sono fantastici e per dirlo bisogna provarli, no?
0: E poi l'accoglienza conta, so che qui siete molto accoglienti.
1: È grandissimo, sì.
0: Grazie al signor Vincenzo e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Brivio.

0: Richiudiamo la nostra passeggiata a Brivio con Lorenzo Cantini, ci parlerà delle iniziative di comunità. Lei tra l'altro è un professore del Politecnico di Milano, quindi magari possiamo cogliere anche qualche altra caratteristica di Brivio più dotta, diciamo. Allora, innanzitutto so che ci sono tante iniziative proprio proposte dall'Associazione Prologo.
1: È vero, è vero. Per me è un piacere poterle introdurre. Effettivamente abbiamo delle associazioni in questo piccolo paese. È un paese che ha questa grande caratteristica di avere un fiume, per cui abbiamo delle associazioni legate alla pesca. Abbiamo anche un'associazione Proloco che promuove diverse attività, sicuramente ricreative, abbiamo dei mercatini lungo l'argine, abbiamo le feste comandate con delle iniziative di piazza e ultimamente la Proloco ha tentato anche di introdurre la possibilità di avere dei gruppi di cammino. Legato al gruppo di cammino a volte c'è l'attività che prevede di attraversare il borgo storico con la possibilità anche di entrare in alcune corti e sensibilizzare la popolazione su quella che è la storia di questa cittadina. Abbiamo questo castello vicino al fiume, tutti lo chiamiamo castello, poi c'è la possibilità di comprendere che era una piazza forte e che all'interno di questo recinto c'era un'antica chiesa matrice, per cui una pieve storica molto importante che addirittura aveva un controllo sul territorio sia sulla sponda comasca che quella bergamasca, oggi una cosa impensabile. Per cui queste occasioni servono per sensibilizzare i nostri cittadini sulla storia locale ed è bello vedere che anche molte persone arrivano dal circondario, perché è un paese che ha la fortuna di avere un certo pregio ambientale e questo favorisce diverse iniziative. Appunto la Proloco ne sta promuovendo diverse, tra cui anche a Spasso per Brivio. Visto il successo abbiamo anche rinnovato la cartonellistica turistica vicino ai punti di attrazione del paese. Abbiamo anche un'altra importante associazione, GEB, Gruppo Escursionisti Briviesi. Grazie a loro è possibile anche avere delle escursioni sul fiume, fare lezioni di canoa e anche concordare con alcuni pescatori la possibilità di andare ad esplorare le diverse zone del fiume, perché la nostra sponda è caratterizzata da una bonifica avvenuta per la famosa battaglia del Grano, che ha modificato l'assetto naturale di questo territorio. Sulla sponda bergamasca insiste invece una grande palude, una grande area umida, ed è molto interessante entrare in questi piccoli rii, abbiamo estesi canneti, zona di nidificazione, è una zona molto molto preziosa per la biodiversità.

0: ci sono degli abitanti che hanno proprio una piccola imbarcazione per queste visite in palude.
1: Confermo, è vero. Era un paese di pescatori, non ci sono più i veri pescatori che lo fanno di professione, però è rimasta la passione per questo fiume. È un fiume navigabile e bene o male tutti gli abitanti del centro hanno ancora una barchetta. Adesso ci sono diverse tipologie di barche, sono arrivate anche dei piccoli gozzi, quindi con un motore entrobordo, molto comodi, si può salire rapidamente, partire e so che avrete l'occasione con uno dei miei concittadini che vi ha organizzato un piccolo tour appunto tra le cannette della palude di Brivio. Pietro Saldarini è molto noto in paese, ha dato vita a questa iniziativa di traghettare turisti e abitanti da una sponda all'altra del fiume come si faceva anticamente, quando ancora non esisteva il ponte. Qui avevamo un traghetto e i briviesi avevano le barche per andare da una parte all'altra del loro fiume. E Pietro Saldarini, diciamo che è tornato molto attivo sul fiume e sono sicuro che vi farà vedere alcuni dei punti più pregevoli della nostra palude.
0: Comunque un po' tutti gli abitanti hanno una piccola imbarcazione.
1: Sì, effettivamente io stesso lavoro a Milano, però amo tornare sempre in paese quando c'è questa stagione, le serate sono ancora lunghe, c'è il sole fino a tardi, è molto piacevole prendere la barca o a remi o col motore e perdersi all'interno di questo ambiente naturale. A poca distanza c'è Milano, c'è una città tecnologicamente molto avanzata, uno non se l'aspetta. Le nostre sponde invece fanno sì che una persona venga isolata in un ambiente ancora molto selvaggio quasi, è molto, molto interessante questo.
0: Sicuramente a Brivio è passato anche Leonardo.
1: È vero, abbiamo delle fonti che ci dicono che il Duca di Milano era interessato alla navigabilità del fiume Adda. Sappiamo da fonti storiche che si fermava qui il traffico delle merci dal lago di Como. L'Adda era selvaggia, c'erano le rapide da Brivio in poi. Per cui le merci arrivavano al porto di Brivio e poi dovevano proseguire con un calesse lungo la via per Imbersago e poi Milano. E Leonardo sappiamo che viene in paese, studia questa zona, diciamo, del Ducato di Milano perché affronta il tema della navigabilità del fiume. Tanto è vero che in paese abbiamo un po' questa memoria, abbiamo un locale che è intitolato alla memoria di Leonardo e diciamo che, essendo in centro paese, è il locale che ancora mantiene una certa memoria su quelli che sono i piatti un po' tipici di questa zona.

0: che cos'è Brivio per lei?
1: Diciamo che sicuramente è un contesto di una certa qualità per la vita. È una dimensione umana che si è persa in altre realtà. Siamo in un territorio che è quello della Brianza, è un distretto famoso per la produttività. Qui abbiamo tantissime piccole e medie aziende e c'è una certa frenesia legata al commercio, al mondo del lavoro. Questo paese si distingue. Qui abbiamo ancora un centro fatto di case che erano di pescatori. Abbiamo ancora un ambiente naturale che una volta che viene conosciuto sviluppa una grande passione da parte di chi lo vive e quindi lo difende. E per cui questo trovo che sia un valore aggiunto che questo paese può offrire a chi lo viene a visitare.
0: E allora facciamo un invito?
1: No, volentierissimo. Noi siamo in provincia di Lecco, siamo nell'ambito di un territorio che viene definito il Meratese, con Merate un po' capoluogo di questa zona. Sono tanti piccoli comuni tra di loro frazionati, ma che offrono delle realtà interessanti da visitare. Lungo l'alzaia dell'Adda è possibile avere un percorso molto agile, ma agevole, praticamente tutto orizzontale, e volendo o da Milano verso nord, verso Lecco, o da Lecco verso sud, verso Milano, è possibile incontrare diversi borghi, tra cui Brivio, e rendersi conto di quello che era tutto un commercio e un'organizzazione del territorio legata alla presenza del fiume Adda.
0: Telegraficamente facciamo sentire anche il dialetto locale con un invito proprio telegrafico a venire qui a Brivio.
1: Dunque, avete preso quello sbagliato perché purtroppo ho perso la parlata. Il dialetto locale briviese è difficile, è un misto tra brianzolo e bergamasco. Chi viene da Bergamo non lo

0: capisce, chi viene da Milano non lo comprende, per cui non avete preso la persona
1: Ma
0: giusta.
1: ad esempio,
0: Comunque,
1: venite a Brivio che ci sono tante cose belle da vedere.
0: vi posso dire questo, voi venite a Brivio la terza settimana, la terza settimana di settembre, abbiamo la festa patronale dedicata alla Madonna Addolorata e anticamente questo era il Burg de Balos. Era diciamo, il borgo che si animava con i giocattoli per i bambini. E non mi spingo oltre perché offenderei i miei compaesani con un dialetto non corretto.
1: Grazie a Lorenzo Cantini e quindi Brivio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Brivio in provincia di Lecco. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
9: Mordi Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
12: Sì, una buona avventura.
11: Oppure quella di un incontro curioso,
12: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
11: dai forma alla tua gioia.
13: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny una favola.
14: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
15: Che favola!
13: Basta un penny.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
18: Bellissima.
17: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
19: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
20: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle Montagne Rocciose.

0: canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La Valle delle Rose Selvatiche. Oggi alle 15:15.

0: Allora, James e Cynthia Green, residenti a Stanleyville in Oak Lane Road 13.
1: Sì.
0: Qui non c'è scritto perché pensate di essere idonei.
2: È vero, ma c'era poco spazio.
1: C'erano troppe cose da dire.
2: Guardi anche qui a pagina 4.
0: In risposta a quali esperienze vi hanno portato a sentirvi pronti, c'è scritto solo Timothy.
1: Sì.
0: Solo se ci date tutti gli elementi potete avere qualche speranza.
2: Ma certo.
1: Ecco perché dovete sapere tutta la nostra storia.
0: D'accordo.
2: C'è soltanto una cosa.
1: Crederci non sarà facile. Tutto è cominciato lo scorso settembre. Ci avevamo provato per diversi anni e alla fine la dottoressa Hunt ci ha tolto ogni speranza.
3: Premesso che voi avete tentato tutto. Tutto il possibile. E che avete sperimentato tutto ciò che la medicina offriva, affrontando un percorso duro. Arriva il momento in cui bisogna farsene una ragione. Mi dispiace.
4: Un momento. Vieni, tesoro. Vieni. Vieni. Spingi il bottone per me?
5: Spingo il bottone.
4: Spingi, dai, così. Come farai senza di te? Dammi 5, così.
5: Ancora, mamma.
1: Così siamo tornati a casa.
2: Siamo tornati al lavoro, come in un giorno qualunque.
1: Un cucciolo e mi passerà. No, che non mi passerà.

0: Ciao Tom.
1: Vieni, martedì assemblea. Ci vediamo dentro.
2: Bravi.
3: Come in tutte le belle storie, la fabbrica della matita di Stanleyville, questo museo e questa città cominciano con un sogno. Stanley Kretzstaff, il nostro fondatore, questa era la sua scrivania. Prego, seguitemi.

0: Hay fame.
1: Ciao sorella, volevo solo sapere se per domani è confermato. Pensiamo noi a tutto. I ragazzi hanno comprato a Bart un barbecue nuovo, vedrai.
2: Salve, sono Allen Rath dell'ospedale Sorelle della Misericordia. Mi richiamate per favore, c'è un sospeso da saldare. Grazie.

0: vedere, qui c'è un pezzo di terra. Per renderla fertile e per ottenere un buon letto nel vostro giardino, dovete scavare...
1: Non ci riesco, non trovo la forza.
2: La buca dovrà... Almeno trovala per spostarti.
1: Per anni abbiamo sognato come il nostro figlio doveva essere.
2: No.
1: Domani andiamo avanti, ma se solo per stasera ne avessimo uno.
2: Hai sentito la dottoressa?
1: Sì.
2: Devi smetterla, devi smetterla.
1: Non mi arrendo. Non mi arrenderò mai. Sei nostro figlio. Mai e poi mai si arrenderebbe. E sai cosa penso anche?
2: Non ci riesco.
1: Nostro figlio avrebbe il tuo grande cuore.
2: Non è divertente, Jim.
1: Ma nostro figlio sarebbe divertente. Non perché prende in giro gli altri o perché fare il buffone lo diverte. Sarebbe divertente come...
2: Divertente come lo zio Babbo.
1: Divertente come lo zio Babbo. Sai, quella autenticità che hanno certi bambini.
2: Un bambino sincero, che dice la verità.
1: Sì, così, sì, ne voglio uno
2: però
1: così.
2: Però lui non può essere perfetto.
1: No, io non voglio uno di quei ragazzini insopportabili.
2: Diciamo così, sincero come nessuno.
1: Sì, sì. Sincero come nessuno.
2: Potrebbe essere portato per la musica.
1: Un musicista.
2: Da te la batteria, da me il clarinetto.
1: Non so che strumento suonerà. Di certo, nostro figlio sarebbe rock.
2: Ah, strada
1: super
2: d'accordo.
1: Rock.
2: Bene, scrivilo.
1: Certo. Talento artistico?
2: Picasso con la matita.
1: Sì, vedrà sempre il bicchiere mezzo pieno.
2: Amerà e sarà amato.
1: Invece, che atleta hai in mente?
2: Tu eri una schiappa a calcio.
1: Non è vero. Non è vero.
2: Io più che negata.
1: D'accordo, scriviamo così, scriviamo così. Solo una volta il nostro incredibile figlio riuscirà a segnare il gol della vittoria.
2: E adesso?

0: C'è stato un temporale. Vedrai che si sistemerà tutto.
1: Tesoro, che volevi dirmi?
0: Dicevo che...

0: Credo sia andato via.
1: Jim.
0: Cosa?

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Io sono Timothy.
2: È un nome comune.
1: Beh, vogliamo andarci a lavare?
0: Sì, avete un asciugamano?
2: Sì, certo.
0: Sì.
1: Mi sembra giusta.
3: 911, come posso aiutarla?
2: Ah, io voglio informarvi della Sono Jim Green, Oak Lane Road 13.
3: Ciao, Jim. Sono Marty, della fabbrica. Sto facendo un po' di lavoro extra.
2: Ah, Marty. Senti, sì, siamo venuti in possesso... Dio, non so come dirlo. Sai se qualcuno ha denunciato la scomparsa...
1: Io una volta sono scappata di casa. Non mi ricordo perché. Non sono andata lontano. Timothy. Sei scappato?
0: No.
1: Su, vieni. Saranno preoccupati i tuoi genitori. Oh. Si chiederanno.
4: Cindy!
2: Tesoro! Devo farti vedere una cosa.
1: Sono io che devo farti vedere una cosa.
2: Ciao. Guarda come sei bello pulito.

0: posso nutella?
1: Sì. Vi prego, non chiedetemi delle foglie.
0: Ok.
2: No.
1: Ma potete guardarle, se volete.

0: Non possono averle tutti queste.
1: Infatti.
2: Ti dispiace se io...
0: Attenta.
2: Scusa. Ora ho tante più domande che mi girano in testa.
0: Tesoro, va a vedere sul retro un momento.
2: Io esco un attimo.

0: Ciao, Donny. Falso allarme. Credevamo che ci fosse un ladro. Invece era una famiglia di procioni, che poi se ne sono andati, quindi è tutto a posto.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sono sicuro. Se ne sono andati.
2: Jim, ci stai nascondendo qualcosa?
1: Sì.
0: No, perché?
1: Andiamo, Jim, abbiamo l'acqua razionata.
3: Dai, tu dacci la pompa e noi lasciamo correre.
0: Ma è piovuto.
3: Non direi. A meno che non sia piovuto solo nel tuo giardino.
0: Perché no? Incredibile, eh?
1: Beh, è il tuo giorno fortunato.
0: Sì, è vero.
4: Qui no, dentro la manica. Oh, il braccio qui, infilato qui, ecco.
5: Grazie.
4: Di niente, prego. Noi preferiamo mangiare cose fresche e sane, soltanto le verdure del nostro orto. Sai, io sono famosa per i miei pomodori e faccio anche tante conserve. E poi adoro lo spuntino di notte.
0: Ehi, come andiamo?
4: Bene. Lui è Jim e io sono Cindy.
0: Sì, ma tu chiamaci pure.
4: Sì,
0: Cindy
4: è
0: Jim.
4: Perché dovrei? Non c'è problema che... Chiamaci signore e signora Green.
0: Signor
4: non sono
0: Green.
4: In molti a farlo.
5: Ma... Mamma, dico. Papà.
4: Mi ha chiamata mamma.
0: Sì, ho sentito.
4: Mi ha chiamato te, papà.
0: Ho sentito.
4: 54 nomi da femmina su quel foglietto e solo uno da maschio.
0: Dimmi.
4: Lui è qui per noi.
0: La sensazione è questa.

0: All'improvviso è stato come se fosse cambiato tutto.
1: Lui era lì con tutte le sue foglie.
0: Non ci importava da dove fosse arrivato.
1: Era nostro.
0: E noi eravamo suoi.
1: Eravamo una famiglia.
0: Una famiglia.
1: Ci sta seguendo. Possiamo continuare?
0: Strana storia, vero?
2: Ne ho sentite di più strane.
1: Davvero?
2: No. Detto questo, fate buon uso del tempo concessovi. Io ho solo due parole per voi. Tic, tac.
0: Oh, certo.
1: Ok.
0: Allora,

0: l'ha dimenticata.
1: Sei tu che sei sempre in anticipo.
0: C'è nessuno?
2: Ciao.
0: Ciao, caro.
2: Io sono Timothy.
0: Piacere di conoscerti, Timothy.
2: Jim. Sono arrivato ieri sera direttamente dal giardino.
0: Che cosa insolita.
3: Ciao, sorella. Bene, allora vi siete già presentati. Jim?
4: Sì. Ciao. Sì, arrivo.
5: Ehi, ciao, Brenda.
0: E lui chi è?
3: Oh, siamo in anticipo?
0: Oddio. Oh, direi di no.
4: Cindy?
3: Jim?
5: Sta buono qui.
3: Jim?
5: Un momento.
3: Ok, piccolo. Sei pronto a conoscere delle persone? Mm-hmm. Bene, perché noi no. Sì. Ci penso io. Ora, i bambini che ti presenterò vengono dalla pancia della loro mamma. Mentre tu invece vieni...
2: dal giardino.
3: Sì. Io non so tu, ma insomma io ho la tendenza a chiacchierare. Quindi magari certi particolari ce li teniamo per noi, per ora. Come il giardino e le tue foglie.
2: Perché?
3: Perché per gli altri sono cose strane. Ti è chiaro che per gli altri sono cose strane?
2: Credo di sì.
3: Sì. Mhm. Bene! Andiamo a conoscere queste persone!
0: Ok. Tieni giù gli angoli, grazie. E ora vai a cercare tuo padre.
6: Ascoltatemi! C'è una novità. Non è un segreto che volevamo una famiglia. E oggi c'è una bella notizia. So che è così all'improvviso. Allora, si chiama Timothy. E... per favore, non siate troppo curiosi.
0: Pensavi di dirmelo? Quanti anni ha? E da dove è arrivato?
3: Una cosa inattesa che ha... del miracoloso.
0: Ah. Insomma, credevo che voleste un figlio vero. Insomma, uno vostro.
3: Dal primo momento in cui l'ho visto, l'ho sentito mio.
0: Scusami.
6: Questo è il carbone. Mettiamolo giù un secondo.
0: Se tu mi avessi avvertita, ti avrei portato dei vestiti, almeno.
3: Ehi, ragazzi!
6: Ehi.
2: Ciao.
3: Come va?
6: Sì, bene, direi sì.
3: È andata?
6: Sì. E là le cose come vanno?
3: Lui che l'ha chiamato.
6: Oh. Non credevo venisse.
2: Ciao.
6: Oh. Ehi, Timothy.
7: Ciao.
6: Lui è mio padre.
2: Ciao, nonno.
7: Ah. Chiamami Big Jim.
2: Okay.
3: Timothy, vieni qui.
7: Nonno?
3: Ecco mia zia Mel e mio zio Bob. Mi hanno cresciuta loro, in pratica.
0: Ciao, Timothy.
2: Ciao.
8: Ciao, giovanotto.
2: Ciao, vecchio mio.
8: Lo sai che il panino con burro di arachidi e marmellata è una mia invenzione?
2: Lo sai che io ammiro molto la tua invenzione. Beh, ciao. Ciao, io sono Timothy. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
9: Ciao.
0: Ciao.
2: Voi venite dalla pancia della vostra mamma? E com'è stato?
10: Hai solo questa?
6: Ahimè.
10: Allora giochiamo?
11: A palla prigioniera, l'obiettivo, ragazzi, è colpire e schivare. Allora, ragazzi, cominciamo da te. Fuori! Sei fuori!
6: Devi schivare la palla, Timothy!
11: Ora vi faccio vedere io, state attenti, eh!
10: Scappa!
3: Me lo devi insegnare, perché lui questo gioco non lo conosce!
6: Timothy!
0: Siediti!
6: Timothy!
3: Guarda,
6: Timothy,
3: sono rimasti
6: muoviti,
3: solo in cinque.
6: Muoviti, gira! Tieni d'occhio la palla!
11: Dai, dai, attento, piccolo! Schiva e scappa! Schiva e scappa! Dai!
3: Vai ad aiutarlo, ha bisogno di aiuto!
2: Direi che basta! Non è stata
11: cosa,
2: una buona idea.
11: Io non vorrei rovinarci la festa, no?
6: Guarda, Jim, dai,
11: potresti dai, dai, solo. Eccola, ok.
6: Schiva la palla, muovi i piedi.
2: Vacci piano, Big Jim, non siamo alle Olimpiadi.
0: Con questi bambini è sempre un'incognita. A volte hanno dei problemi, spesso di salute o di altro
3: genere. E se li avrà, li affronteremo come si fa con un normale figlio.
0: Ok. Ma questo non è normale.

0: Ehi, c'era bisogno di fare così.
1: Fuori. Sei fuori. Oh, andiamo, è solo. Questo Dick è il gioco.
2: Ma bisogno c'era così.
3: Non so neanch'io perché glielo chiedo, ma che cosa ha detto a suo padre dopo la pallonata al bambino con le foglie?
4: È complicato.
0: Io non ho detto niente.
3: Davvero?
0: Ma ho giurato che sarei stato diverso da mio padre, che mi sarei comportato meglio.
4: Jim, insomma, voleva essere...

0: stato un bambino normale.
1: Sì.
0: Perché questo noi volevamo. Che fosse un bambino normale.
1: Incredibile. Che colore, che venature.
0: Sì, sono bellissime, vero?
1: Molto insolite.
0: Riesci a rimuoverle?
1: Ma sono perfette, perché puoi... Ah, certo.
0: Timothy, Reggie e io siamo vecchi amici. È bravissimo con le piante e se c'è qualcuno in grado di farlo, questo è lui.
2: Sai, alla tua stessa età, avevo una verruca sul pollice e tutti iniziarono a chiamarmi verrucoloso.
0: I compagni sanno essere crudeli.
2: Allora con mio padre andai da un dottore per farmela bruciare. E da quel giorno nessuno mi prese più in giro.
0: Noi non vogliamo che ti prendano in giro.
2: No.
0: Per questo siamo qui. Che ne pensi?
3: Ok. Fai pure.
1: Ok. Cominciamo. Forse sentirai una specie di pizzico.
0: Bene, un bel respiro.
2: Siamo qui, piccolo.
1: Non è così che funziona, vero?
3: No.
0: Del resto si portano dal dottore, che prescrive medicine cattive e iniezioni dolorose. È il nostro compito.
2: E noi questo credevamo di fare.
4: Buongiorno.
2: Che ci hai messo nello zaino? È pesante, lo fa cadere.
0: Tutto quello che gli può servire. Libri, matite, c'è una scatola di fazzoletti proprio in fondo e un po' di cerotti, un intero kit di pronto soccorso e anche svariate cose salate, dolci, crackers, biscotti vari, so che ti piacciono e una torcia con rispettive batterie.
3: Mamma, da qui posso andare da solo.
0: Ok, oh, c'è anche un paio di calzini.
3: A dopo, amore.
2: Divertiti allora.
0: Così mi metti ansia.
2: Divertiti se ti va.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: Da Palermo, ti vuole il cardinale!
8: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
9: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
10: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
11: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
8: E se io non fossi all'altezza?
12: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
13: Non ci sono problemi.
14: Signore, aiutami!
15: Io non l'ho saputo aiutare. Aspettavo.
16: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, domani in prima serata.
17: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
18: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.

0: Connect. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
2: Eccoli, ve li ho trovati!
3: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
4: Di persona siete molto diversi da come siete nella foto.
5: Il digiuno, la preghiera.
3: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
4: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
6: Questa grazia non è adatta.
7: Che c'è di sbagliato?
8: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
9: Non siamo angeli.
6: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
9: Questa sera in prima serata.
10: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
11: Bellissima.
10: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
9: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
12: Sei arrivata in ritardo con una macchia di marmellata sul maglione. Questa tua allegria mi sembra fuori luogo.
13: Lo so, ma le dico la ragione. Da ieri c'è un bambino nella
12: mia. Noti qualcosa nella mia espressione da cui trapeli un minimo interesse?
13: No, non mi pare che la sua espressione.
12: E tu invece continui a parlare, perché?
13: Mi scusi. Pronto.
14: Mettete in conto riduzioni di orario, dei licenziamenti limitati, cioè che tu e forse tu perdereste il lavoro, non voi in particolare, ma alcuni di voi. Ma mettete anche in conto che mia zia e mio padre siano costretti a chiudere la fabbrica. Lo so, io non voglio che succeda, nessuno vuole che succeda. E non sto dicendo che succederà, scusate. Green, ti disturbiamo?
15: Ciao tesoro.
16: Jim, hanno chiamato dalla scuola.
15: E perché?
16: Quanto ci metti a venire qui?
15: Certo. Vi ringrazio di essere venuti subito. Certi episodi non sono da sottovalutare.
16: Sì, grazie.
15: Venite, venite. È qui.
16: Timothy. No.
15: Ehi, chi ti ha ridotto così?
16: Non vuole saperne di dirci chi è stato. Che ti hanno fatto?
17: Compito di arte.
15: Compito di arte?

0: Lo facciamo sparire questo compito.
1: Aspetta.
0: Jim.
1: Timothy, sono capitate anche a me cose così alla tua età.
0: Sì.
1: E io avrei voluto che mio padre mi difendesse, ma non lo faceva mai. Quindi sai che c'è da fare? Tu devi dirmi i nomi dei bambini che ti hanno ridotto così, ok? E al resto ci penso io.

0: Salve, capo.
1: Green?
0: Credo sia stato informato.
1: Sì, mi hanno chiamato a casa.
0: Sì, anche a me.
2: Ma che succede?
0: Direi che i suoi figli...
3: Tuo padre sta chiarendo la cosa.
2: Io non l'avevo presa male.
1: Ma tuo figlio ha fatto...
0: Senta,
1: la spia?
0: No, lui non ha fatto la spia. È stata colpa mia.
1: Allora sei
0: lui...
1: tu che hai fatto la spia.
3: Non ci si può far trattare così. Vieni.
1: Da quanto tempo fai il genitore, tu? Ti farai sempre avanti tu per lui? Credi sia una cosa saggia?
2: Ciao!
3: Era molto importante per Jim che i Kreutz

0: ammettessero la colpa per quello che avevano fatto.
1: Sì, ed è andata così?
2: Volevamo divertirci. Lui però non piangeva, non reagiva. Il gioco era finito.
3: Io credo che i bambini vogliano dire che ci sarà una festa di compleanno in piscina sabato prossimo e saremmo felicissimi che Timothy venisse.
2: Sì!
1: Non ci posso credere. Voi lo avete portato a casa di quei bambini prepotenti.
0: Lui però ci teneva tanto ad andarci.
1: Quindi avete fatto scegliere a lui alla fine?
4: Io volevo che imparasse ad affrontare il mondo.
0: Credendo che sapesse nuotare, però.
2: Che calzini carini!
5: Grazie.

0: Ti sei divertito?
1: Allora, com'è andata?
0: Sono stati gentili.
1: Sei stato simpatico?
2: Ho dato un calcio a una ragazza.
1: Cosa?
0: Perché?
2: Lei ha provato a togliermi i calzini.
0: Cosa? E le ha viste?
2: Io credo di no. Forse.
1: Oh. Io sono sicuro che non le ha viste.
0: Ehi, non devi farle vedere mai a nessuno le tue foglie, tesoro.
2: Lo so, ma... che dovrei fare con la ragazza a cui ho dato il calcio?
0: Jim?
1: Se dovessi vederla arrivare, corri nella direzione contraria.
0: Sì.
2: Ok.
0: Sì.

0: Lo sai che le ho viste. Guarda. Guarda.
1: No.
0: Su, girati.
1: Perché?
0: Guarda.
1: Una macchia.
0: Non sei l'unico ad avere un segreto. Allora vieni.
1: Ok.

0: quasi dimenticavo. Un omaggio dei Krogstad. E, per favore, ditelo in giro.
1: Grazie.
0: A voi.

0: stiamo mettendo tutta.
1: Lo so, andrà tutto bene. Jim. Ciao tesoro, non è un buon momento.
2: Guarda fuori dalla finestra. Ti ricordi quando ha detto che ha dato un calcio a una ragazzina?
1: Sì.
2: Dici che è lei? Perché è troppo presto, è troppo piccolo. Tu gli hai detto che se la vedeva doveva correre nella direzione contraria, ma non lo sta facendo.

0: Timothy! Timothy!
1: Quella sera abbiamo deciso di parlare con Timothy e di fargli un discorso da genitori.
2: Che tipo di discorso?
3: Beh, noi volevamo fargli quel discorso.
1: Quel discorso?
3: Cioè, quel...
1: Beh, noi...
3: Quello che uno non sa da che
1: L'idea
3: parte cominciare.
1: Era quel discorso quella sera.
3: Ciao, piccolo.
1: Ma poi... Che c'è? Tesoro, lo zio Bob...
3: Bisogna andare. Vieni.
1: Ecco, è troppo tardi.
4: No, no. Babbo, sei ancora con noi.
1: Ti ho portato i biscotti al cioccolato e appena la poliziotta se ne va, te ne do uno.
4: Almeno non è un gelato.
1: Sì. Ti ricordi l'anno in cui hai cominciato a perdere i capelli e hai convinto Brenda e me che dandoti il gelato alla crema sarebbero riapparsi.
5: Ehi, dolce Cindy, ti ricordi che hai dipinto quel quadro?
1: No.
5: Sì, sì, sai, quando la tua mamma aveva la tua età era una vera artista.
1: Non è vero, non ci credere.
5: Oh no, la vedevi veramente felice solo con in mano un pennello.
4: È vero.
5: Sì, ed era stata tanti giorni a dipingere quel quadro. Nessuno poteva guardarlo, era così esigente. Non te lo ricordi? Eh?
1: No.
5: Sei stata un precursore. Noi che era un autoritratto, non l'abbiamo capito. Noi abbiamo riso. E tu quanto hai pianto. Poi sei corse via e al tuo ritorno il tuo quadro d'avanguardia era sparito.
1: No.
3: Davvero?
5: Tu l'avevi buttato.
1: Oh.
5: Ah, io mi sono sempre sentito in colpa.
1: No. Oh, Babbo.
4: Facciamo una pausa. Bubbles, devi riposarti ora.
5: Lascia Timothy qui,
1: D'accordo. Tu vuoi restare?
6: Certo, mamma.
5: Ti va?
1: Va bene.
4: Sì, resta.
1: Siamo qui fuori.
5: Hai... qualcosa da chiedermi?
6: È vero che hai inventato anche la pasta asciutta?
2: Sapendolo avrei portato i bambini anch'io. Non deve stancarsi.
1: Meglio farlo uscire, forse.
3: Sì, è meglio.
6: No, lascialo, aspetta.
3: Va bene.
7: E il panino col burro di arachidi e la marmellata? Allora l'hai solo copiato,
8: Ho copiato tutto.
7: Con la matita rossa.
8: Credevo di non sentirla più questa risata.
4: Oh, ma...

0: Il prossimo.
1: Dopo quell'esperienza, abbiamo cercato di distrarlo con cose giuste.
2: Salve.
1: Per la sua età.
0: Non credo sia adatto. Il prossimo.
1: Ci dia una mano, mister. Sarebbe importante per lui.
2: È il modo migliore perché si faccia degli amici.
1: È vero.
0: Avanti, Green, vediamo che sai fare.
2: Fagli vedere chi sei!
3: Guarda il pallone!
4: Oh, ma no!
0: La smettete di ridere voi tre?
2: È a posto la caviglia? Tutto ok?
0: Avanti, Green!
3: Guarda bene il pallone!
0: Oh, che disastro! Perché sorridi?
2: Posso solo migliorare.
0: I racers di corsa! Più veloci, più veloci! Green!
3: Bravo! Corri, corri, corri!
0: Non tagliate gli angoli!
1: Senta, mister, volevo dirle che io mi allenerò con lui tutto il giorno solo per portarlo a livello
0: di... Non ditemi che siete quel tipo di genitori. Quel tipo troppo coinvolto, troppo presente.
2: Sono diversi da noi quei genitori, mi creda.
0: Allora non ci saranno problemi.
2: Jim!
0: Forza! Correre!
2: Dai, Timothy! Dai, più veloce! Sì, sì, sì, così!
0: Di corsa, i racers!
2: Che ci fa lei qui?
1: Non lo so.
3: Di ragazzine, ce ne sono tante.
2: Sì, lo so.
3: Voglio dire che è possibile trovare la ragazza giusta. Con i piedi, con i piedi.
2: Ciò che papà vuol dire senza riuscirci è che... sarebbe uno sbaglio fissarsi su un solo pesce quando il mare è pieno di...
5: Pesci?
3: Ora guarda il pallone e usa l'interno del piede. Capito?
2: Gio, potresti...
3: Tua madre vuole dire che...
2: Ecco.
3: Beh... Ok, vieni.
1: Senti, so cosa si prova.
2: Sul serio?
1: Più o meno alla tua età mi è successo di conoscere una ragazza, una creativa, irresistibile. Lo so. È come una magia.
2: Jim, dove vuoi arrivare?
5: Com'è finita con quella ragazza?
1: L'ho sposata. Ecco.
2: Non era questo che avevo in mente.
3: È vero.
2: Jim.
3: Ok, guarda il pallone, interno del piede senza cadere. Vai! Bravo!
2: Perfetto!
6: Non è che lo volevamo perfetto. Solo una cosa doveva essere perfetta. La sua infanzia. E proprio quando le cose cominciavano ad andare meglio...
1: Le cose in fabbrica si sono complicate.
6: Sì.
3: Come va, Brian?
7: Il capo vuole vederti. Nel suo ufficio.
3: Adesso?
7: Adesso.
1: Voleva vedermi?
3: Siediti. Così tuo figlio è con gli racers?
1: Sì, sì, infatti.
3: È bravo? Spero che sia bravo.
7: Beh... È una lista riservata. Il primo giro di licenziamento.

0: Mia zia e mio padre potrebbero decidere di farne altri.
1: Ma sono tutti grandi lavoratori, brave persone.
0: Green, non decidi tu chi viene licenziato? Tu glielo comunichi.
1: Notte, ragazzi.
2: Sai perché lo scheletro non attraversa la strada?
3: Perché, tesoro?
2: Perché non ha fegato. Io ne so un'altra.
1: Piccolo, perché? Non stasera. Scusatemi.

0: papà?
1: Sai, quell'Halloween la tua mamma si travestì da matita.
2: Una matita blu. Era un bel costume.
1: È vero.
2: La mia testa era la gomma.
1: Avevo visto tante matite, ma mai nessuna come la tua mamma, da togliere il fiato. Ma era tale il disagio, anche solo a parlarle, che le ho scritto due righe. Sì.
0: Che le dicevi?
2: Mi diceva... A me sembra che con una matita tutto sia possibile.
0: Ti ha detto la verità?
1: Ehi, ehi, passami quello, il primo. Sì. Vedi quelli?
2: Sì.
1: Sai, quelli li ho riempiti tutti io. In un periodo pieno di tante idee che credevo realizzabili. Perché ero convinto di appartenere a un progetto comune. E la sensazione era bellissima. Non riesco a credere che potremmo non produrle più.
0: Perché non produrre una nuova matita?
1: Più facile a dirsi che a farsi.
0: Se tu riesci a idearla e tu la disegni, poi la realizzate insieme. Ora vado a scrivere a Johnny. Buonanotte.
2: Come si dice a un figlio che una cosa è impossibile?
1: Che non si può realizzare.
2: Quando la fiducia che ha in te è così grande.
1: Non volevamo ci rimanesse male.
2: No, ci siamo impegnati.
1: Pensando di non farcela.
2: Beh, almeno per Timothy ci avevamo provato.
1: Sì, siamo stati svegli tutta la notte.
2: E anche molte notti dopo quella.
1: Cindy ha cominciato a disegnare.
2: E Jim ha cominciato a intagliare il legno. Beh, non eravamo i soli a cercare di realizzare qualcosa.
1: Sì. E abbiamo avuto la stessa idea. Usare le foglie.
2: Le foglie. Bagna queste. Dovremmo prendere della colla.
0: Visto? Ora giralo dall'altra parte. Ecco, così.
2: Ok. Ancora un po'.
0: Così, vedi? Così. Fai passare l'acqua. Va bene.
2: L'impasto di foglie per il calco è quasi pronto.
1: Ok.

0: matita. Allora l'avete fatta?
1: Sì.
2: Certo.
0: È bella.
1: Sì.
3: Vorreste farci credere di aver fatto una matita con le foglie?
1: Beh, era un prototipo.
3: Spero siate consapevoli che se risultasse tutto inventato, voi avreste chiuso.
4: Noi verificheremo ogni cosa a fondo.
1: Senz'altro.
2: Certo.
4: Quel lunedì era prevista la visita dei figli sul lavoro.
0: È iniziata da me. Era una specie di anniversario quel giorno da noi.
5: È incredibile.
1: Che somiglianza.
0: Il Timothy era contento di esserci.
3: Secondo me manca qualcosa.
5: Oh, che sciocchezza. Sei tu. Sei proprio tu. Signore?
0: E quando ha conosciuto il mio capo, non ha avuto alcuna soggezione di lei. È così?
3: A te piace questo quadro, giovanotto?
0: Non molto.
3: Beh, tu sei sincero.
0: Timothy è molto sincero.
3: È stato dipinto da un noto artista. Ed è costato molto.
0: Io l'avrei fatto gratis per lei.
3: Vuoi dire che lo faresti meglio?
0: Io tenterei.
3: Bene. Facci vedere, allora.
0: Come mamma di questo bambino, signora, posso ricordarle che ha solo 10 anni.
3: Lei non ha niente da fare?
0: Come no?

0: bellissimo. È incredibile, incredibile. No, no, no, no. Cancellalo quello.
1: Perché?
0: Perché... E così abbiamo scoperto che Timothy era Picasso con la matita.
2: Quindi tutte le sue qualità esaudivano i vostri desideri.
3: Oh, sì.
0: Sì, beh, tra cui l'essere sincero come nessuno. Non ha potuto evitare di ritrarla proprio come la vedeva.
3: Sì.
0: Incluso anche il ciuffo di peli sul mento. Mm.
2: Allora, c'è nient'altro che volevi dirmi?
1: Dai.
2: Mm? Sto aspettando.
0: Spesso i capi che indossa fanno a pugni tra loro.
2: Mm.
0: Quella storiella che lei racconta non fa ridere. Qui dentro non si riesce ad apprezzare l'arte. Ci sono molte cose speciali e belle che nessuno vede perché le tende così spesse non fanno entrare la luce. Inoltre, poi, se capita a qualcuno di avere un figlio che magari gli è apparso dal nulla, le congratulazioni sono d'obbligo. Si dice qualcosa di carino. Ho provato a volerle bene e ho cercato di affezionarmi a lei, ma se dovessero chiedermi di portare la bara al suo funerale, non esiterei a rispondere: non mi convincerà nemmeno la fata turchina. E poi...
3: Il lavoro l'ha perso.
0: Il lavoro l'ho perso. Non mi pento di quello che ho detto.
3: Però il lavoro l'hai perso.
4: Io devo controllare il nastro trasportatore e...
3: Così le cose si erano complicate. Ma almeno io il lavoro ce l'avevo ancora.
0: Sì, almeno tu.
4: Vedi, la metto in questa scatola.
0: E che cosa hai detto quel giorno quando Timothy è venuto con te?
3: Ah, è vero.
1: Sono tanti alberi.
4: Sì.
3: Non ho potuto fare a meno di pensare...
1: Posso prenderne una?
3: ...che tutto era possibile.
4: Ne vuoi una gialla?
1: Sì.
4: Ce ne sono tantissime.
3: Torno subito.
4: Sì.
1: Buona fortuna, papà.
0: Così Jim ha fatto un tentativo.
3: Signore, come va?
5: Eh?
3: Ce l'ha un minuto?
5: No. Ah, beh, perché no? Forse finiremo tutti in mezzo a una strada. Che c'è?
3: Visto che non abbiamo niente da perdere, perché non proviamo a inventarci una nuova matita?
6: Ecco, questa è la...

0: Cinesis! Muovetevi, muovetevi! Prendete campo! Prendete campo! Forza, palla! Allargatevi, forza! Allargatevi!
1: Tirala! Tira quella palla!
2: Mamma, quanta sete ne fai qui?
1: No, in campo! Rod, torna subito in difesa!
2: Sì!
0: Fate girare la palla!
3: Veloci!
4: Ho visto la tua auto. Non credevo giocasse il bambino. In che posizione? È attaccante?
3: Beh, lui sta facendo una pausa adesso.
4: Oh, beh, io ho tempo.
3: Potrebbe volerci un po'. Sai, mi colpisce, papà. Tu non sei mai venuto alle mie partite.
4: No, ci venivo. Solo che tu stavi in panchina.
0: Coraggio, Luke! Sì, ok, marca il tuo uomo, marca il tuo uomo! Devi crederci!
4: Oh, eccolo lì.
0: Coraggio, Luke! Avanti, voglio vederti combattere!
5: Deve mantenersi idratato, signore.
0: Grazie.
4: Lui porta da bere.
3: No, papà, è che lo faccio lavorare su tutti gli aspetti del gioco per ora.
0: Catenarchi, aprite sulle fasce!
3: E sai una cosa?
0: Forza, Iresor! Concentrati sul gioco!
6: Attento, Bobby, attento! Non lasciargli la palla! Così, così, se non venga, c'è della tua squadra!
2: Così. Attenti a te, così, così!
0: Parlatevi,
2: Iresor! Sì,
0: parlatevi!
5: Iresor, parlatevi!
0: Quella è la tua porta, Philip! È la tua porta!
5: Philip,
0: non lasciarli segnare, hai capito?
5: Hai capito?
3: In quel periodo avevamo l'impressione che Timothy ci stesse nascondendo qualcosa.
2: Sì. E passava troppo tempo con quella ragazzina.
7: E per voi era un problema?
2: Beh, stavano architettando qualcosa e non sapevamo che cosa.
8: Mi insegni a fare quella cosa? Sai quando stai con le braccia aperte e con il viso verso il sole?
5: Beh, prima di tutto trova la luce.
8: Ok.
5: Devi assorbirla, lasciarti attraversare. Pensa come se fossi un albero. La senti?
8: Sì, la sento.
5: Bello. Dovresti farla vedere la tua voglia, perché potrebbe piacere.
8: Non lo so.
2: Non sapevamo che cosa facesse con quella ragazzina. Lui poteva anche avere un segreto, a condizione che ce lo dicesse.
3: Così Cindy ha fatto quello che le sembrava giusto.
8: Ehi! Ehi! Vorrei parlarti.
5: Ok, ti ascolto.
8: Beh, potresti aspettare. Va bene. Io credo che tu abbia una cattiva influenza su mio figlio. E vorrei che tu mi dicessi che sai di lui.
5: So tante cose.
8: Lo immaginavo. Quindi sai che lui ha... che lui è diverso.
5: Sì, è quello che mi piace di lui.
8: Beh, è un mondo difficile per un diverso. E io non voglio che soffra. Per te o per altri non lo permetterò.
5: Va bene.
8: E questo che cos'è? Lui potrebbe essere frainteso. È tanta la gente che odia i diversi. Vorrei che la realtà fosse un'altra, ma... io vorrei tante cose. Io vorrei...

0: Sono rimasta senza fiato. Avevano creato un loro mondo. Mi ero sbagliata. Su quella ragazzina. L'avete fatto voi?
1: Sì, l'abbiamo fatto io e Timothy insieme.
0: Avevo fatto un errore.
2: Di errori ne abbiamo fatti tanti.
0: Solo per cercare di rimediare a quelli fatti prima.
2: Non è così che si diventa genitori.
3: State perdendo di vista lo scopo dell'incontro. Voi dovete provare a convincerci. Ditemi, che fareste oggi di diverso?
0: Errori migliori, magari.
3: Migliori?
2: Non gli stessi.
0: Nuovi.
2: Errori nuovi.
0: Ecco, errori nuovi.
2: Sì.
4: Torna al tuo posto. Bobby.
5: Avanti, Razers, allargatevi.
0: Mi è successa una cosa incredibile. Mi sono svegliata con la voglia di disegnare di nuovo.
6: Sarebbe bello riuscire ad avere del tempo da perdere. I miei mi occupano così tanto, col corso di lingue, le attività sociali. Il saggio di musica si avvicina, tu non puoi certo mancare. Avanti, Razers!
0: Scusa.
7: Coraggio!
0: Brenda mi dà sui nervi. Chi c'è?
8: Se uno rimane in panchina ora, rimane in panchina per tutta la vita.
0: Jim, è tuo padre che dice così.
9: Mister! Mister! Faccia entrare Green! Per favore!
0: Scusi, mister, grazie!
9: Lo faccia entrare!
0: Che vuol fare? No, Jim!
9: Lo
0: Jim.
9: Faccia!
0: Ma che cos'è?
8: Continua a fare come allora, guardalo.
0: Cosa?
8: Ora apre le braccia. Fa scrocchiare le dita, poi si gira e se ne va.
0: Infatti.
8: Averlo fatto con me, ok, ma adesso lo fa con Timothy.
0: Ehi, Jim, guarda, guarda.
10: Tieni, nonno Jim.
11: È per me?
3: Sono proprio contenta che la scuola dei miei figli preveda un corso dove solo quelli capaci e di talento sono ammessi.
0: Lo sai che anche Timothy ha talento?
3: Ah, davvero?
0: Beh, lui trova sempre il lato positivo. Non si arrende mai e ha un cuore d'oro.
3: Con quello ci entra al college.
0: È un grande artista.
3: Guarda quanto è servito a te. Apritevi!
0: Brenda, io voglio dire che sono...
3: Dimmi, ti ascolto.
0: Ha doti musicali.
3: Sul serio?
0: Sì.
3: E che strumenti hai imparato?
2: Ha doti musicali.
0: Lo so.
2: Ma che ti ha preso per dire una cosa così?
0: Non la smetteva più di dire quanto i suoi figli fossero dotati.
2: La sorella di Cindy ogni anno organizza un concerto per la famiglia a cui noi non siamo mai mancati.
0: E se avessi immaginato che cosa aveva in mente, non ci saremmo mai andati.

0: Grazie.
1: Bravi.
0: Grazie. Quest'anno dovrete fare a meno del nostro tradizionale bis. Perché c'è un regalo davvero speciale oggi. E ora vi lasciamo alle creazioni musicali di Timothy Green.
2: Solo che si è fatto tardi per noi. Voi fate pure il bis, perché noi...
3: No, mamma, è tutto ok. Sei tranquilla, mamma.
2: A Timothy.
4: Ehi, piccolo.
3: Ehi, è tutto ok.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
8: Io valgo.
9: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
10: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
11: Viaggia da sola.
10: So badare a me stessa.
11: Non la mia ancora.
12: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
13: Per me la vita comincia e non finisce mai.
14: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
15: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
16: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
17: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
2: Soul, questa sera alle 21:05.
18: Un giorno torniamo lì a suonare.
19: No. Non credo che ci inviteranno più, ma non importa, perché tu sei stato bravissimo.
20: Molto rock.
18: Mi piace fare rock.
20: Bravo.
19: Mi piace un figlio che fa rock. Buonanotte.
18: Buonanotte.
20: Hai fatto tutto tu, anche noi,
15: ma soprattutto tu.
19: Ehi.
15: Allora.
19: Allora, noi siamo fieri di te. Mm-hmm. Non tenere la voce accesa ancora per molto, ok?
20: Buonanotte.
19: Buonanotte.
20: Siamo rock.
19: Lo so, è vero.
20: Lo sai che significa?
19: Io credo di sì.
20: Domenica prossima, la finale di campionato, sarà nostro figlio a segnare il gol della vittoria.

0: Lascia che ti aiuti, vieni.
1: Bene così, mister.
2: No,
1: tu non te ne vai.
2: No, senti,
1: tu
2: mi
1: resti
2: dispiace.
1: Questa volta.
2: Io non posso tu restare, ho tante cose da fare.
1: Giuro che non te ne pentirai. Te lo prometto.
2: Ok,
1: vieni. Dai, vieni. Sì!
0: Ehi, Jim, come fa a segnare il gol della vittoria se non gioca mai?
1: Bella domanda. Ehi, mister. Mister, volevo farle presente una cosa. Timothy Green. Sarà lui a fare la differenza oggi. Lui può cambiare la partita.
3: Sta scherzando, vero?
1: Secondo lei sto scherzando?
3: Se mettessi suo figlio in campo, non arriverebbe vivo al suo compleanno. Mi scusi, devo vincere la partita. I Racers, è il nostro momento! Allargate!
0: Lo faccio riscaldare, mister! Avanti, Timothy! Facci vedere qualche esercizio! Forza, ragazzi, può fare qualche esercizio, mister! Fa un po' di stretching, tesoro! Chi ha detto?
1: Entra in campo!
0: Ha detto che gioca,
1: entra in
0: campo!
3: Forza, Billy! Apri! È tua quella! Vai così! Così, bravo!
0: Cambio!

0: Sì, no, è tutto ok? Spero che stia bene.
1: Mister!
2: Tempo! Tempo!
3: Andrà tutto bene.
4: Credo che gli faccia male la caviglia.
2: Fa male, figliolo?
0: Chi è?
5: Non ne ho idea.
0: È il figlio degli Anderson?
5: Potrebbe.
0: Non vale niente.
2: Riesce ad alzarti.
3: Ce la faccio.
0: È tutto ok? È tutto ok?
5: Senza.
0: Tutto ok?
3: Ti porto un po' d'acqua.
6: Sì, sta bene.
3: Ok.
2: Ci vuole del ghiaccio.
6: Attenta. È il momento che aspettavamo.
3: Sì.
6: Ora entra.
2: Si continua in 10.
7: Ok, mister.
6: Cosa?
2: Cominciamo!
6: No, arbitro, un momento. La squadra resta con 10 ragazzi. Perché non far entrare il numero 0?
7: Credevo fosse la mascotte.
6: No, no, lui fa parte della squadra. Ci deve essere una regola. Forza, guardi il regolamento. È l'articolo 154.
3: Sì, esiste una regola.
7: Ci vogliono 11 giocatori
2: lui
7: in campo.
2: Non può giocare.
7: È nella sua squadra?
2: Sì, è nella mia squadra.
7: Allora basta. Gioca lui, mister.
2: Ok, Green, vieni. Vieni. Coraggio.
3: Oh, è fatta! Zitto.
7: Segnerà il gol della vittoria.
2: Sì. Devi tenere i piedi ben piantati qui, piccolo. Ok?
3: Ok.
2: E tu, comunque, non muoverti per nessuna ragione. Qui sei al sicuro, ok?
3: Ok, mister.
2: Bravo, allora d'accordo.
7: Si ricomincia.
0: Forza, piccolo, questo è il tuo momento.
2: Forza.
0: Tu qui scoprirai chi sei.
2: Forza, i Razors.
0: Non passerai la vita in panchina.
8: Oh, non ci posso credere. Proprio lui fanno giocare.
3: Stai tranquilla. È giusto, credimi. Ridi quanto vuoi. Mio figlio segnerà il gol della vittoria.
2: È il vostro momento.
7: 2 minuti ancora di gioco.
0: E ora attenti.
8: Ma ha bevuto?
3: No, no, sa che ci sarà una sorpresa. Avanti, Timothy. Fallo, lo sai fare, fallo.
0: Ci siamo, coraggio.
2: Forza, i Razors! Allargatevi, allargatevi! Potete farcela! Forza! Mettetecela tutta, i Razors! Metteteci il cuore! Bene così, bravo, Green! Di questo parlavo prima, continua così!
6: Timothy! Timothy! Muovi i piedi, muovili!
2: No, resta dove sei! Resta dove
0: il
2: sei!
0: Il mister, non ascoltarlo!
3: Vai, vai,
2: no,
3: vai.
2: Non ascoltare tuo padre!
6: Timothy, Timothy, guardami! Non ascoltare il mister! Muovi i piedi, muoviti!
2: Green, Green, Green, resta dove sei! Stai andando benissimo, figliolo!
3: Vai, Timothy!
0: Muovi i piedi, dai,
3: vai,
0: muoviti!
3: Vai.
0: Va sulla palla! Muoviti!
2: Correre! Va bene così, bravo! Va bene così!
6: Metti giù le braccia!
3: Pensa alla partita, amore! Pensa alla partita!
0: Entra nel gioco!
3: Concentrati!
0: No, no, no, no, no.

0: posso crederci.
1: Oh, puoi crederci, sorella. Per anni mi hai detto quanto sono perfetti i tuoi figli. Beh, guarda lui ora. Lui è mio. È il mio bambino, quello.
2: Prendete quel bambino. Rompetegli un ginocchio. Fatelo cadere, buttatelo giù.
3: Portalo al centro.
4: Che può succedere se credi in tuo figlio, eh? Che succede se ti preoccupi per lui?

0: Oh. Ma era...
1: È con te che si è allenato, eh?

0: Dovevi essere più preciso.
1: Quella sera detto più preciso. Scrivere il gol della vittoria della sua squadra sognando un bambino che non sarebbe
0: non
1: mai arrivato. E che cosa volevi dire? Era una mia fantasia e ho perso.
0: È stato solo un tuo errore.
1: Ah, è un mio errore?
0: Sì.
1: Quindi pensi che sia colpa mia?
0: Volevi che facesse gol solo per sentirti?
1: Cosa?
0: Io cercavo soltanto...
1: Vorresti dirmi che non volevi sbatterlo in faccia a Brenda, forse? Tu ti credi migliore di tua sorella?
0: Prego.
1: Non lo sei, non lo sei.
0: E tu sei peggiore di tuo padre.
1: Cosa? Quando giocavo, lui non veniva mai a vedere le mie partite.
0: Lo so che non veniva mai a vedere le tue partite. No, smettetela.
1: Per te io sono un pessimo genitore, allora dillo!
0: No, senti, non bisogna fare una gara a chi è il genitore peggiore!
1: No, penso che siamo negati per fare i genitori!
0: Nessuno dei due ne sa niente!
1: Nessuno dei due ne sa niente, certo!
0: Siamo stati dei mostri oggi!
1: Sì.
0: Siamo stati
2: di là! Basta litigare!
0: Oddio.
1: Tranquilla.
2: C'è una cosa che dovete sapere.
1: C'è una cosa che anche tu devi sapere.
0: No.
1: Tu meriti di meglio.
0: Sì, noi saremo migliori come genitori. Migliori, te lo prometto.
2: Ti prego!
3: Basta! È scaduto il tempo.
0: Non è possibile.
3: No. Anzi, siete andati oltre.
0: Ma senta, di 3 minuti.
1: Lei deve lasciarci finire.
0: Voi dovete sentire tutta la storia.
1: Senta,
0: voi
1: scusi, con tutto il rispetto, noi restiamo.
3: Ok.
1: Allora.
3: Patate, Tim?
2: Sì, grazie.
3: Ecco qua. Li battiamo fra un anno.
1: Grazie.
3: Ne vuoi un po'?
0: No, grazie.
4: Ragazzi, forza, andiamo a casa.
2: Perché?
4: Andiamo a casa. Siete sordi? No, non aspetta a te farlo. Venite.
2: Mamma, papà. Lei è Johnny, la ragazza che uno sogna di poter incontrare.
1: Oh, ciao.
0: Piacere di rivederti.
2: Ciao. Beh, allora... Ciao.
0: Guardalo.
1: Eh?
0: Ama ed è amato.
2: Forse possiamo essere lì.
1: Ma dove vanno?
0: Oh, non lo so, ma... Lasciamoli andare, lasciamoli andare. Sì.
2: Sono stato bene con te. Anch'io. Io non l'ho detto ai miei perché... Non avrebbero potuto farci niente. C'è una cosa che devi sapere di me.
0: Che cosa?
1: Oh. Eccoli.
2: Io non posso farci niente. Andrà tutto bene, vedrai.
1: Buonanotte.
5: Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Timothy!
0: Oh, mi sento così confusa.

0: No. L'ho lasciata andare.
1: Perché l'hai fatto?
2: Per te lei era speciale,
1: sì,
2: no?
0: Non capite.
1: Non avevamo capito. Aveva ragione.
2: Ma presto avremmo capito.
3: Vogliamo solo lavorare!
4: Vogliamo lavorare!
3: Mio nonno lavorava per voi, e anche mio padre, e anche i miei fratelli!
5: 24 anni! Vi ho dato 24 anni!
2: Quell'assemblea riguardava l'eventuale chiusura della fabbrica.
1: E tutta la città era
2: proprio
1: presente.
2: Tutta.
6: Sì.
7: Buonasera, so che siete arrabbiati, ma concedetemi solo qualche minuto. Secondo alcune voci, la nostra fabbrica qui a Stanleyville sarebbe sul punto di chiudere.
2: Quello ci avevano detto. Invece la notizia era...
7: Ma... è successo qualcosa di inaspettato, un piccolo miracolo. Ed eccolo qui. Questa è una nuova matita, quasi tutta realizzata con delle foglie.
2: Una nuova matita. La matita che Timothy ci aveva chiesto di fare.
7: Sì, non solo si salveranno degli alberi, ma si salverà anche la nostra fabbrica. Non ringraziatemi, io non è mia l'intuizione di questa rivoluzionaria idea, ma è il momento di dirvi chi è l'inventore. Mio figlio, Franklin Kretstaff. È difficile descrivervi quanto sia l'orgoglio che io provo. Sinceramente, Franklin, questa è una rivelazione.
0: Non è vero.
7: Io...
0: Non l'ha inventata lui. La matita l'hanno inventata i miei genitori, Jim e Cindy Green.
8: Oh, guardate, il bambino che ha fatto il gol nella porta sbagliata.
9: Ehi, piantala, Franklin.
8: Beh, è ovvio, è ancora confuso il ragazzo. Lui tira, segna, gli altri vincono.
9: Ehi, basta! Non ridere di mio figlio. Ad essere sinceri, una ragione c'è. Se Cindy e io abbiamo inventato questa matita di foglie, è perché lui ha voluto credere in noi, è lui la ragione. E se tu gli dai del bugiardo, se tu solo provi a guardarlo strano una volta, dovrai vedertela con me.
10: E con me.
1: Davvero toccante. Ditemi, come è potuta nascere questa idea di produrre una matita con delle foglie? Franklin?
8: Beh, è abbastanza ovvio, direi. Le foglie sono dovunque, e anche la matita.
1: E voi che dite?
0: E da quando Timothy è arrivato da noi, le foglie sono una parte importante della nostra vita.
1: Perché? Allora?
0: Perché ho delle foglie sulle gambe.
1: Delle foglie sulle gambe?
0: Sì, nostro figlio Timothy ha delle foglie sulle gambe. E non lo abbiamo detto perché avevamo paura. E ci vergognavamo. Ho tentato di tagliarle una volta.
1: Non vi aspetterete che prendiamo sul serio
11: questo... Io le ho viste le foglie. Sono spettacolari. E non c'è niente di male a essere diversi, o anche solo strani. Grazie.
0: Non importa se ci credete o no.
1: Vorrei vedere queste foglie.
12: Sì.
1: Dipende da te. Non sei obbligato.
0: Tranquilla. Sono pronto.

0: davvero sorprendente.
1: Ne avevo di più.
2: Se questo bambino può avere una foglia su una caviglia, noi possiamo fare una matita con le foglie. Tutti al lavoro ora!

0: Che fine hanno fatto le tue foglie?
1: Oh, lo sapete?
2: No.
0: No.
2: Non lo sappiamo. Non voleva dirlo.
0: No, stava zitto.

0: Sentivamo che c'era qualcosa nell'aria.
1: Non sapevamo cosa.
0: Ma Timothy lo sapeva. Era molto calmo.
1: Lui sapeva ed era sereno.
0: Sì. È stato bello. Davvero bellissimo. Timothy! C'è qualcosa che non ci dici?
2: Meglio entrare in casa.
0: Sì, in
1: Entriamo.
0: Casa.
2: Non ve l'ho detto prima perché non avreste potuto fare niente. Le mie foglie.
1: Sì, che fine hanno fatto?
0: Ti prego, dillo.
2: Le mie foglie se ne andranno.
0: E te ne andrai anche tu, però.
1: Quando?
2: Adesso.
3: No, no. No, tesoro, non puoi.
2: Non dipende da voi. È così che deve essere. C'era un tempo limitato. Gli altri bambini crescono e lasciano la loro casa. Io perdo le foglie e vado via.
3: Oh, tesoro, non puoi.
1: Sai, abbiamo ancora molte cose da
3: fare
1: insieme.
3: Adesso che cominciavamo a diventare bravi.
2: Siete pronti. Lo siete sempre stati.
3: Oh, amore. Tesoro.
2: Non arrendetevi mai.
0: Timothy.
1: Timothy.
0: Timothy.

0: È dentro che avete trovato.
1: Questa.

0: Grazie, credo non ci serva altro.
1: È tutto. Senta...
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Cari mamma e papà, le mie foglie le ho regalate tutte. È quello che si fa con i doni.

0: Ne ho data una alla zia Brenda. Così può fare il rock ora. Ho voluto darne una anche allo zio Bob. E alla signorina Krogstaff. E anche il mister ne ha avuta una. Ha detto che è stato il mio tiro migliore. Ne ho data una anche a Reggie, perché gli erano tanto piaciute. A nonno Jim ne ho lasciata una, in un posto dove so che la troverà. E Johnny ne ha avute due. E di voi? Ecco quello che so. Se foste venuti da me e mi aveste detto: ci sono due persone che ti vogliono più di ogni altra cosa al mondo.
1: Jim.
0: Faranno del loro meglio. Faranno degli errori. E li avrai solo per poco tempo. Ma ti vorranno bene, più di quanto tu possa immaginare. Beh, quando questo avviene, ti rendi conto che è davvero possibile.

0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Io sono Cindy.
1: E io Jim. Oh, se vuoi anche...
0: Quello che vuoi tu.
2: Io sono Lily.
0: Ti accompagno in casa?

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
8: e godersi la vita.
9: Brondi, chi parla?
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
18: Ci sono mattine più pesanti di altre.
19: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
20: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Macchie scure dopo l'estate?
23: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
22: Io valgo.
24: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
25: Bellissima.
24: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
26: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
27: Per me la vita comincia e non finisce mai.
28: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
29: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
30: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
31: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
26: Soul, questa sera alle 21.05.
32: Siamo pronti, se te sei pronto inizia.
33: Sì, sì, sì.
32: Allora prego, accomodati.

E se Dio fosse capace di rendermi felice anche in questa strada? Se Gesù fosse capace di riempirmi il cuore anche in una vita che non riesco a immaginare? Il terrore e il fascino al tempo stesso.

Papà e mamma hanno una storia meravigliosa. Siamo tre fratelli e due sorelle. Quando noi siamo nati, papà ci ha un po' introdotti tutti alla vita della musica, perché lui stesso si è diplomato in pianoforte, si era già laureato a suo tempo in economia e commercio, quindi è un'attività, una vita molto, molto intensa. E questa passione per la musica l'ha trasmessa, l'ha contagiata a tutti quanti noi. Dai miei 12 anni papà cominciò a organizzare concerti, invitando artisti che venivano soprattutto dall'Unione Sovietica, e quindi tanti artisti passavano per casa e noi passavamo le serate ad ascoltare pianisti, ad ascoltare musica, così. Parallelamente a questo però c'era anche, ed era molto importante, c'era l'esperienza della fede, per cui il rapporto con Dio è sempre stato molto facile, molto naturale, molto spontaneo. La sera, tutte le sere, si dicevano le preghiere tutti quanti insieme, nella stessa stanza. All'inizio la musica non mi interessava, ero molto piccolo, avevo 6 o 7 anni, studiavo con questa insegnante che aveva una grande pazienza con noi, ma con nessuna voglia. Superato il primo esame di teoria e solfeggio in conservatorio, ho avuto il permesso di smettere per un anno e quindi ho potuto giocare a tennis. Dopo quell'anno però ho ripreso il pianoforte, sempre perché papà insisteva su questa cosa, e tra molte lacrime ho lasciato la racchetta, però ho cominciato a studiare con un uomo straordinario, il quale mi ha portato dentro il mondo straordinario, magico, della musica. Essendo anche un adolescente un po' introverso, la musica invece mi permetteva di avere un linguaggio con il quale potevo esprimermi attraverso le musiche di Mozart, di Chopin, eccetera. Però poi erano sopravvenute anche tante difficoltà dentro di me, anzitutto la grande tensione emotiva legata ai concerti, il bisogno sempre di primeggiare, di essere migliore degli altri, questa mentalità competitiva in una persona molto emotiva come me avevano dei contraccolpi forti. Ma soprattutto era successo che mi ero innamorato, e questa vicenda è iniziata con un certo favore, con qualche possibilità, in realtà poi è miseramente naufragata. Questo però mi ha profondamente afflitto, ecco, sono entrato in un momento di tristezza, quasi di depressione. È successo che una sera papà è andato a sentire un concerto da un suo amico, c'era un pianista francese giovane, bravissimo, e alla fine hanno parlato un po' di Parigi, del conservatorio, delle scuole di Parigi, dei maestri di Parigi. Quando mio padre fa a questo pianista il nome di questo insegnante, lui conferma che è la migliore insegnante del conservatorio di Parigi. E papà, il mattino dopo, quando mi sveglio, mi dice: ma Carlo, cosa ne diresti di andare a Parigi? C'erano due realtà molto forti dentro di me. La prima, stavo male e dicevo: magari a Parigi succede qualcosa. Non so che cosa, ma ho 22 anni, posso giocarmela, insomma. E in secondo luogo, l'altra cosa che sentivo molto forte, ma era molto personale, sentivo che Parigi era la risposta di Dio alla mia preghiera. La nuova insegnante mi ha indicato un college per musicisti appena costruito alle porte di Parigi. Ciascuno aveva un monolocale indipendente, chiavi di casa. Ero il primo italiano che arrivava, quindi c'era una grande curiosità in una comunità di questo genere. Sono stato accolto con molta simpatia e avevo un grande bisogno, una grande sete di amicizie, e sono rimasto là per 3 anni.

Di fatto, a conclusione dei miei studi a Parigi, alla fine del terzo anno, mi ero iscritto a un concorso internazionale a Milano, al Teatro alla Scala, però portavo questo concorso anche dentro la mia preghiera, chiedendo un po' al Signore di capire anche dal risultato del concorso quale fosse la mia strada, perché non ero del tutto persuaso che fosse veramente soltanto la musica. In realtà il risultato del concorso fu molto chiaro, perché fui eliminato subito, alla prima prova in cui suonai. Per me fu uno shock molto violento, quasi un incubo, mi sembrava impossibile, anche perché poi capivo che, finito questo concorso, dovevo rientrare da Parigi. Sono andato a fare un corso di perfezionamento con un insegnante che era nella commissione del concorso. A Ravenna è successo qualcosa di nuovo. Al mattino andavamo a studiare alla scuola musicale e lungo il tragitto dalla pensioncina dove abitavamo fino alla scuola c'era una grande chiesa sulla destra, molto molto grande, si chiamava Santa Maria al Porto. E io entravo in questa chiesa e dicevo il rosario. E lì succedeva una cosa nuova. Avvertivo che io pregavo, ma anche Gesù parlava. E parlava non con delle visioni o con delle voci o con dei fenomeni particolari, ma riecheggiava nel mio cuore con grande forza una pagina del Vangelo, che è quella del giovane ricco che incontra Gesù. Quello che per me in quel momento era molto chiaro, era che quel giovane ero io. Ero giovane anch'io. Ricco, sì, ricco più che dei soldi del papà, soprattutto ricco dei miei tesori, i miei amici di Parigi, dei miei sogni personali, insomma. Capivo che il Signore mi proponeva una cosa nuova. O scegliere il mio sogno o il sogno di Dio su di me. E capivo che i due sogni non coincidevano. Poi un giorno ero in casa mia, stavo suonando perché dovevo preparare un concorso, un concerto, però non riuscivo più a suonare. Sono andato in camera mia, mi sono chiuso lì, ho detto io esco di qua solo quando ho deciso. In quella stanza, nel buio della stanza, quando hai l'impressione proprio che il Signore è lì davanti a te, che ancora un po', se allunghi una mano lo tocchi,

0: Ecco, quella sera ho detto a Gesù di sì. Un sì piccolo, però deciso. Dopo un certo periodo di ricerca, ho preso contatto col seminario di Milano per verificare se fosse questa la mia strada. Mi sono accorto che ero felice, stavo molto bene.
1: Egli prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione ero molto emozionato. Sentivo che quel sì che avevo detto a Gesù vari anni prima e trovavo una conferma definitiva da parte di Gesù nella mia vita. Questa era la certezza che Gesù suggellava quel sì e che era confermato dalla Chiesa. Questa è stata la grande certezza che continua ad accompagnarmi ancora adesso. Spesso si dice che il nostro è un lavoro. Io non lo interpreto esattamente così. Mi accorgo che è proprio un servizio dentro la comunità e questo servizio è reso possibile perché c'è un grande amore della Chiesa, la Chiesa fatta di fedeli, di persone, che non soltanto con la preghiera ma anche concretamente partecipa e rende possibile la nostra vita. E mi accorgo quindi che tutto quello che io svolgo è sempre sostenuto, no? da questa grande famiglia, grandissima famiglia che è la Chiesa, e dalla donazione di molti, dalla generosità dei cuori di molti, dei cristiani che sanno benissimo che la Chiesa ha bisogno di essere accompagnata anche molto concretamente in questo modo. Per cui lo sento proprio come un'offerta che rende possibile il mio ministero, non tanto come un dovere, ma come un gesto d'amore nei miei confronti e nei confronti della Chiesa universale. In questi anni ho scoperto di essere infinitamente amato dal Signore, in tutto quello che io sono, di essere molto valorizzato. L'esperienza con Lui mi ha permesso di diventare sempre di più me stesso e non ha oscurato i miei punti deboli. In questo sperimento una misericordia sconfinata. E questo mi rilancia giorno dopo giorno, no? Nella vita che il Signore mi chiede di affrontare e di vivere. È un'esperienza particolarmente entusiasmante, forte, difficile a volte, però umanamente molto molto ricca, per cui sono infinitamente grato.

In famiglia credo sia stato per loro un colpo quando ho detto della mia decisione di venire a Roma per iniziare il seminario. Come si dice, un fulmine al ciel sereno, perché non credo se l'aspettassero. Da bambino ero, si può dire, una peste, veramente, credo ingestibile. Ne combinavo di tutti i colori, ne ho combinati di tutti i colori, insomma. Ricordo un episodio di aver dato, eravamo tanti bambini, a mia cugina, facevo finta di mangiare una caramella e ho dato, invece era una pallina di naftalina che non so come avevo tra le mani. E quindi la mise in bocca, poi dopo si mise a piangere, la mamma mi rincorreva con questa scopa per tutto il giardino. I maestri dicevano sempre, suo figlio è molto intelligente ma svogliato. Io subito dopo gli studi faccio il servizio militare in Marina. Ricordo ero a Cagliari e scendendo per una strada ho visto questa scena in una parrocchia collegata a un centro delle suore di Madre Teresa.

Questa scena mi ha colpito molto nel vedere nel loro sguardo con quanto amore, con quanta solarità accoglievano questi poveri, no? Bisognosi. E ricordo mi sono chiesto cosa che spinge queste, no? Queste giovani suorine a donarsi in questo modo, ma avere tanta serenità e direi a volte, no? Dalla santità, ecco, quello si percepiva. Terminato il servizio militare di leva all'età di 22 anni, continuo a lavorare insomma, in attività in ambito alberghiero e poi dopo, tra i tanti concorsi, provo quello anche in Marina come maresciallo della Marina. Avevo un mio stipendio, una mia indipendenza, dunque posso dire che non mi mancava nulla e nonostante tutto c'era un'inquietudine. Col tempo ho chiesto al Signore di indicarmi Lui la strada e all'inizio non è stato semplice perché non solo perché magari non si è compreso, perché chi non ha la vocazione non comprende, no? Però poi il Signore ti indica la strada, ti dà la forza. Un cappellano a bordo anzitutto è parte integrante dell'equipaggio di cui entra a far parte, fa la vita di bordo, è a pieno titolo uno dell'equipaggio e diventa una grande famiglia comunque. Si instaura da subito un buon rapporto, un bel rapporto. Tra le tante attività che ho fatto, una in particolare è quella con le unità della Marina, quando si soccorrevano e si soccorrono ancora tuttora i migranti, un'esperienza forte, veramente molto forte. Quelle immagini dei migranti presi a bordo delle navi credo resteranno impresse nel mio cuore, nella mia mente, fino all'ultimo mio giorno. Non credo ci siano parole per dire lo stato d'animo. Ricordo il primo impatto e quello, ricordo che piansi, veramente piansi, e ricordo che un maresciallo mi diede una pacca, penso io che dovevo dare conforto a loro, no? Per me era la prima volta. Però veramente si vede la sofferenza, ecco, la sofferenza degli innocenti. Papa Francesco torna spesso su questo aspetto, sul grido di queste persone. Ci dobbiamo, credo, interrogare sulla nostra società, sul nostro modo di fare. Io ho preso la decisione di entrare in seminario dopo aver consultato tanti sacerdoti, ma le loro risposte, come dire, non mi erano poche, perché comprendo che la risposta veniva da me, dal profondo di me stesso, e quindi mi sono messo in ricerca profonda, in preghiera, e facendo anche delle ricerche sulla vocazione. In quel caso, in quell'occasione, ho scoperto l'esistenza del seminario che contattai. Sono capo Aiello, ricordo rispose il vice rettore, e disse: ma voi fate le settimane vocazionali? Sarei interessato. E di lì, dopo 2 mesi, mi contattarono per dirmi il calendario degli incontri vocazionali. E di lì poi è nato tutto. La cosa che ricordo, dicevo al padre spirituale, che ora è rettore del seminario, il buon Don Maurizio Ferri, dicevo, ho paura di non farcela negli studi, perché ero una capra, no? Nel senso che non ero uno studioso, insomma, non mi applicavo tanto, quindi... E lui diceva, non ti preoccupare che ce la farai, insomma, se questa è la tua strada, e così è stato. Qualche esame l'ho dovuto ripetere, tipo greco, latino, però insomma è andata bene.

Il giorno dell'ordinazione, una delle cose che ricordo con più piacere, a parte il grande giorno, si può ben immaginare, di frastuono, no? Cioè si è frastornati dalla celebrazione, ma anche da persone che non vedi, parenti, da tanto tempo. E ricordo c'erano i miei compagni del corso Marescialli, che in modo del tutto inaspettato mi hanno regalato una casula mariana. Io sono stato ordinato il 13 maggio del 2013 e dunque veramente mi ha colpito questo loro dono e la custodisco veramente con tanto affetto. E quando celebro la memoria della Vergine Maria penso a loro, anche a loro, sono nella celebrazione e nelle mie preghiere. Le parrocchie sono importanti, penso ad esse come, siamo in ambito marinaresco, come a una nave, e una nave per muoversi, per andare a largo, per navigare ha bisogno, no, di sostentamento, ha bisogno di carburante, ha bisogno di viveri, la barca anche si ferma durante il suo andare, no? Di porto in porto, e di porto in porto che fa? Acquisisce viveri, c'è proprio l'imbarco viveri per sfamare chi è a bordo, e così anche le parrocchie, che sono le realtà su tutto il nostro territorio nazionale, hanno bisogno un po' di questo fare rifornimento viveri per gli ultimi, per i poveri, oltre che ad annunciare la parola del Signore, si fa anche concreta. Sono felicissimo di essere sacerdote e lo sono anche tutti quelli che mi conoscono e che inizialmente magari erano un po' titubanti, come per esempio la famiglia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Cardinale.
3: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
4: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
5: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
6: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
7: E se io non fossi all'altezza?
8: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
9: Non ci sono problemi.
10: Signore, aiutami!
11: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
12: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio. Domani in prima serata.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.

0: Scherza.
1: Prova Danacol.
2: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
1: Basta scuse, prova Danacol.
3: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
6: Che bel telefono!
7: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Eccoli, ve li ho trovati!
11: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
12: Di persona siete molto diversi da come siete nella forma.
13: Il digiuno, la preghiera.
11: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
12: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
14: Questa grazia non è adatta.
13: Che c'è di sbagliato?
12: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
5: Non siamo angeli.
14: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
5: Questa sera in prima serata. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
15: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
16: Viaggia da sola.
15: So badare a me stessa.
16: Non ami ancora.
15: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
5: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
17: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
18: Bellissima.
17: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11:00.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te. Attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
6: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: per la sua dolorosa passione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia anche attraverso la televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

è una sensazione ancora più bella perché è avere un bambino piccolo in tarda età. Quando una mamma partecipa all'attesa del parto di una figlia è come se partorisse per la seconda volta. E siamo in due a partorire, siamo in due ad aspettare, in due sentiamo i dolori, in due partoriamo quando poi nasce e di tutte e due. Quando è nato Alessandro, il mio primo nipote, l'ho aspettato con più ansia di mia figlia Chiara, forse perché eravamo incinta tutte e due. E poi momento per momento fino al giorno in cui sono stata chiamata in ospedale e insieme al papà di Alessandro abbiamo aspettato dietro la porta la notizia che poi è stata lunga, è stata una giornata intera ad aspettare questo meraviglioso bambino. Mi viene da piangere.

0: Quando Alessandro aveva 3 anni, la mia seconda figlia Simona, che tanto desiderava un figlio, a sorpresa mi ha annunciato che aspettava un bambino. E abbiamo aspettato insieme anche questa seconda nipote, che poi è stata una femmina, e è nata Elena. Ed è la terza generazione di Elena, mia nonna, io, Elena e forse figlia di Elena un giorno ci sarà un'altra ancora.
1: Nonna è una mamma al quadrato perché ha sempre cercato di aiutarmi e ha fatto sempre di tutto per me e la reputo veramente una seconda madre.
0: Prestissimo, dopo 15 mesi, arriva in ospedale che Rocco, il maschio, il secondo maschio, stava nascendo. Ho assistito proprio all'apertura degli occhi di questo bambino, che non era bellissimo come la sorella e il cugino, ma è bellissimo adesso.
2: In realtà la nonna mi ha detto che da piccolo ero particolarmente brutto rispetto agli altri nipoti.
0: Era un enorme, era grandissimo. Un bellissimo vitellino. No, bruttissimo vitellino, poi è diventato un bel vitello.
2: Però forse è un po' recuperato col tempo. E infatti, come dice la nonna, brutto in culla, bello in piazza. Ovvero che quando nasci sei brutto, però dopo cresci bene, insomma.
0: Questi 3 nipoti sono veramente la mia vita. Dove l'avete presa queste?
3: L'ho presa tutti io, Stefano.
0: Io provo a dare a loro, prima di tutto, amore.
4: Ma guarda un po'.
0: Orecchio per ascoltare, che è fondamentale.
4: Guarda, è meraviglioso, ragazzi. Ma guarda un po', bellissima, guarda.
5: Manca a me.
0: E poi la presenza di un posto dove si può andare sempre e si è sempre ben accetti, sempre accolti con amore e felicità. E poi non credo che ci sia altro. Elena è prima di tutto una ragazza intelligentissima, capisce le cose al volo e poi ha sempre avuto una maturità superiore alla sua età.
1: Mi ha sempre aiutata nel affrontare tutti i tipi di situazioni diverse, dal fatto che la relazione con mia madre non è sempre stata molto semplice né con mio padre, e quindi era sempre la persona nella famiglia da cui potevo andare in meno di 5 minuti e parlare con lei, anche perché conoscendo bene lei, sua figlia, mia madre, ho sempre trovato molte delle risposte che cercavo in lei, ho sempre avuto molta fiducia in lei anche nel farmi consigliare e ascoltare.

0: Aree.
1: Quando è nata Elena, mia figlia lavorava. Viveva campagna, lavorava all'università. Ogni giorno lei partiva dalla campagna con la bambina, andava all'università. Lei insegnava in classe e io nel giardino stavo con Elena e col passeggino andavo in giro calcolando 3 ore. Dopo 3 ore tornavo all'università sotto. Mia figlia scendeva, la allattava e risaliva in classe. Sì, poi si è aggiunto Rocco, naturalmente, dopo 15 mesi. Quindi praticamente ho ricominciato da capo con tutti e due insieme.
2: Ciao, nonno.
1: Gioia, ti sei comprata un libro? Che cosa hai comprato?
2: Vivi ormai.
1: Bello, te lo volevo regalare io.
2: No,
1: lo sei comprato?
2: Sì.
1: Poi il matrimonio di Simona non è andato bene, è venuta a vivere a Roma, abbiamo deciso di vivere vicine, stiamo vicine e c'è la quotidianità con tutti e due i miei nipoti, perché praticamente abitiamo a distanza di una traversa di strada, 3 minuti a piedi, e quindi loro vengono sempre da me.
3: Io invece ti vedo, però non ho abbastanza soldi, quindi in caso...
1: Vabbè, mi fai un assegno, casomai. Sì?
4: Nonna, stai pranzando?
1: Sì, sto preparando. Mangiamo assieme.
4: Salgo!
1: Sali, tesoro, sali.
3: Mia nonna significa molto per me, di sicuro, perché mia madre, essendo una gran lavoratrice, si è dedicata molto al lavoro, soprattutto quando eravamo più piccoli, quindi doveva, insomma, era un po' all'inizio forse della sua carriera come professoressa, e la nonna, diciamo, che ha avuto un ruolo quasi affettivo.
4: Li presti anche a me?
1: Certo.
4: Per favore?
1: Quanto punti?
4: Io però non so giocare.
1: Brava.
3: È praticamente stata sia per me sia per mia sorella una seconda madre, perché in pratica mi ha cresciuto.
1: Abbiamo avuto un rapporto di amicizia, oltre che di amore, nonna nipote, fin dal primo momento. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, abbiamo degli interessi insieme. Lei racconta i suoi problemi, io racconto tante volte storie della mia vita, se interessano. Capita il discorso sulla mia infanzia, periodo della guerra, perché l'esperienza di una bambina durante la guerra non è tanto frequente.
5: Nel rapporto fra le due Elena ci sono io. Ho dato il nome di Elena a mia figlia, certo non pensando che si sarebbero assomigliate così tanto.
4: Io somiglio molto di più alla nonna, e poter fare le stesse cose o le cose che mi piacciono con una persona che comprende e capisce e condivide con me queste cose è molto anche più leggero del fatto magari di farmi pesare una convivenza in casa con mia madre, che non è proprio magari sempre stata semplice.
5: Per esempio la teatralità con cui prendono qualsiasi tipo di conveniente. Se piove è una bufera, se ho mal di gola sono quasi morte, se succede qualcosa di bello è la cosa più bella del mondo, e questo chiaramente mi diverte, mi affatica, e stare fra le due non è sempre semplice.
6: È l'inizio del plastico, questo qua, poi è stato modificato.
7: Tu vedi che riflette la luce del sole, che l'accende tutta la finestra.
1: Io penso che lei abbia capito che io, quando ero giovane, non ero una persona che si faceva imporre nelle volontà. Lei è molto autodeterminata, io apprezzo moltissimo che lei lo sia, ma io lo ero, quando avevo la sua età lo ero, anche se era un'altra epoca, un altro mondo, un'altra altra famiglia, però ero così, e mi piace moltissimo vedere il mio riflesso in lei.

0: Io e nonno abbiamo sempre avuto un particolare interesse nel non solo stare a casa, ma nell'uscire.
1: Ed è l'abitudine di andare insieme a vedere le mostre, a vedere nei musei. Pasolini ti ha detto io ci torno per portare te, se vuoi io ci sono stata, Casa Ballo lo voglio
0: Andiamo
1: vedere.
0: spesso insieme a spettacoli, cinema, ed è una cosa bella anche perché più tempo passiamo insieme, più troviamo aspetti che ci legano.

0: prepara un documento allora, di riconoscimento, anzitutto.
1: Sì, ma non devi cambiare, non devi mettere le password dappertutto.
0: No. I miei nipoti mi prendono in giro, mi dicono che sono una smanettona. E da loro mi riferisco e mi rivolgo quando ho un problema. Il che significa un giorno sì e l'altro pure.
1: Dobbiamo attivarlo prima, sì.
0: Allora.
1: Ti serve
0: documento,
1: i documenti.
0: La tessera.
1: Password.
0: La password. Me la devo inventare.
1: Vediamo se c'è scritta qua.
0: Ce l'ho scritta qua.
1: Ho insegnato sicuramente a nonna come confrontarsi con l'era digitale, perché è sempre stata un'ottima ascoltatrice e anche nell'imparare cose nuove. E...
0: No, non me l'ha preso la spina.
1: Vediamo.
0: Okay. Vediamo.
1: E diciamo che in generale è sempre stato un rapporto per cui lei insegnava a me e io le davo quello che potevo darle.
0: Fatto lo speed, e questo l'ho capito, mi deve però insegnare un'altra cosa. Come si fanno i resi online? Perché ho comprato un paio di pantofole e ho sbagliato la misura. Tutto quello che so di tecnologia, di smartphone, computer, stampanti e cose del genere me l'ha insegnata Elena. L'indirizzo, la fascetta, tutto questo, dove lo prendo?
1: È tutto sull'app, nonna. Ormai è tutto online,
0: allora,
1: fa tutto da solo.
0: L'app di questa società, ok? Perché telefono, non mi funziona il computer. Perché questa app non la capisco? Mi apri quest'altra app.
1: Facciamo mille volte le stesse cose perché le insegno qualcosa e se lo scorda.
0: Poi mi ha messo su tutti i social, che guardo e non scrivo mai, perché io non sono abbastanza riservata.
1: Ecco, benissimo. Adesso tu hai l'etichetta, hai tutto, la
0: perfetto,
1: stampiamo.
0: La stampiamo, ce la appiccichiamo.
1: Ormai stampata,
0: e vado alla posta.
1: Fare, e
0: okay.
1: La mettiamo così.
0: E vado alla
1: e
0: posta.
1: E ce la metti sopra, esatto. Mm-hmm.
0: E poi i selfie, mi ha insegnato a fare i selfie, ci facciamo i selfie continuamente, cose che mi ha insegnato lei. E il mio corredo tecnologico me l'ha fatto lei. E facciamo un selfie e lo mandiamo a Loredana, che mi ha mandato un pensiero su una notifica. Non tanto.
1: Dai.
0: Mi aiuti tu? Mi aiuti tu?
1: Allora, scattiamo un selfie.
0: Ciao.
1: Abbiamo sempre fatto insieme un sorta di gioco nel io vengo da te mi offri la merenda e io invece ti aiuto magari, che ne so, a mandare una mail, a caricare delle foto, però ha comunque imparato a usare un telefono magari un po' più avanzato di quelli che usava lei quando era giovane.
0: Adesso le cose stanno un po' cambiando. Alessandro è il più grande e fa il master a Barcellona, quindi se n'è andato purtroppo. Elena sta a Bologna e sono felicissima che sia andata a Bologna, però io ho perso una stampella perché non c'è più, perché non la vedo poco. E la quotidianità, mi manca la quotidianità.
1: Vabbè, nonna, guarda, questa è la bella battaglia.
0: Sono le foto più belle del mondo, solo lei poteva fare il foto di questa.
1: Sicuramente è stato molto difficile separarmi così di botto dalla nonna. Da averla a 5 minuti da casa siamo molto lontane, ma sono contenta di averle insegnato a usare il telefono.
0: E te la posso comprare?
1: Nonna, costa un sacco.
0: Non importa.
1: Nonna, costa un sacco.
0: Allora,
1: non lo...
0: rispondimi, ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Allora,
1: nonna.
0: Non importa, lo compro io.
1: Grazie.
0: E te lo regalo. Il Face... ci guardiamo anche, ormai parliamo anche guardandoci nello smartphone.
1: Ed è un modo veramente per restare connesse l'una all'altra nonostante la grande distanza. E io so che lei è contenta per me.

0: e quindi non ci soffro troppo. E adesso che io vivo fuori, parliamo spessissimo al telefono, ormai lei non risponde più inquadrando l'orecchio, ma parliamo faccia a faccia.
1: Ciao! Oh, come siamo belle! Ciao, amore! Finalmente ci vediamo! Hai dei quadri? Cos'è? Un Caravaggio quello che hai dietro?
2: E io ho la presenza continua, anche se non fisica, nipoti che sono fuori, che però mi mandano i messaggi, mi scrivono, mi telefonano.
3: E guardati la faccia, ecco, così.
1: Così mi vedi?
3: Sì.
1: Amore, che tempo fa a Bologna?
3: Bruttissimo, c'è sempre buio, fa freddo, c'è il ghiaccio dappertutto.
1: Mamma mia, il mio tempo questo.
3: Non c'è il sole da un mese praticamente.
2: Abbiamo un gruppo nonna nipoti su WhatsApp, quindi ci comunichiamo sempre. Io so sempre cosa fanno perché me lo raccontano e quindi mi fanno far parte della loro vita.
3: Nonna, mi manchi.
1: Amore, mi manchi pure tu, se tu sapessi come. Amore della nonna.
3: Tanto qua a Bologna mi viene da dire adesso vado a pranzo la nonna.
1: Allora, ti aspetto a casa tu sola. Vieni, ci facciamo un tè-à-tè, ci facciamo il succo.

0: anche dello studio, però è sempre disponibile.
1: Mi fai sto favore, mi prendi la sacca con le
2: Certo,
1: scarpe
2: bambina, vai con
1: lassù.
2: subito. Aiuto la nonna in qualsiasi cosa, ovviamente, proprio perché innanzitutto abito molto vicino a lei e perché di sicuro mi fa piacere vederla anche per pochi minuti per andare a fare la spesa, portarle una cosa dalla macchina fino a casa.
0: Quando io gli mando un messaggio, gli dico: Rocco, mi aiuti a prendere delle cose in alto pesanti dal soppalco? E lui viene e è sempre presente. Grazie.
2: Prego, nonnina. Che
0: Perfetto. Grazie tesoro, grazie.
2: altro posso fare per te? Mi fa anche appunto piacere vederla in questi pochi minuti e ovviamente la nonna ogni volta che mi vede, anche se senza motivo, mi retribuisce in un qualche modo.
0: Rocchino, mi fai un altro favore?
2: Certo,
0: Appena
2: nonnina, dimmi
0: scendi dalla
2: pure.
0: scala, per piacere, che io non la posso sollevare, quella pianta lì, per favore, me la metti nell'angolo?
2: Certo che te la metto.
0: Ok, grazie Gioia, grazie mille. Poi non è che io ti lascio così. Poi faccio un regalino.
2: Però ovviamente non è per questo il motivo per cui le do una mano comunque.
0: Grazie tesoro. Guarda questa, che carina. Una cosa per cui sarò grata è di avere anzitutto tre nipoti bravissimi ragazzi che mi hanno voluto bene, con cui ho avuto un rapporto magnifico, ho un rapporto magnifico.
3: Mamma sarà una nonna fantastica sicuramente, ma veramente non penso ci sarà mai un'altra nonna come la mia.
0: Io vorrei essere ricordata da Elena come una nonna amica.
3: Lei mi fa sempre lo scherzo, non lo scherzo, mi dice sempre tipo...
0: E mi piacerebbe che avesse dei bei ricordi dei giorni trascorsi a casa mia, come io li ho della mia nonna materna.
3: Dice sempre, che so, quando non ci sono più, oppure che si parla di, che ne so, di due Natali dopo, oppure di cose che potremmo fare insieme dopo. E magari lei dice... Non posso pensare al fatto che prima o poi ci sarà magari un Natale o un compleanno che non festeggeremo insieme.
0: Io penso che non ci arriverò perché ormai ho un'età avanzata, però mi piacerebbe molto tenere in braccio un loro bambino quando avranno dei figli, ma non ci arriverò purtroppo, ma è un sogno. Sarete voi, giorno dopo giorno, che firmerete con la vostra vita la continuazione della storia della famiglia. Io vi ho raccontato solo l'inizio, la vostra nonna.

Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile

0: vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata. Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
18: Macchie scure dopo l'estate?
19: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
18: Io valgo.
20: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
21: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
22: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
23: Adam, torna subito qui!
21: Anche tu hai paura di me?
22: No, ho paura di me.
24: Cammini tutto il giorno, non hai niente. Eppure dai tutto te stesso.
21: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati. E ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
25: Dal 24 settembre, al cinema.
26: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
27: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
28: Eccoli, ve li ho trovati!
29: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
30: Di persona siete molto diversi da come siete nella forma.
31: Il digiuno, la preghiera.
29: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
31: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
32: Questa grazia non è adatta.
29: Che c'è di sbagliato?
31: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
1: Non siamo angeli.
32: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
1: Questa sera in prima serata.
33: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
34: Bellissima.
33: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
35: Questi sono dei buoi fatti da mio padre, il ricordo di quando ci lavorava lui qui, che non c'erano ancora i trattori. Qualche volta sono lavorato anch'io. Questa è una foto del mio matrimonio con Paola, 27 agosto del 78, e da qui è iniziata la mia famiglia. Questo è un trattorino, riguarda me, la famiglia e i nipoti che gli piacciono tanto e salgono sempre con me sul trattore. È un simbolo. Questo è un cappellino che ricorda l'evento tragico di Amatrice, regalato dai miei nipoti. Io lo indosso sempre quando lavoro e lo tengo sempre con me. Io sono Sebastiano e sono un papà al quadrato. Sono Sebastiano, ho 68 anni e sono un nonno di 3 nipoti maschi, Davide, Stefano e Matteo.
0: Io sono Davide, ho 15 anni e sono il nipote maggiore di nonno Sebastiano.
2: Io sono Stefano, ho 13 anni e sono il secondo nipote di nonno Sebastiano.
3: Io sono Matteo, sono il nipote di nonno Seba.
0: Nonno è simpatico, è una persona, come posso dire, molto generosa.
3: È finito, nonno!
0: Con lui passo molto tempo, lavoriamo parecchio insieme e per me nonno è tanto.
2: Per me nonno invece non ci passo molto tempo, però quando ci passo del tempo un po' si arrabbia perché non mi concentro molto, però nonno è nonno.
35: Io sono nato ad Amatrice, sono vissuto ad Amatrice. Giusto per una pausa che sono andato a Roma a finire gli studi superiori. Poi sono tornato ad Amatrice, ho trovato lavoro presso un caseificio. E sono passato 15 anni della mia vita lì. Matteo, piano piano spari anche te, ecco, fa questa cosa, eh? Tu sei più grandino.
2: Nonno un periodo ha fatto il caciaro qui alla Amatrice. Ci siamo,
35: ci siamo, eh?
2: Dai. Io il formaggio di solito lo faccio con nonno. Lo sistemiamo e poi io sono l'addetto alle vendite.
35: Però mi ero stufato. Stare sempre in quell'ambiente chiuso. Lo sai, Ste, quando io stavo giù al caseificio, certamente non era manuale così, era più meccanizzato.
0: A me piaceva stare in mezzo alla natura, in mezzo ai campi.
2: Matteo, è ora di girare.
35: All'aria aperta. E quindi ho deciso di abbandonare e invece di trasformare il latte, di produrlo. Bravissimo! Vai, Matteo!

0: iniziato a fare questo lavoro, mi piace e sono andato avanti così.
1: Con nonno andiamo la mattina presto a vedere le mucche. Sappiamo dove si trovano le mucche, in quale prati. O ad esempio in montagna libera, sempre recintata. Vediamo se hanno l'acqua, contiamo se sono tutte e riveniamo.
0: Durante la giornata trovi sempre qualcosa da fare, insomma, senza fare niente, perché una volta c'è da fare magari il fieno, una volta c'è da fare la semina, una volta l'aratura, una volta praticamente sei sempre occupato.
1: Nonno sì, a volte ci racconta del suo passato, di quando andava a lavorare con le bestie, col padre, il nostro bisnonno. Penso che erano bei tempi allora.
2: È come fare un salto nel passato, così capisci com'era fare le cose ai tempi invece che adesso, che è tutto molto più moderno.
3: Si mangia, ragazzi?
0: Si mangia, che ci abbiamo di buono? Quando sono diventato padre, all'epoca lavoravo nel caseificio e non avevo molto tempo di stare dietro ai figli. Li ho voluto sempre molto bene, tutto quanto, però non ci ho passato molto tempo, magari andare a vedere una recita, a giocarci, ecco, cosa che magari faccio più adesso con i nipoti.
4: Mio padre mi ha sorpreso molto come nonno, perché è un nonno dolce, affettuoso e ha sempre tempo per i nipoti. Invece per noi figli non aveva tanto tempo, però lo capisco pure perché uno da giovane deve lavorare molto.
0: Adesso andiamo a mettere questa madonnina, accendilo.
4: Però è un nonno che mi piace molto.
0: Forse adesso sei un po' più libero, un po' più, ecco, insomma il nonno un pochino di più tempo lo ce l'hai.
1: Nonno da piccolo mi ha portato sempre col trattore, fuori mi portava a vedere sempre gli animali, mi ha insegnato ad andare a cavallo. E
2: pure a me mi ha insegnato un sacco di cose, e pure a me portava dal bestiame con il trattore.
0: Diventare nonno a primo acchito, non lo so, sono stato felicissimo, non sapevo com'era fare il nonno, però sono stato felice. Sto baduffoletto che era la gioia di tutto. Ecco, è stata una cosa emozionante.

0: mia moglie aveva un negozio lì ad Amatrice e quindi per gestirlo andare avanti e dietro da qui e giù era un po' scomodo, quindi abbiamo acquistato una casa ad Amatrice e vivevamo lì benissimo. Purtroppo quella notte, mentre dormivamo, diciamo che ci ha quasi buttato giù dal letto. Un rumore tremendo, mobili che cadevano, roba che ti cadeva addosso. Non riuscivi nemmeno a tirarti i pantaloni per poter scappare. Per fortuna non è cascata la casa, siamo di uscire. Poi gente che chiamava, gente che cercava, gente che gridava. È stata una cosa tremenda. Adesso quando racconti non ce la fai, ti senti i brividi nella schiena, no? Cosa? Come si è fatto l'alba, abbiamo constatato che Amatrice non c'era più. Le case lì da noi no, ma tutto il resto era caduto. Poi quel giorno, ecco, per fortuna i telefoni funzionavano, loro mi hanno rassicurato che stavano bene.
1: No,
2: ragazzi, amore mio.
1: Buongiorno.
3: La mattina del terremoto, quando sono arrivati i miei genitori, è stata una gioia immensa, ci siamo abbracciati forte.
0: Ci hanno accolto, ci hanno stretti forte tutti quanti, l'emozione di rincontrarci, stare insieme, di essere tutti vivi. Sapendo di aver perso magari, ecco, amici, parenti. È stato bello rivederci.
4: Poi abbiamo passato un bel po' di tempo.

0: tempo insieme e penso che i nostri rapporti si siano migliorati in quel periodo.
1: E i bambini a primo avviso, ecco, hanno vissuto questo, tutto sto movimento, sto frastuono e tutto quanto. Anzi, Stefano Porello mi diceva, io pensavo che era un camion che aveva battuto addosso casa. Invece dopo, ecco, piano piano hanno cominciato pure loro a domandare che è successo, come stai. Dentro di loro penso che hanno sofferto anche loro.
2: È nato un bel vitellino maschio oggi.
3: Come lo vuoi chiamare?
4: Salvatore.
1: Secondo me gli ha fatto più male a loro dentro che a noi, che magari già abbiamo vissuto altre cose.
3: Quel momento ci ha fatto stare più vicini, anche se è un po' brutto, però siamo stati più insieme e ci ha pure avvicinati un po'.
1: Hanno iniziato presto i militari, sì, sono molto da fare i militari. Hanno iniziato subito i lavori per piazzare queste casine, si chiamano SAE. Nel mese di marzo ci hanno dato queste casine.
0: La vecchia casa di nonna mi manca, perché era bella grande, e aveva degli animali, uccelli, pesci.
3: A me manca molto perché era piena di ricordi quella casa e poi era molto spaziosa. Ora non c'è più, però la stanno ricostruendo.
1: Speriamo, mancherà un annetto, fra un anno di poterci tornare.
3: Qui vicino casa avevamo delle roulotte molto, molto vecchie, che le abbiamo risistemate e poi abbiamo dormito lì.
2: Poi abbiamo comprato una casetta su ruote dove abbiamo vissuto 3 anni. Anche perché dopo mia moglie è rimasta incinta del mio terzo figlio Matteo. Volevo farla stare un po' più tranquilla. Però casa è sempre casa.
3: Matteo è arrivato dopo il terremoto, per fortuna, perché credo che se era piccolo non so come l'avremmo gestita la situazione.
1: L'arrivo di Matteo ci ha preso un po' di sorpresa.
0: Ce l'aspettavamo un fratellino perché gliel'avamo chiesto noi a mamma.
1: Diciamo che sia stata un po' sta svolta. E lì per lì sono rimasto un po'. Mi ha preso da sorpresa, che non mi aspettavo. Ho detto adesso questi già sono grandini. Invece è stato l'amore della vita, guarda. La cosa più bella che poteva venire. Poi è dolce. Lui ti aspetta qui davanti alla porta. Come passi, nonno ferma. O passo io, o passa il padre. Lui deve stare sui trattori. Ti chiede le cose che tu non riesci a dire no.
0: Per me nonno è un modello, da grande vorrei essere come lui, perché mi vedo come lui, perché lui ha molta pazienza, papà zero, io invece abbastanza.
3: Noi siamo diversi perché a lui piace molto più gli animali, il lavoro manuale, diciamo. A me invece piace molto stare a contatto con le persone perché secondo me sono più adatto. Il mio mio sogno è aprire un agriturismo con nonno qui nella zona per rimanere qui perché mi piace molto il territorio.
2: Come ne facciamo stasera?
3: Vari gusti, patate, margherita, bianca. Credo che poi non prenderò l'agrario come lui perché non mi piace molto questo lavoro, però credo che prenderò l'alberghiero.
1: Stefano è bravo, molto dolce, però gli devi stare un po' dietro, perché è ancora un po' più piccolino, ancora la sua mente vaga, magari sta facendo una cosa, con la mente pensa un'altra.
3: Nonno, quando mi chiedete di fare le cose, le inizio, solo che mi distraggo molto e quindi a volte non le porto a termine.
1: A volte magari una cosa gliela devi ricordare, però insomma nell'insieme diciamo fa anche lui la sua parte.
0: A me piace stare proprio alla stalla con nonno, perché alla stalla non penso a niente, penso a lavorare e basta.
1: Davide c'ha il carattere non come il mio, è un po' più capoccione, ecco. Lui decide di fare una cosa di testa sua, deve essere fatta di testa sua.
4: Se ti tende questa ti fa male, ti fa male, dai. Regge con una mano alla gamba.
5: Che vuoi reggere?
4: Lasciala.
5: Non è possibile la vincessa.
1: Io gli do i consigli, cerco di dirgli se è giusto, se è sbagliato. Tu che è bravo, mi segue molto, gli piace questo lavoro, almeno per il momento.
0: A me piace mettere a mangiare le bestie, mungere, invece stare a casa a studiare non mi piace.
1: Nell'insieme dobbiamo fare, non è che possiamo essere tutti studiosi.
0: Faccio il secondo anno delle superiori dell'agrario Ascoli e l'ho scelta perché mi piace il lavoro che fa nonno e vorrei continuare.
1: Adesso i ragazzi me li godo di più sicuramente. Perché a casa da noi ci vengono sempre. A volte quando sono a scuola, a volte la domenica stiamo pranzo insieme, a volte perché gli serve da fare una cosa o l'accompagno in qualche posto. Non riesce a dire di no. È una cosa bellissima.

Nell'antichità, la rivelazione di Dio agli uomini è stata trasmessa oralmente attraverso i secoli. Noè, Abramo, Giacobbe trasmisero la parola di Dio ai propri figli con lunghe conversazioni. Dal XIII secolo a.C., all'epoca di Mosè, compaiono le prime scritture bibliche, ma la maggior parte di esse vengono scritte tra il VI e il I secolo d.C. Raccolgono le antiche tradizioni orali del popolo ebraico, facilitando la loro trasmissione e il loro insegnamento. La maggior parte dei libri dell'Antico Testamento venne scritta in ebraico, la lingua originale degli israeliti, e alcune parti in greco e in aramaico. Ma col passare degli anni, non tutti gli ebrei capivano l'ebraico. Molti di loro erano stati esiliati e vivevano in città e villaggi di lingua greca. Per loro venne realizzata una nuova versione in greco, conosciuta come la versione dei 70, nella città di Alessandria, in Egitto, intorno al II secolo a.C. Non esistono altri libri dell'antichità di cui si conservino così tante copie, così precise e così antiche. Nel 1947, un pastore beduino fece una scoperta di enorme importanza per quanto riguarda gli studi biblici. In prossimità del Mar Morto, a Qumran, nascosti in una grotta lungo una delle falesie del deserto della Giudea, trovò alcuni vasi di terracotta. Contenevano copie manoscritte di quasi tutti i libri dell'Antico Testamento. Questi furono scritti dagli Esseni tra il II secolo a.C. e il 68 d.C., anno in cui il sito fu distrutto. Gli esperti provarono che il loro contenuto era identico alle copie conosciute del X e XI secolo d.C. Così furono in grado di dimostrare la precisione e l'affidabilità del lavoro degli scribi attraverso i secoli. Tra i manoscritti rinvenuti a Qumran possiamo trovare il rotolo di Isaia, il più lungo e meglio conservato fra tutti i rotoli del Mar Morto. Datato tra l'anno 125 e l'anno 100 a.C., misura più di 7 metri e contiene in 24 colonne il testo del profeta Isaia, praticamente completo. Nei 46 libri che compongono l'Antico Testamento ci viene raccontata la creazione del mondo e dell'uomo, il peccato originale e l'alleanza di Dio con il suo popolo. Raccontano anche la storia del popolo di Israele, attraverso la quale Dio prepara l'avvento del Messia Salvatore, Gesù Cristo. In questa storia possiamo distinguere tre tappe fondamentali. Quella di Abramo e dei patriarchi fino al XIII secolo a.C., quella di Mosè, l'alleanza del Sinai e l'arrivo nella Terra Promessa tra il XIII e il X secolo a.C., e quella di Re Davide e dei suoi successori dal X secolo fino all'avvento di Gesù Cristo. Sin dall'antichità, la divisione dei libri dell'Antico Testamento venne fatta nella maniera seguente. Il Pentateuco, composto dai primi 5 libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, raccontano la storia dell'umanità e del popolo di Israele, dalla creazione fino alla morte di Mosè. I 16 libri storici riassumono la storia del popolo di Israele dal loro arrivo nella Terra Promessa fino al dominio greco. Sono il Pentateuco, composto dai primi 5 libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Raccontano la storia dell'umanità e del popolo di Israele, dalla creazione fino alla morte di Mosè. I 16 libri storici riassumono la storia del popolo di Israele dal loro arrivo nella Terra Promessa fino al dominio greco. Sono i seguenti: Giosuè, Giudici, Samuele, primo e secondo libro, Re, primo e secondo libro,

0: fare l'educatore a brancaccio. Come giocare coi cuccioli di una leonessa.
1: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a brancaccio.
2: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
3: Pino, a brancaccio non cambia mai niente.
1: E se io non fossi all'altezza?
4: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
5: Non ci sono problemi.
6: Signore, aiutami!
7: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
8: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, domani in prima serata.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
10: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
13: Che bel telefono!
14: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
15: e godersi la vita!
14: Brondi, chi parla?
16: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
17: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance potrei scalare l'Everest!
18: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
19: L'Inespecialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
18: E ora si cambia marcia.
19: L'Inespecialist, speciali per te.
20: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
21: E allora? C'è Prill.
20: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
21: E allora? C'è Prill.
22: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
23: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
24: Ci sono mattine più pesanti di altre.
25: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
26: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
27: Eccoli, ve li ho trovati!
28: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
29: Di persona siete molto diversi da come siete nella foto.
30: Il digiuno, la preghiera.
28: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
29: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
31: Questa grazia non è adatta.
28: Che

0: C'è di sbagliato.
1: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
2: Non siamo angeli.
3: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
2: Questa sera in prima serata.
4: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11:00.

e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo, non è qui, è risorto. Aiutami, aiutaci Signore a scendere con te nel buio di coloro che sono in attesa, che gridano dal profondo verso di te. Aiutaci a portarvi la tua luce, aiutaci ad arrivare al sì dell'amore che ci fa discendere proprio così, salire insieme con te.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: glorioso l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, anche noi rimaniamo ai nostri debitori, e non abbandonate la tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.
3: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Abbiate fiducia. Guardiamo Maria, l'assunta. Lasciamoci incoraggiare alla fede e alla festa della gioia. Dio vince la fede apparentemente debole e la vera forza del mondo. L'amore è più forte dell'odio.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: invecchiare. Convincimi, Signore, che la comunità non compia alcun torto verso di me se mi va esonerando da responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio posto. Togli da me, Signore, l'orgoglio dell'esperienza fatta e il senso della mia indispensabilità, che io colga in questo graduale distacco dalle cose unicamente la legge del tempo e avverta in questo avvicendamento di compiti una delle espressioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della provvidenza. Fa, o Signore, che io riesca ad essere ancora utile al mondo, contribuendo con l'ottimismo e la preghiera alla gioia e al coraggio di chi è di turno nella responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo, in trasformazione, senza rimpianti sul passato, facendo delle mie sofferenze umane un dono di riparazione sociale. Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice e naturale, come un felice tramonto di sole. Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire quanto tu mi abbia amato e soccorso. Che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminato dal primo giorno di vita. Signore, aiutami ad invecchiare così. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Raid di Mosca al confine con l'Europa, ha colpiti un treno e una stazione di servizio. Dagli Stati Uniti Trump dice al presidente ucraino Zelensky di smettere di colpire le raffinerie in Russia. Escalation nel Mar Rosso, gli Houthi conquistano anche l'isola di Perim, migliaia di profughi yemeniti verso Gibuti. L'Arabia Saudita chiede l'intervento degli Stati Uniti. Leone XIV esorta a intraprendere la strada del perdono, libera e spazza via anche le nubi più fitte di conflitti, accuse, vendette che distruggono i rapporti e le famiglie e scatenano le guerre. La chiesa vicina alla gente di Niscemi, oggi il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, nella cittadina nissena, colpita dalla frana per incontrare famiglie, volontari e operatori Caritas. Entro un anno l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a prendere il controllo dell'intera internet, a lanciare l'allarme Dario Amodei di Anthropic, che suggerisce di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare rischi catastrofici. Buonasera, benvenuti alla TG 2000. Buonasera, e come avete sentito dai titoli, la guerra in Ucraina si è spostata sul confine polacco con i raid di Mosca che hanno colpito un treno e una stazione di servizio. Di questo ne parleremo nel corso del telegiornale. Ora andiamo a Niscemi, dal nostro inviato Fabio Bolsetta, per fare il punto sulla situazione nella città siciliana. A te Fabio.
1: Buonasera da Niscemi, ci troviamo di fronte alla zona rossa che

0: Da circa 7 mesi sigilla la parte del comune nisseno che è stata ferita dagli eventi franosi della metà e fine di gennaio. Il terreno è costantemente monitorato da tecnici e geologi, ma una nuova fessura di circa 60 metri aperta 5 giorni fa nel versante sud-est conferma che la frana di Niscemi continua a muoversi e oggi qui nella cittadina siciliana è giunto il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, per manifestare la vicinanza a nome della Chiesa italiana e ha incontrato le istituzioni locali che si sono riunite per l'occasione nell'aula consiliare di Niscemi, poi ha visitato la zona rossa che si trova alle nostre spalle per toccare con mano e manifestare prossimità alla popolazione colpita. Ma ascoltiamo insieme il significato di questa visita nelle parole che abbiamo raccolto dal cardinale Zuppi.
1: C'è un valore proprio soltanto della visita, c'è un valore in sé, di dire non vi dimentichiamo, qualche volta sappiamo che ci sono i titoli, poi una volta che sono finiti i titoli non sono neanche non finiscono anche i problemi anzi restano con l'amarezza di sentirsi anche più abbandonati, con di risposte che tardano. Ecco, quindi dire no, vi siamo vicini e cercheremo le risposte e anche che sappiamo che cosa significa quando non vengono. Lo dico per analogia, è come il terremoto, quando non si ricostruisce prevale l'inedia, la rassegnazione, la disperazione, non è presenta il conto, i ritardi hanno un prezzo. Per questo è soltanto la visita e dire vi siamo vicini per quello che possiamo insieme alle istituzioni chiaramente di fare il possibile perché si trovino le risposte, si avvino le risposte adeguate a un problema enorme come quello che si è manifestato.
0: E all'interno dell'aula consiliare di Niscemi 2 sono stati gli importanti annunci. Il primo da parte del vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, che ha presentato il prossimo avvio dell'erogazione di un contributo da parte della diocesi per tutte le persone che hanno perso l'abitazione nella città nissena. Ma soprattutto il secondo, quello presentato dal direttore di Caritas Italiana, Don Marco Pagnello, qui presente, che proprio nel comune alla popolazione ha annunciato che la Chiesa italiana sosterrà la costruzione delle scuole elementari di Niscemi. Un'opera segno non provvisoria ma definitiva e significativa per il futuro delle nuove generazioni della città ferita dalla frana. Ascoltiamo allora le sue parole e poi la linea da Niscemi tornerà allo studio a Roma.
2: Siamo qui con il sindaco e con tutta la comunità di Niscemi annunciare in maniera definitiva il nostro contributo come Chiesa italiana per costruire quelle che sono le scuole elementari, perché come sappiamo nell'ultima tragedia qui avvenuta le scuole, i bambini sono quelli che hanno perso il loro spazio per crescere e allora insieme alla protezione civile, insieme naturalmente al comune, insieme a tutte le realtà che si sono strette intorno a questo progetto, la Chiesa italiana dà il suo contributo.
3: Ma il nostro paese resta ad alto rischio frane e il dissesto idrogeologico è un fenomeno su cui occorre intervenire. Il servizio di David Murgia.
4: L'Italia frana. È la fotografia aggiornata della banca dati nazionale coordinata da ISPRA insieme a Regioni e Province Autonome che raccoglie e mappa gli smottamenti e i cedimenti conosciuti sul territorio italiano. Secondo infatti questa sorta di catasto nazionale delle frane, i numeri sono impressionanti. Sono oltre 684.000 le frane censite nel 2026. A giugno scorso erano 636.207. Un dato che restituisce la dimensione di un fenomeno ormai strutturale. Oggi sono 69.500 km² di territorio classificati a pericolosità da frana. In pratica è il 23% dell'intero territorio nazionale. quasi un quarto dell'Italia. E le aree considerate a pericolosità elevata o molto elevata, quelle classificate P3 e P4, rappresentano da sole il 9,5% del paese. Ma il dato forse più impressionante riguarda le persone. 5 milioni e 700 mila italiani vivono complessivamente in aree a rischio frana. E il dissesto idrogeologico nel suo insieme coinvolge ormai quasi tutta la penisola, 7.463 comuni, cioè il 94,5% dei comuni italiani, risultano interessati da frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera. Anche la geografia del rischio cambia molto da regione a regione. La Val d'Aosta è quella con la quota più alta di territorio interessato da frane, 18,6%. Subito dietro ci sono le Marche con il 18,1% e la Lombardia con il 16,2%. All'estremo opposto c'è invece la Puglia, dove la superficie interessata da frane si ferma allo 0,4%. Numeri molto diversi, ma una fotografia unica, quella di un paese in cui il dissesto idrogeologico non è più un'emergenza locale, ma è una questione nazionale.
3: E come anticipato, i raid russi non hanno risparmiato un treno e una stazione di servizio al confine polacco. Sfollato un convoglio che trasportava l'ex premier inglese Boris Johnson e altri diplomatici e consiglieri europei. Il servizio di Franco Rossi.
5: A corrente alternata, con episodi sporadici, non casuali, il conflitto tra Russia e Ucraina sfiora i confini NATO. Droni russi sono stati lanciati su un valico di frontiera tra Ucraina e Polonia, a 2 chilometri dal confine, nella regione della Volinia. È stata colpita una locomotiva di un treno. Un attacco deliberato, dichiara Zelensky, che denuncia altri lanci di droni su alcune stazioni di servizio di carburanti, sempre al confine polacco. Anche Odessa è stata attaccata. In molte regioni occidentali sono in corso interventi di ripristino a seguito dei raid notturni, dichiara ancora Zelensky. Il ministro degli esteri Sibia commenta: i barbari russi sono già alle porte di NATO ed Europa. E a confermare che l'allerta ai confini è alta, il decollo di alcuni caccia NATO in Lituania per un allarme droni. Ma era solo uno stormo d'uccelli. In mezzo ai quotidiani colpi reciproci sul campo, nella diplomazia si apre uno spiraglio. Mosca annuncia che il premier indiano Modi e quello cinese Xi hanno offerto il loro contributo per porre fine al conflitto. Una flebile luce confermata dalla dichiarazione del portavoce del Cremlino, Peskov. Non escludiamo di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Intanto, dal suo golf club di Dunberg, in Irlanda, Trump sollecita Zelensky a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe perché, dice, influenzano le forniture globali del greggio russo, facendo aumentare i prezzi.
3: Restiamo in Ucraina per raccontarvi una drammatica storia, quella di una madre di un soldato ucciso al fronte. Federica Margaritora.
6: Dietro i numeri ci sono persone e una di loro è il 29enne Yevgeny Ionov, colpito da un drone russo insieme ad altre 17 persone a Kiev il 20 agosto. La madre, Olena Stoina, osserva con dolore che la morte del figlio ha trasformato la sua famiglia in una di quelle statistiche di cui un tempo sentiva parlare solo nei notiziari di guerre lontane. Secondo l'ONU, in Ucraina ci sono stati almeno 437 civili uccisi e 2.610 feriti durante il mese di luglio. Con un aumento del 30% rispetto a giugno, è il bilancio più alto da maggio 2022. Kiev ha registrato il maggior numero di vittime civili, con 54 morti, seguiti da Kherson e Zaporizhia. Il giovane Ionov rientra nell'elenco. Subito dopo l'attacco, la madre ha girato un video e racconta che inizialmente si trovava fuori dal condominio e inquadrava la casa in fiamme. Mentre mio figlio bruciava dentro, dice, io filmavo perché pensavo che lo stessero salvando. Era bloccato qui e non riusciva a uscire. Ho gridato, la mamma è qui, la mamma è qui. In tanti hanno partecipato al funerale di Ionov, gettando un pugno di terra sulla bara prima del distacco definitivo.
3: In Medio Oriente ora, dove gli Houthi continuano la loro avanzata nello Yemen, nella notte raid contro una base saudita. L'allarme dell'ONU dice da luglio 76.000 gli sfollati. Il servizio di Ugo Scali.
7: Un nuovo fronte nella guerra, quello aperto dalla repentina avanzata nello Yemen degli Houthi, ribelli sciiti sostenuti dall'Iran. Si tratta di una pericolosa saldatura tra il blocco del traffico nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran continuano a prendere di mira i mercantili, e il controllo nel Mar Rosso da parte degli Houthi dello stretto di Bab al-Mandeb, crocevia di grande importanza per il transito delle petroliere dirette in Occidente. Un doppio stop che rischia di bloccare del tutto il flusso del greggio, le cui quotazioni la scorsa settimana sono tornate a viaggiare intorno ai $100 al barile. Tutto è precipitato nei giorni scorsi, con gli Houthi, che già controllavano gran parte del nord dello Yemen, inclusa la capitale Sana'a, e che con un'offensiva lampo hanno

0: raggiunto la costa. I guerriglieri rivendicano raid contro l'Arabia e l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per la produzione saudita che Riyadh ha deciso di chiudere temporaneamente. Gli arabi hanno chiesto a più riprese l'intervento statunitense, ma Trump per ora non ha dato il suo benestare. Confermato per domani il vertice in Oman tra rappresentanti dell'Iran, diversi stati del Golfo e dell'Iraq per affrontare la sicurezza di Hormuz e le condizioni della navigazione nella regione. In questo quadro, fa sapere l'Agenzia delle Nazioni Unite per le Migrazioni, cresce il dramma di quanti fuggono dalla guerra in Yemen. Oltre 2.000 persone sono fuggite in barca verso Gibuti. Spostandoci infine nella striscia di Gaza, resta drammatica la situazione per la popolazione e non si fermano i raid israeliani. Due palestinesi sono stati uccisi e altri 13 sono rimasti feriti in un attacco aereo a sud-ovest di Gaza City.
1: Il vertice dei BRICS di New Delhi si è concluso oggi con la presentazione da parte del presidente Xi Jinping di una serie di iniziative per accrescere la cooperazione tra le economie emergenti. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha avvertito che le crescenti tensioni geopolitiche stanno avendo un impatto sempre maggiore sui civili in tutto il mondo, esortando i paesi BRICS a rafforzare la cooperazione e il sostegno in tutto il sud del mondo. La Svezia al voto, urne aperte fino alle 20, esito incerto i sondaggi, gli ultranazionalisti al 20%, dicono gli svedesi, sono alle urne per eleggere i 349 membri del Riksdag. La corsa elettorale resta un testa a testa serrato, l'ex premier Magdalena Andersson tenta la rimonta, pur incontrando difficoltà a consolidare una coalizione con sinistra e verdi. Al termine dell'Angelus, Leone XIV rinnova le preghiere per le vittime degli attacchi terroristici di 25 anni fa a New York, per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. E in un momento in cui i conflitti e le violenze affliggono il mondo, lancia un appello a rinnovare l'impegno per la pace. Ce ne parla Pierluigi Vito.
2: Il perdono come valore fondamentale della vita cristiana. Nell'Angelus odierno Papa Leone recupera il tema chiave del Vangelo di questa domenica, un valore che Gesù non racconta solo a parole, ricorda il Papa, ma che testimonia con la vita fino all'ultimo, fino alla croce. E nella parabola evangelica di Matteo ci ricorda che dono e perdono sono la base della nostra esistenza.
3: Tutto ci è dato da Dio per puro amore. E nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Il perdono è indispensabile e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre.
2: Solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino, sottolinea il pontefice. Nella carità che dimentica e che guarisce, sperimentata da San Pietro nell'incontro con Cristo risorto, possiamo trovare la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore.
3: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary.
2: Nel dopo Angelus, Leone XIV dà spazio alla memoria degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, rammentando come nella preghiera possiamo invocare conforto per chi ancora soffre le ferite di tanta violenza e rinnovare l'impegno per la pace.
1: È aperta dalle ore 12 di oggi la camera ardente di Emma Bonino nella sala della Protomoteca. Ad accogliere la salma in Campidoglio Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre ai parenti della leader radicale. Martedì le esequie di Stato. Benzina e diesel continuano a salire e il governo cerca una soluzione per alleggerire il peso dei carburanti sui bilanci di famiglie e lavoratori. Tra le ipotesi allo studio torna quella di un bonus carburante da 100 euro, una tantum, destinato soprattutto alle fasce maggiormente colpite dai rincari. La misura non è stata ancora definita e restano da stabilire sia la platea dei beneficiari sia le modalità di erogazione. E con i continui rincari dei carburanti, magari qualcuno valuta il passaggio all'auto elettrica. Di Consum mette a confronto le spese delle due diverse propulsioni. Ce ne parla Alessio Orlandi.
4: Meglio il pieno tradizionale alla pompa o la spina attaccata alla colonnina? Con i prezzi di benzina e diesel ogni giorno più cari, Adiconsum, in un rapporto aggiornato ad agosto scorso, mette a confronto i costi di ricarica di un veicolo totalmente elettrico con quelli dei carburanti tradizionali su un percorso di 100 km. Scegliendo la tariffa domestica di ricarica o il roaming più conveniente sulla colonnina, in media 25 centesimi, per viaggiare in elettrico si spende 3,25 euro ogni 100 km. Una differenza netta rispetto alla benzina e al diesel che richiedono oltre 7 euro. Ma attenzione alle brutte sorprese, la convenienza non è affatto automatica. Chi viaggia senza pianificare, pagando tariffe a consumo alle colonnine pubbliche veloci, che hanno prezzi più alti, rischia di spendere fino a 10 o 11 euro per 100 km, azzerando ogni vantaggio rispetto a un motore termico. Calcolatrice alla mano, su base annua la spesa dell'elettrico è di 325 euro contro i 765 del diesel e gli 826 della benzina. Il passaggio alla batteria elettrica dunque conviene, ma per evitare brutte sorprese, la regola d'oro, sottolinea l'associazione dei consumatori, è monitorare i prezzi e sfruttare i canali di roaming più convenienti.
1: La diffusione delle piste ciclabili aumenta in Italia, ma tra nord e sud restano forti i divari. Marino Galdiero.
5: Dopo la crescita impetuosa al loro arrivo come possibilità alternativa per spostarsi per lo più in città, i monopattini perdono di anno in anno interesse tra gli italiani. Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da quest'estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Il Comune di Firenze ha già detto addio a questi mezzi di trasporto condivisi. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 km. Da segnalare inoltre la crescita del fotovoltaico e degli autobus a basse emissioni.
1: La prossima settimana inizierà con condizioni meteo nel complesso stabili e soleggiate grazie alla parziale influenza dell'anticiclone delle Azzorre. La fase di bel tempo però sarà breve. Da mercoledì una perturbazione in arrivo dal nord Europa porterà un peggioramento prima al nord e poi nei giorni successivi anche al centro e al sud. Al Festival del Cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Unknown della regista Meyer Toki, che si porta a casa anche la Coppa Volpi, andata alla protagonista Mathilde Arcel, che ha convinto tutti in questo film ambientato nella Danimarca del dopoguerra. Senza misure di sicurezza, l'intelligenza artificiale potrebbe controllare internet in 6 mesi. A lanciare l'allarme è il cofondatore e CEO di Anthropic, Dario Amodei. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
6: 6, al massimo 12 mesi e l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo totale di internet. Passano i giorni e le dichiarazioni di chi lavora nelle aziende leader del settore diventano sempre più apocalittiche. Appena 4 giorni fa Jacob Coxon, ex dipendente di Anthropic, aveva scritto sul suo profilo social che entro il decennio l'IA avrebbe potuto annientare l'umanità intera. Oggi, in un'intervista alla CNN, ha spiegato che quello che trova più spaventoso è che l'intelligenza artificiale venga utilizzata per rendersi più intelligente da sola, e ha anche avvertito che le aziende sono costrette a lanciarsi in una corsa sfrenata verso la creazione di una tecnologia letale. Coxon ha lavorato 3 anni all'allenamento dei modelli di AI, prima a OpenAI, quindi ad Anthropic. Secondo lui, nessuna delle due aziende si sta comportando in modo responsabile. Eppure Dario Amodei, a capo di Anthropic, in un'intervista di cui è stata diffusa un'anticipazione, afferma che senza un rallentamento nel giro di al massimo un anno, l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intera rete. Amodei si chiede a chi gioverebbe un progresso tanto rapido. Elon Musk e Sam Altman, numero uno di OpenAI, hanno condiviso l'appello di Amodei sul rallentamento dello sviluppo dell'IA.
1: Ancora Andrea Chimi Antonelli. Dopo l'impresa a Monza di 7 giorni fa, il pilota italiano della Mercedes vince

0: vince anche il primo Gran Premio di Spagna a Madrid, trionfando in una pista difficile al termine di una gara intensa e condotta con grande intelligenza. Secondo, Max Verstappen, a chiudere il podio invece Lando Norris. Quarto, Charles Leclerc, mentre Hamilton si è ritirato per un problema al freno già al settimo giro. È tutto per questa edizione, ora la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45, a più tardi.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
2: Domenica, al nord alta pressione. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Lieve aumento termico. Al centro, pressione in aumento. Giornata con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo gradevole. Al sud, la pressione è in aumento. In questa giornata il tempo sarà più instabile soltanto sulla Sicilia centro-meridionale. Altrove avremo un cielo a tratti nuvoloso. Vediamo ora la tendenza per lunedì.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Macchie scure dopo l'estate?
6: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
5: Io valgo. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Dal 10 al 23 settembre, pasta di Vella, formati assortiti da 1 kg a 89 centesimi.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir, è unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
11: Che bel telefono!
12: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
13: e godersi la vita.
12: Brondi, chi parla?
14: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
16: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
17: Adam, torna subito qui!
15: Anche tu hai paura di me?
16: No, ho paura di me.
15: Cammini tutto il giorno, non hai niente. Eppure dai tutto te stesso. Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati. E ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
18: Dal 24 settembre, al cinema.
19: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
20: Eccoli, ve li ho trovati!
21: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
22: Di persona siete molto diversi da come siete nella folla.
23: Il digiuno, la preghiera.
21: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
22: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
24: Questa grazia non è adatta.
21: Che c'è di sbagliato?
0: Mi benedica, padre. Sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
4: Non siamo angeli.
2: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
4: Questa sera in prima serata.
9: Per me la vita comincia e non finisce mai.
23: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
24: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
25: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
26: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
4: Soul, questa sera alle 21.05.
27: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
28: bellissima.
27: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
29: Pino, devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale.
30: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
31: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
32: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
33: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
31: E se io non fossi all'altezza?
34: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
35: Non ci sono problemi.
36: Signore, aiutami!
37: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
4: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, domani in prima serata.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
38: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
39: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
38: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
40: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
38: Io ti amo, Maria Vittoria.
39: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
38: Non sono altro che un poveraccio.
39: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
41: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, qui presenti in questo santuario dedicato a Maria, Madre della Speranza, e a tutti quanti voi, fratelli e sorelle che ci seguite attraverso TV 2000, saluto di pace da questo luogo francescano, mariano. Un saluto soprattutto alle persone anziane, le persone sole, a chi ci segue dalle carceri, dagli ospedali, dalle case di cura, o semplicemente dalle persone anziane che sono solo e sole a casa e che trovano in questa celebrazione una parola di speranza, una parola che rafforza i nostri cuori, il nostro cammino di fede. È con gioia che celebriamo insieme il giorno del Signore, la Pasqua della settimana. Insieme oggi mettiamo davanti all'altare le nostre vite, il nostro cammino, le nostre cadute, i nostri successi, e insieme ci diciamo che anche se siamo lontani, magari chi ci segue dal nord Italia, chi dalle nostre zone, chi dalle isole, condividiamo tutti la stessa fede, tutti abbiamo come maestro l'unico Signore che da questa croce rinnova il suo perdono. E allora all'inizio di questa celebrazione vogliamo umilmente riconoscere i nostri peccati, presentare a Dio le nostre fragilità e invocare con fiducia la sua misericordia. Signore, che alla donna

Catrice, hai donato la tua misericordia. Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso. Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio,

0: Preghiamo. O Dio, che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga

0: secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato.

Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, abbiamo ascoltato domenica scorsa. Oggi Gesù inizia quasi con le stesse parole. Il Vangelo ci aiuta a vivere la vita di ogni giorno. Pietro dice a Gesù: se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Il perdono, cari fratelli e sorelle. Tante volte ci riempiamo la bocca, diciamo anche noi, forse molto meno di Pietro, perché Pietro già è stato generoso. Perché allora si prevedeva di perdonare massimo 3 volte. Pietro fa un atto di generosità verso Gesù, dice 7, più del doppio. E noi forse nella nostra vita diciamo: ma io ho perdonato 1 volta, ho perdonato 2. Mica sono Dio. Oppure qualche altra volta diciamo: perdono, ma non dimentico. Abbiamo tanti esempi, magari un fatto di cronaca, in televisione. Forse la prima domanda che i giornalisti fanno a un genitore di una persona assassinata: perdoni quello che hanno fatto a tuo figlio? Non c'è nessuno di noi che possa essere escluso dal perdonare e dall'essere perdonati. Perché viviamo in un mondo dove tante volte ci sono conflitti in famiglia, al lavoro, nelle nostre comunità ecclesiali. Ogni giorno noi abbiamo bisogno di vivere il perdono. Ma non come lo intende Pietro, lo capirà più avanti. Perché ancora una volta Pietro si chiede quanto deve essere buono con gli altri. Se un fratello commette una colpa contro di me, non si mette in gioco. Eppure lo stesso Pietro dovrà essere perdonato da Gesù. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro sa che cosa significa essere perdonato. Pietro sperimenterà che perdonare l'altro è esperienza di un perdono ricevuto. Io posso perdonare un fratello se riesco a sperimentare quell'amore che il Signore senza limiti mi dona, perché così Dio ci ama. Quando Gesù risorto poi apparirà a Pietro, non gli punterà nessun dito, non dirà a Pietro: vuoi essere perdonato, ma dirà a Pietro: mi ami tu. Ciò che muove il perdono
è l'amore. Quell'amore fino alla fine. Che cosa fa Gesù sulla croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La croce diventa il luogo dove il perdono, possiamo dire, fa germogliare la speranza.

ci troviamo in questo santuario dedicato alla Madre della Speranza. E mi sembra bello affiancare il perdono alla speranza. Noi tante volte diciamo la speranza è l'ultima a morire, e invece non è così, perché la speranza è Gesù Cristo, e la speranza è Gesù risorto che ha vinto la morte, ovvero la speranza non muore mai. Allora ogni volta che io offro il perdono, non faccio un piacere all'altro. Anche questa volta ti ho perdonato. Anche questa volta ho abbassato la testa. Anche questa volta ho fatto io un gesto verso di te. Ogni volta invece che noi perdoniamo, diamo a noi stessi la possibilità di vivere amando. Chi non perdona significa che non ha sperimentato la bellezza di essere perdonati. E chi di noi, cari fratelli e sorelle, può presentarsi davanti a Dio? Perché se ci presentiamo gli uni davanti agli altri, siamo molto facili a costruire e a mettere maschere, a presentarci per quello che non siamo. Ma davanti a Dio, un Dio che non giudica, un Dio che abbiamo ascoltato nel Salmo, perdona tutte le colpe, un Dio che non tiene mai conto del nostro peccato, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Davanti a Dio possiamo essere noi stessi, e chi di noi può aver paura di un Dio che ci ama, che ci perdona? E quindi presentarci per quello che siamo e dire: Signore, quanto Tu hai misericordia di me. Quante volte il mio cuore è stato egoista, quante volte ho sbagliato verso di te, quante volte non ho messo il bene comune al centro della mia esperienza, quante volte io ho vissuto come quest'uomo della parabola che aveva un debito enorme, gli doveva al re 10.000 talenti. Quest'uomo doveva vivere 200-300 anni per saldare questo debito. Incalcolabile, come incalcolabile è l'amore di Dio, come incalcolabile è il suo perdono. Doveva essere venduto lui con la moglie e i figli. E anche quando lui lo supplica, il Signore, e dice: ti restituirò ogni cosa, lo sta prendendo in giro, perché non può certamente restituire un debito così grande. E allora il Signore ebbe compassione, gli condonò il debito, il Signore lo perdonò, il Signore gli disse: ricomincia, non pensare al passato. Questa stessa persona, non il giorno dopo, non dopo qualche ora, immediatamente incontra a sua volta un altro uomo che aveva un debito piccolissimo con lui, ma non usa la stessa misericordia che ha ricevuto. Quest'uomo non gioisce neppure di quello che il Signore gli ha condonato. Il perdono ricevuto non lo gode, perché ha negli occhi, ha nel cuore, ha nella mente quella sete di rivalsa verso un qualche cosa che è di poco conto rispetto a quello che lui doveva al padrone. E allora non ha pietà. Ascolta le stesse parole che lui ha detto al re: abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Ma non volle. Due pesi e due misure. Fratelli e sorelle, perché noi non riusciamo a godere di questa misericordia di Dio, di questo perdono di Dio, per poterlo poi donare agli altri? Quante volte

Confessiamo sempre lo stesso peccato perché non riusciamo a comprendere che davvero il Signore è misericordia e amore, cancella le nostre colpe. Qualche anno fa mi trovavo in un quartiere difficile di Napoli e fuori la chiesa io incontrai un giovane e lo invitai ad entrare. Lui disse: padre, non posso entrare in chiesa perché quello che faccio io in questa piazza è qualcosa di molto grave. Era un malavitoso, era lontano da Dio. E anche dinanzi al mio invito a dire entra, perché il Signore usa misericordia verso tutti, perché chi sperimenta il perdono di Dio inizia un cammino di conversione vera. Qualcuno lo ha scritto: chi perdona inizia a cambiare. Possiamo dire: chi perdona inizia a vivere, chi perdona riaccende nel cuore la speranza. E noi siamo annunciatori di questa speranza, di un Dio che ci perdona, di un Dio che ci ama, di un Dio che ci chiede semplicemente di essere come Lui. Questo è il motivo per cui dobbiamo perdonare, per essere come Dio. Se non perdonerete di cuore, neanche Dio vi perdonerà. Ci autocondanniamo. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fratelli e sorelle, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo con le nostre labbra? O anche noi, come quest'uomo dai 10.000 talenti in debito, prendiamo in giro il Signore e diciamo: ti restituirò tutto. Diciamo: Signore, tu intanto perdonami, perché anche io perdono agli altri. Ma vi dicevo poc'anzi che ci possiamo prendere in giro tra di noi, ma non possiamo prendere in giro il Signore. Oggi il Signore ci annunzia il suo cuore grande, pieno di amore per noi, disposto a perdonarci sempre. E che bello quello che ci disse un giorno Papa Francesco: chi sono io per condannare? Noi non siamo nessuno per condannare nessuno, ma noi abbiamo il potere che il Signore ci dà di donarci il perdono reciproco, di accogliere il perdono di Dio per trasmettercelo tra di noi, per vivere in quell'amore che fa vivere, in quell'amore che dà vita. Chi non sperimenta il perdono è morto. Lo abbiamo ascoltato anche da San Paolo. Moriamo in questo peccato di chiusura. Il perdono ci fa vivere, il perdono riaccende la speranza. Che ciascuno di noi possa sperimentare il perdono di Dio verso i nostri peccati, verso le nostre mancanze. Poi è un cammino di conversione. Partiamo dall'amore grande di Dio per noi, per poterci ogni giorno poi impegnare per restituire questo amore gratuito, questo dono grande, perdono. E sappiamo bene quante anche canzoni ci sono, moderne, sul perdono. Che ciascuno di noi possa accogliere questo dono grande che Dio fa a ciascuno di noi per vivere nell'amore, per riaccendere la speranza. Amo.

0: Fratelli e sorelle, l'amore di Cristo ha raggiunto i nostri cuori e ci chiede di vivere il Vangelo nella carità ogni giorno della nostra vita.
1: Diciamo insieme: Signore, aiutaci ad amare.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché i ministri del Vangelo siano persone riconciliate e aperte al perdono fraterno e alla comunione. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci.
1: Perché le nazioni procedano a un effettivo disarmo e i leader mondiali scelgano la via della diplomazia e del dialogo, anziché della violenza. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché la parola di Dio sia nutrimento delle nostre vite e fonte di speranza nelle nostre comunità. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché impariamo a perdonarci gli uni gli altri e a sostenerci nelle difficoltà e nelle prove della vita. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
1: Perché le nostre comunità e famiglie siano un luogo autentico di fraternità, di accoglienza, di misericordia. Preghiamo.
2: Signore, aiutaci ad amare.
0: Onnipotente, altissimo e buon Signore, Re che non tiene registri, bellezza che non fa calcoli, ricchezza che si fa povertà per non lasciarci debitori, ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo chiuso gli occhi al fratello, per ogni volta che abbiamo stretto il pugno per i nostri 100 denari, dimenticando i 10.000 talenti che tu ci perdoni ogni giorno. Siamo i contabili del nulla che bussano al tuo oceano che si dona. Perdonaci, amore non amato, se contiamo le briciole mentre tu semini le stelle. Svestici, Signore, da questa armatura di orgoglio. Donaci la grazia di essere mendicanti alla tua ombra, la libertà di chi non ha nulla da rivendicare. Trasforma i nostri occhi in sorgenti, perché nessuno, per quanta possa averci offeso, dopo aver incrociato il nostro sguardo, vada via senza aver bevuto il profumo del tuo perdono. E se ci fosse ferite che mille volte ci facessero del male, fa che questi nostri fratelli possiamo amarli mille e una volta ancora. Per questo spezza le bilance del nostro cuore e sii tu la nostra misura, il 70 volte 7, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vito, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito, quello Spirito che è potenza nella nostra vita per farci dire gli uni gli altri: ti perdono perché ti voglio bene, perché voglio vivere io e voglio far vivere te. Con questi sentimenti chiediamo a Dio di farci sperimentare la bellezza di essere noi i primi destinatari di un perdono che viene dall'alto, e diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ai nostri debiti, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace e del perdono, scambiamoci anche noi un gesto di riconciliazione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Ci affidiamo alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, sino alla fine. Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vuoi vivere? Perdona. Vuoi morire? Resta chiuso nel tuo cuore, senza aprirti alla grazia di Dio. La celebrazione che abbiamo vissuto sia per noi, fratelli e sorelle, motivo di gioia per cantare nella vita l'essere perdonati da Dio. Andate in pace. Buona serata a tutti.

0: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
1: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
2: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre, con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891-91-11.
7: Che bel telefono!
8: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice! Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
7: e godersi la vita!
8: Brondi, chi parla?
9: La la la la la la la la la la la.
10: Nei bastoncini di verdure Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
11: Ci sono mattine più pesanti di altre.
12: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
13: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Linee Specialist, speciali per te.
15: Ma il colesterolo?
16: Dai, la parmigiana è verdura.
17: Con il colesterolo non si scherza.
18: Prova Danacol.
19: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
18: Basta scuse, prova Danacol.
19: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
20: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
21: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
22: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità.
23: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
24: Che favola!
25: Basta un penny!
26: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
27: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
28: Bellissima.
27: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11.
1: Eccoli, ve li ho trovati!
3: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
4: Di persona siete molto diversi da come siete nella folla.
5: Il digiuno, la preghiera.
3: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
4: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
6: Questa grazia non è adatta.
5: Che c'è di sbagliato?
4: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore. Deve aiutarmi.
0: Non siamo angeli.
6: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
0: Questa sera in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata, per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra passante, a te ricordiamo, noi enti figli di Eva, a te sospiriamo,
0: gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdona.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo, orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci erano sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te lavora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità, e si vede, prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: Spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Buonasera.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere

0: La nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia.

0: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
13: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
14: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
13: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
14: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: In prima visione TV.
18: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
19: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
18: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
20: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
18: Io ti amo, Maria Vittoria.
19: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
18: Sono altro che un poveraccio.
19: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
21: Andrei a stare in convento.
17: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
22: Eccoli, ve li ho trovati!
23: Sceriffo, sono padre Brown e padre Riley.
24: Di persona siete molto diversi da come siete nella folla.
25: Il digiuno, la preghiera.
23: Oggi una benedizione speciale. Padre Brown la vuole dare lei per noi.
24: Siate gentili con gli stranieri, perché qualche volta anche voi sarete stranieri.
26: Questa grazia non è adatta.
27: Che c'è di sbagliato?
24: Mi benedica, padre, sono un grande peccatore, deve aiutarmi.
17: Non siamo angeli.
26: C'è qualcosa che proprio non va in lei.
17: Questa sera in prima serata.

0: mondiale. I maggiori produttori americani di questa tecnologia lanciano l'allarme, rischio reale che ci sfugga di mano e minacci l'umanità. Trump critica le forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo. Droni russi colpiscono un treno diretto a Kiev da Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio al confine. I barbari russi sono già alle vostre porte, dice il ministro degli esteri ucraino. La Chiesa vicina alla gente di Niscemi, oggi presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, nella cittadina nissena colpita dalla frana per incontrare famiglie, volontari e operatori Caritas, ha annunciato l'aiuto economico per ricostruire le scuole del paese. Lacrime, commozione e musica, trionfo in Francia per il ritorno in scena di Céline Dion più di 6 anni dopo il suo ultimo concerto e dopo la diagnosi di una malattia neurologica incurabile. 20:46 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Allo spettro di un'intelligenza artificiale fuori controllo, inquieta i maggiori produttori americani di questa tecnologia che per una volta sono tutti d'accordo, chiedono di rallentarne lo sviluppo. Caterina Dall'Oglio.
1: 6, al massimo 12 mesi e l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo totale di Internet. Passano i giorni, le dichiarazioni di chi lavora nelle aziende leader del settore diventano sempre più apocalittiche. Appena 4 giorni fa Jacob Coxon, ex dipendente di Anthropic, aveva scritto sul suo profilo social che entro il decennio l'IA avrebbe potuto annientare l'umanità intera. Oggi, in un'intervista alla CNN, ha spiegato che quello che trova più spaventoso è che l'intelligenza artificiale venga utilizzata per rendersi più intelligente da sola, e ha anche avvertito che le aziende sono costrette a lanciarsi in una corsa sfrenata verso la creazione di una tecnologia letale. Eppure Dario Amodei, a capo di Anthropic, in un'intervista di cui è stata diffusa un'anticipazione, afferma che senza un rallentamento nel giro del massimo un anno, l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intera rete. Amodei si chiede a chi gioverebbe un progresso tanto rapido. Come lui si sono espressi pubblicamente gli altri 2 tecnoligarchi, Musk e Altman. Di segno opposto le parole di Donald Trump, che ha bollato come forze negative i tentativi di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Siamo in vantaggio rispetto alla Cina, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, ha dichiarato il presidente americano. Il dibattito sulla sicurezza arriva dopo le rivelazioni secondo cui l'Iran avrebbe usato i modelli di Anthropic per scopi militari. Teheran avrebbe sfruttato modelli sviluppati da Claude per individuare posizioni di navi, personale militare e aerei statunitensi. In un raid iraniano in una base USA in Giordania sono stati uccisi 3 soldati americani. Non è stato confermato il legame diretto, ma resta una coincidenza sospetta.
0: Ucraina, raid russi su un treno diretto in Polonia e su una stazione di servizio al confine. Poco prima era passato un convoglio su cui viaggiavano consiglieri europei. Il servizio di Franco Rossi.
2: Varsavia è in allarme. Dopo aver convocato i vertici della sicurezza, il premier polacco Tusk dichiara che un drone russo ha colpito il territorio ucraino a soli 800 metri dal confine con la Polonia. Gli attacchi di Mosca si intensificheranno nelle prossime settimane, avverte, e l'escalation potrebbe coinvolgere anche la Polonia. Droni russi hanno attaccato un valico di frontiera tra i 2 paesi, colpendo una locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, al confine, nella regione di Volinia. L'attacco ha costretto all'evacuazione dei passeggeri, ma un altro treno è stato coinvolto e sul convoglio viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania e Francia di ritorno da Kiev. Il treno subito fermato e poi ripartito dopo il cessate allarme. Gli attacchi russi vicino al confine polacco rappresentano contro un'escalation nella guerra da parte di Mosca, così da Kiev il ministro degli esteri polacco Sikorski, che chiede di raddoppiare il sostegno all'Ucraina. Lo fa in una conferenza stampa con l'omologo ucraino Sibiya, che ha parlato di barbari russi ormai alle porte della NATO. Intanto sembra aprirsi uno spiraglio nei negoziati per la fine del conflitto. Mosca annuncia che il premier indiano Modi e quello cinese Xi hanno offerto il loro contributo. Una flebile luce confermata dalla dichiarazione del portavoce del Cremlino Peskov, che non esclude colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre.
0: Il vertice dei BRICS di New Delhi si è concluso oggi con la presentazione da parte del presidente cinese Xi Jinping di una serie di iniziative per accrescere la cooperazione tra le economie emergenti. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha avvertito che le crescenti tensioni geopolitiche stanno avendo un impatto sempre maggiore sui civili in tutto il mondo e ha esortato i paesi BRICS a rafforzare la cooperazione e il sostegno in tutto il sud del mondo. Al termine dell'Angelus, Leone XIV rinnova le preghiere per le vittime degli attacchi terroristici di 25 anni fa a New York, per coloro che portano le ferite di quel tragico giorno. E in un momento in cui i conflitti e le violenze affliggono il mondo, lancia un appello a rinnovare l'impegno per la pace. Sentiamo Pierluigi Vito.
3: Dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Nell'Angelus odierno, Papa Leone recupera il tema chiave di questa domenica, come tratteggiato nella parabola evangelica di Matteo.
4: Tutto ci è dato da Dio per puro amore e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Il perdono è indispensabile. E se manca, non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre.
3: Solo il perdono libera e riporta la luce, anche laddove la povertà materiale e morale dell'uomo ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino, sottolinea il pontefice. E se in piazza San Pietro c'è chi guarda domani al compleanno del Papa, dopo l'Angelus, Leone XIV torna qualche giorno fa.
4: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary.
3: Usa la lingua della sua terra natia, Robert Francis Prevost, per fare memoria degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 contro l'America, rammentando come nella preghiera possiamo invocare conforto per chi ancora soffre le ferite di tanta violenza e rinnovare l'impegno per la pace.
0: Se sono scomparsi i titoli dai giornali, non sono scomparsi i titoli nel nostro cuore. Portiamo a Niscemi la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, oggi in visita a Niscemi. L'inviato Fabio Bolzetta.
5: Il terreno è costantemente monitorato, ma la nuova fessura di circa 60 metri, aperta 5 giorni fa nel versante sud-est, conferma che la frana, che ha ferito 7 mesi fa Niscemi, continua a muoversi. Nel comune nisseno è giunto oggi il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, per manifestare la vicinanza della Chiesa italiana. L'incontro con le istituzioni nell'aula consiliare, poi la visita nella zona rossa e la prossimità con la popolazione colpita.
6: C'è un valore proprio soltanto della visita, c'è un valore in sé. Di dire non vi dimentichiamo, qualche volta sappiamo che ci sono i titoli, poi una volta che sono finiti i titoli non so neanche non finiscono anche i problemi anzi restano con l'amarezza di sentirsi anche più abbandonati, con di risposte che tardano, ecco, quindi dire no, vi siamo vicini e cerchiamo e cercheremo le risposte e anche che sappiamo che cosa significa quando non vengono.
5: Il segno visibile di una presenza operosa e costante, portata avanti sin dall'inizio dall'emergenza da Caritas Italiana e ora con un nuovo impegno concreto di aiuto.
7: Siamo qui per, con il sindaco e con tutta la comunità di Niscemi, annunciare in maniera definitiva il nostro contributo come Chiesa Italiana per costruire quelle che sono le scuole elementari, perché come sappiamo nell'ultima tragedia qui è avvenuta, le scuole, i bambini sono quelli che hanno perso il loro spazio per crescere. E allora insieme alla Protezione Civile, insieme naturalmente al Comune, insieme a tutte le realtà che si sono strette intorno a questo progetto, la Chiesa italiana dà il suo contributo.
0: La Svezia al voto, urne chiuse alle 20 ed esito incerto. David Murgia.
8: La Svezia sceglie oggi non soltanto un nuovo Parlamento, ma anche se chiudere le porte del governo all'estrema destra. Dalle 8 di questa mattina, infatti, oltre 8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i 349 seggi del Riksdag. Il partito

0: socialdemocratici nettamente favorito è l'esito degli exit poll, secondo cui i socialdemocratici, ora l'opposizione, avrebbero conquistato il 28,4% dei voti, un risultato che lo confermerebbe di gran lunga come prima forza politica del paese, anche se in calo rispetto al 30,3% ottenuto nelle elezioni del 2022. Ma il dato politicamente più importante riguarda i due schieramenti. Sempre secondo questa rilevazione, il blocco di centrosinistra formato da socialdemocratici, verdi, sinistra e partito di centro raggiungerebbe complessivamente il 51,3% contro il 46,8% delle forze che sostengono l'attuale maggioranza di destra. Se i numeri venissero confermati dallo scrutinio, per il premier conservatore Kristersson si profilerebbe la perdita del governo dopo 4 anni. Resta soprattutto da capire il peso dei democratici svedesi di Ekson, il partito anti-immigrazione, che negli ultimi 4 anni ha sostenuto dall'esterno il governo. Ma attenzione, quelli diffusi finora sono exit poll e non risultati ufficiali.
1: Benzina e diesel continuano a salire e il governo cerca una soluzione per alleggerire il peso dei carburanti sui bilanci di famiglie e lavoratori. Tra le ipotesi allo studio torna quella di un bonus carburante da 100 euro, una tantum, destinato soprattutto alle fasce maggiormente colpite dai rincari. La misura non è stata ancora definita e restano da stabilire sia la platea dei beneficiari sia le modalità di erogazione. Eco bonus al 65%, allo studio un incremento degli sconti fiscali in caso di spese per l'efficientamento energetico, ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Per incrementare l'efficientamento energetico delle abitazioni potrebbe tornare l'ecobonus. Il governo, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, starebbe pensando non a un nuovo incentivo, ma al ritorno al 65% del vecchio bonus attualmente al 50%. Il provvedimento, limitato agli appartamenti principali, riguarderebbe, tra le altre cose, finestre, pompe di calore e cappotti termici. Per gli altri immobili, invece, resterebbe una detrazione più bassa, intorno al 36%. L'ecobonus al 65% rientrerebbe nel margine di flessibilità di bilancio, pari a circa 14 miliardi di euro, che il governo ha chiesto alla Commissione europea nell'ambito delle spese per la transizione energetica e la difesa. Secondo i dati Enea 2025, le opere che negli anni scorsi hanno assorbito la quota maggiore degli investimenti sono state quelle per la sostituzione degli infissi, con circa 2 miliardi di euro, seguiti da interventi di coinventazione e dalle pompe di calore, compresi alcuni impianti di aria condizionata. Non c'è ancora una stima effettiva della misura, bisognerà aspettare la legge di bilancio. Il costo sarà più chiaro una volta definita la platea dei beneficiari e gli interventi ammessi. Non è escluso neppure un ampliamento delle opere incentivabili.
1: Continuiamo a occuparci del caldo che ha stretto tutta l'Europa in questa estate torrida. Colpito il settore agricolo e in particolare in Francia, dopo le ondate di calore, la produzione vinicola è ai minimi rispetto agli ultimi 30 anni. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: Non è soltanto il clima. La vendemmia nera del 2026 arriva dentro una crisi già aperta, fatta di consumi in calo, vigneti espiantati e sovrapproduzione. A questo si sono aggiunti caldo estremo e siccità che hanno spinto la produzione verso uno dei livelli più bassi degli ultimi 30 anni. Secondo il Ministero dell'Agricoltura d'Oltralpe, quest'anno la Francia produrrà circa 33 milioni e 900 mila ettolitri di vino, il 6% in meno rispetto al 2025. Si tratta del terzo raccolto debole consecutivo dopo 2 annate già deludenti. A pagare il prezzo più alto è lo Champagne, dove la produzione è destinata a dimezzarsi rispetto allo scorso anno, ma le difficoltà interessano anche altre grandi aree vitivinicole francesi, dalla Borgogna alla Loira. Quest'anno il colpo più duro è arrivato con i mesi di caldo record e siccità prolungata che hanno compromesso la produzione. Il problema però affonda le radici più lontano. In Francia si beve sempre meno vino e il calo dei consumi ha contribuito negli ultimi anni a creare un eccesso di offerta. Per riequilibrare il mercato, molti produttori hanno ridotto le superfici coltivate o estirpato una parte dei vigneti. Il settore si ritrova così stretto in una contraddizione. Da una parte meno domanda e la necessità di produrre meno, dall'altra caldo e siccità che rendano anche quel raccolto più difficile e imprevedibile. E mentre Parigi mette sul tavolo oltre 1 miliardo di aiuti per il settore agricolo, resta aperta la questione più difficile, non solo quanto vino riuscirà a produrre la Francia, ma quanto mercato ci sarà per venderlo ancora.
1: Dalla Torre di Pisa a Colle Maggio, all'Aquila, i monumenti fatti di Lego. Alessandra Camarca.
4: Quando il mondo del gioco incontra l'arte, è lì che possono nascere opere incredibili. È il caso delle creazioni dell'artista sardo Maurizio Lampis, che con i mattoncini Lego riproduce i monumenti italiani. Per vederle da vicino, l'occasione la offre la città dell'Aquila, che ospita l'esposizione dei monumenti italiani in mattoncini. Nel foyer del Cinema Teatro Z, nell'ambito dell'inaugurazione di Abruzzo Immaginarium, sono esposte le riproduzioni della Torre di Pisa, della Fontana di Trevi e in particolare della Basilica di Colle Maggio, che spicca nel capoluogo d'Abruzzo. Quest'ultima rappresenta l'opera più recente del progetto di Lampis, volto a costruire un'Italia in miniatura attraverso le sue architetture più iconiche.
5: Credo di aver fatto un discreto lavoro, ci ho impiegato 7 mesi, sono 90.000 mattoncini. Quindi uno studio praticamente fatto tutti i giorni tramite Wikipedia, le foto che ho reperito su internet, per cercare di riprendere fedelmente tutte le gli ornamenti, i capitelli, i rosoni della chiesa.
4: Il processo creativo di Maurizio Lampis si distingue per un approccio artigianale e intuitivo. La progettazione avviene attraverso l'osservazione diretta dei monumenti, procedendo senza l'ausilio di software. Nessun mattoncino viene prodotto appositamente per una singola opera. Lampis effettua ogni mese nuovi ordini di materiale tra i pezzi disponibili, seleziona quelli che possono adattarsi al progetto. Anche da questo limite che prende forma la costruzione, occorre trovare tra colori e dimensioni già esistenti la soluzione capace di restituire un arco, una parete o un dettaglio della facciata.
1: Trionfo alla Plenitude Arena per l'attesissimo primo show dei 16 previsti per il grande ritorno in scena di Céline Dion. Ugo Scali.
6: Avevo promesso di non piangere, ma non mantengo le promesse. Céline Dion è tornata, felice, emozionata più che mai per aver potuto riabbracciare, dopo ben 6 anni, il suo pubblico che non l'ha mai dimenticata e che sognava prima o poi di poter assistere ancora ad uno dei suoi grandi recital. È successo alla Plenitude Arena a Nanterre, nella periferia di Parigi, davanti a circa 35.000 spettatori. La cantante canadese, 58 anni, che soffre di una rara malattia neurologica chiamata sindrome della persona rigida, è tornata dopo il lungo stop più in forma che mai, con una serata durata 2 ore e 20 minuti. Le sue lacrime di gioia hanno fatto presto il giro del mondo nella prima di una serie di serate che la vedranno protagonista in questo mese a ottobre e ancora nel maggio del prossimo anno, sempre nella capitale francese, in tutto 16 recital sold out. Parlando della sua nuova vita, Céline Dion ha confidato: la strada è stata difficile, il viaggio è durato più del previsto, confermate impreviste lungo il percorso, ma ho resistito. E ho trasformato la convivenza con la malattia con la mia ragione di vita.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, lavica le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Che bel telefono!
7: È più di un telefono, è Brondi Amico Super.

0: Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita.
0: Brondi, chi parla?
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol.
6: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
9: Dal 10 al 23 settembre pasta di Vella, formati assortiti da un chilo a 89 centesimi.
10: Che favola!
8: Basta un penny.
11: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
12: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
13: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
14: Quanto è bella! Guardatela
15: bellissima.
14: Qui!
13: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
16: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, domani alle 11:00.

0: Federico Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
1: Guidavo i camion perché avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi e quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
0: E le sono servite?
1: Tantissimo. Sì, Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco per esempio chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. Sì. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa...
0: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
1: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
0: Soffri di più.
1: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
0: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Che non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
1: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però, secondo me, aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito, e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
0: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
1: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
0: certo.
1: In giro succede che gli uomini arretrano per paura. E quindi questo alla fine non crea mai aperture.
0: Lei è un grande appassionato, è un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
1: Ah, sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne... inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
0: E grazie ad Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea, Caproni, Zanzotto.
1: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me era una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane a volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
0: Continua a leggere, a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario diserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
1: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
0: La tenoce, c'è poca poesia da raccontare, no, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
1: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che avevo appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
0: spieghiamo
1: il decalogo.
0: Di che si trattava?
1: Erano
0: perché
1: proprio...
0: non erano quelli del decalogo?
1: Assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui, in qualche modo, forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Commessi d'amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
0: Beh, dipende anche. I tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
1: ma quello
0: è necessario,
1: cosa.
0: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
1: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva. Adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
0: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi?
1: O no? Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
0: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
1: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no? La complessità.
0: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie?
1: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
0: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
1: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima.

0: vittima, e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione, e gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati negli ospizi o negli hospice.
0: Ah sì, sono cose

0: molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umidi, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale, qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
0: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
0: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo, il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole, e decise di farsi intervistare, e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
0: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
0: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli aiuti.
1: Una ONG.
0: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
0: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio, e è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì. Nulla ha senso, no?
0: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima

0: domanda che si fa un bambino quando ragiona: da dove arrivo, da dove vengo, dove andrò, che cosa succede, qual è il senso della mia vita. Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo, Rai.
1: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
0: Che cos'è il servizio pubblico?
1: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio pubblico.
0: Ma anche raccontare cose belle, no?
1: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
0: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
1: sì, certo,
0: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
1: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
0: Che papà è? Che padre è?
1: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
0: Prima facendolo inviato era dura, eh?
1: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, io fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui. E devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo. E questa cosa in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po', in qualche modo.
0: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
1: Però ci sono delle cose che
0: lo viviamo in modo diverso.
1: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
0: Comunque ci sono priorità.
1: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
0: Il tuo figlio è la priorità.
1: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
0: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
1: Ah, sì, tanto.
0: Sì, piace. Tanto. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare. Ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
1: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
0: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
1: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
0: Bellissima, bellissima. Perché?
1: È perché un po'... Mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
0: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
1: Sempre, sempre.
0: Grazie tantissime.
1: Grazie
0: davvero.
2: Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza.

0: Sean Penn e Robert De Niro nel film Non siamo angeli. Tra poco, su TV 2000.
1: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
3: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
4: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
3: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
4: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
8: Prova Danacol.
9: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Dal 10 al 23 settembre. Banane a 89 centesimi al chilo.
12: Che favola.
10: Basta un Penny.
13: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
14: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
15: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
16: e godersi la vita.
17: Brondi, chi parla?
18: Ci sono mattine più pesanti di altre.
19: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
20: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Togliere la vita ad una persona non è un fatto insignificante, né noi lo facciamo con leggerezza. Quest'uomo ha ucciso e quindi sarà ucciso. Verrà portato giù e gli raseranno completamente la testa. Avrà la possibilità di confessarsi, se lo desidera. Dopodiché noi proveremo il nostro congegno e allora le luci si abbasseranno. Una volta, due volte e alla terza volta la sua anima balorda andrà in un bel posto nuovo e lascio a voi immaginare dove si trova questo posto nuovo. Non ho alcun dubbio che i vostri pensieri saranno tormentati. Teneteli per voi. Non voglio dimostrazioni. Non voglio commenti. Potete portarlo via.
1: Muoviti!
2: Ci vediamo, ragazzi.
3: Addio, Bob.
4: Non si parla!
3: Che cosa farai? Gli porterai via la roba da mangiare,
5: sì.
3: Figlio di puttana?

0: poi il giovane Montalbano e poi ancora con Pio Amedeo, insomma ne abbiamo nel corso di questa puntata, però oggi ti abbiamo invitato per parlare di questo film, anzi ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito, che si intitola Io più te. È un film romantico, però anche tosto, no? Come a volte è l'amore. Direi questo per te però è un ruolo un po' di svolta, perché qui sei una donna veramente di quelle che apparentemente sono molto decise, determinate, che stanno in fatto loro, è così?
1: Sì, ho avuto la fortuna, devo dire, di interpretare sempre donne molto decise e molto determinate, come la magistrata Francesca Morvillo, come appunto Giuseppina Saffiotti Florio, tutte ovviamente che attraversano epoche diverse e privilegi, diritti ed obblighi di epoche diverse che ovviamente vanno a ricadere sempre sulle donne. In questo caso è una ginecologa mia di 36 anni, una professionista affermata, una professionista che ha un controllo assoluto dell'ordine della sua casa, della sua vita, di quello che è il ciclo. Di quello che deve accadere e di quello che non deve accadere. E quindi utilizza le app di incontri, diciamo, per gestire appunto anche le relazioni. Scelgo, senza dover per forza interagire, utilizzo, quindi ho un rapporto che voglio, sessuale o meno, se poi mi va o no, e poi dopodiché fingo di essere qualcun altro per non essere rintracciabile.
2: E quindi non ti chiami Chiara? E non fai nemmeno la fotografa? Guarda, non mi interessa più niente. Ah, e stai serena, non ti venga a cercare.
0: Ma e poi però a un certo punto le cose cambiano, perché è vero che è così, però poi a un certo momento incontra, che è il protagonista del film insieme a te, no, Matteo Paolillo, che poi ricordiamo per Mari Fuori, uno dei protagonisti di questa serie di grande successo, tra l'altro se non ricordo male cantava anche la sigla,
1: sì.
0: Tra l'altro. Ecco, qui le cose cambiano e è una persona diversissima da lei, perché non solo c'è una differenza anagrafica, no? Ma è anche diverso come modo, come carattere. Questa storia forse ci dimostra che se si vuole davvero l'amore, no, anche tra persone diversissime può esistere. Che ne pensi tu?
1: Io penso che ci racconta un po' la situazione di oggi, cioè una donna affermata, una donna che ha la sua casa, una donna che ha la sua indipendenza economica, non deve per forza sottostare a quelli che erano canoni di un tempo, cioè ai tempi alle figlie femmine si diceva devi trovarti uno che ha una casa, che ha un buon patrimonio, perché ti deve campare. Le donne oggi, alcune purtroppo, alcune ancora hanno una diciamo una dipendenza economica e sociale e quindi devono rispettare delle decisioni altrui, ma lei invece è libera e in questa libertà si può concedere di stare con un ragazzo più giovane, di un ragazzo che ancora non ha un lavoro fisso, di un ragazzo che è un poeta, un sognatore e che le porta appunto forse un brio e una possibilità.
3: C'è un figlio ti cambia la vita, io non sarei mai una brava madre.
2: Non è vero. Ti aiuto io.
3: E ho di che parli.
0: E poi piano piano si convince anche
1: sì,
0: lei,
1: lui
0: no?
1: Lui riesce a leggere lei in un modo, è riuscito a trovare qualcosa, ma soprattutto è il primo che probabilmente è riuscito a sfidarla, cioè a farle sentire che c'era un confronto.
0: Senti, sento da come ne parli, insomma mi sa che sei anche un po' tu così, non lo so.
1: Beh, io assolutamente ho necessità di un confronto, ma in generale.
0: Certo, tu dici in generale.
1: Sì, sì, no, devi assolutamente frequentare persone che ti permettono un confronto, avere persone che comunque non sono stimolanti nella tua vita, credo che porti un po' a un appiattimento, ma soprattutto...
0: E le devi andare a cercare, perché non se ne incontrano tante, però vale
1: così,
0: la pena.
1: Vale la
0: bisogna
1: pena.
0: Bisogna sapere scegliere. Se è un momento esatto in cui hai deciso, io farò l'attrice.
1: Allora, il momento esatto credo che sia stato... anzi, lo so quando è stato. È stato in cima al castello di Aci Castello, dove portavo Lady Anna, quindi per Riccardo III di Shakespeare, ed è stato l'anno prima di partire, l'anno in cui avevo già diciamo fatto l'iscrizione per il bando per provare ad entrare al centro sperimentale, poi è andato bene. Ricordo tutte le sere, c'erano tantissime stelle cadenti, lì ad Aci Castello c'è una luce e un mare incredibile, e quindi ogni volta quando uscivo di scena, guardavo il cielo, ho beccato tutte le sere una stella cadente e tutte le sere ho espresso lo stesso desiderio. Si è avverato e credo di avere capito lì, maniando anche i pupi, che è una terminologia che si usa per chi è puparo, quindi che giostra appunto i pupi siciliani, ho avuto l'onore, grazie alla famiglia Napoli, di incarnare qualcos'altro e forse ho capito per la prima volta cos'era dare voce a qualcosa di diverso da noi. E quando riesci a dare voce a qualcosa che è di legno, che raccoglie tradizione, che ha grande artigianato dentro, lì forse ho capito la magia di poter spostarti da te e dare voce a qualcos'altro.
0: E poi però da lì a realizzarlo, e poi si è realizzato, perché ti sei trovata dentro il giovane Montalbano, ti sei trovata in Macari, che lo ricordiamo, le amiche e gli amici che ci seguono, è una serie televisiva di grande successo.

0: questo, però hai fatto anche, diciamo, dei progetti di cui ci siamo interessati anche noi. No, ma anzi, devo dire che hanno entusiasmato il pubblico perché,
1: sì, insomma.
0: Hai lavorato con Pio Amedeo, sì. No? E un film che tra l'altro ha aperto un po' la strada anche al fenomeno Zalone, perché loro hanno incassato tanto nei mesi precedenti.
1: Abbiamo in testa i comici.
0: E quindi come la mettiamo questa
1: cosa? La mettiamo con l'accettazione che ha probabilmente anche un periodo storico in cui ci vuole una grande coscienza anche politica e la gente ha bisogno di divertirsi, di svagarsi e di allontanarsi da quelli che sono i drammi quotidiani. E che c'è bisogno di ridere, che abbiamo una grandissima cultura e che la comicità non è solo becera, ma invece c'è una grande costruzione dietro. Se conosciamo poi Checco Zalone, appunto, sappiamo il suo percorso artistico, le sue lauree, sappiamo quanto impegno c'è dietro la comicità, è uguale per O Vita Mia con Pio Amedeo.
2: Pio, un video per te.
1: Io ho avuto la possibilità di conoscere due persone meravigliose e c'è un lavoro dietro incredibile, non è mai quello che è apparenza, ma è sempre una grande struttura dietro. Chi riesce, a meno che non sia appunto supportato da non so chi e da quale famiglia, però solitamente vuol dire che si è impegnato e crede davvero in quello che fa.
0: Tua mamma ha un cinema a Catania, il Cinema King, giusto?
1: Sì, abbiamo in cogestione questo.
0: Ecco,
1: questo
0: che cinema. Poi che segui sì, anche tu. Quindi è una passione per il cinema, diciamo che quindi stiamo scoprendo tanti volti di te, perché appunto attrice, poi vedremo pure cantante, vediamo. Però qui è proprio, parliamo di gestione cinematografica, cioè di quello, di un luogo dove il cinema arriva ogni settimana al pubblico, no? Ecco, allora qui come la mettiamo? Perché voi fate un cinema di sé, cioè,
1: sì.
0: E come si definisce? Perché appunto scegliete alcuni titoli, non altri, qual è il pubblico?
1: Allora, c'è una distribuzione che ovviamente si rivolge a determinate sale. Noi anche a livello di struttura e di collocazione non abbiamo una grande utenza come può avere per esempio un multisala. Quindi è una sala piccola, una sala storica di Catania, è l'ex appunto Sala Mirone. È un luogo magico per me, un luogo di aggregazione necessario, che è necessario in ogni città perché stiamo perdendo il contesto della socialità,
0: sì.
1: Di rincontrarsi. È una cosa che mi appassiona sempre, mi ha sempre fatto felice. Io sono una persona che va anche a cena da sola, che decide di ritagliarsi del tempo e va al cinema da sola e ne vado orgogliosa. Ed è bello in certi luoghi come l'Intrastevere a Roma, come altri piccoli gioielli che ci sono a Roma, andare in un luogo anche da soli e poi ritrovarsi a chiacchierare con dei veri appassionati di cinema che non, diciamo, che non consumano un prodotto solo perché non sanno cosa fare, ma perché hanno anche studiato e scelto il film e ti chiedono del regista e vogliono sapere di più. È bello.
0: Quindi il pubblico anche si fida, no, di quello che voi proponete?
1: Sì, sono affiliati, sono assolutamente persone che amano la sala e che amano il contesto che viene offerto.
0: Vabbè,
1: nella
0: ti stuzzico
1: sala.
0: Un po', però quindi Pio Amedeo lì non l'hai fatto?
1: No.
0: Non l'hai fatto, beh, Zalone.
1: Ma comunque ti dico, Pio Amedeo e Zalone, non c'era l'utenza, cioè non c'era anche volendo, lo spazio, lì c'è bisogno delle multisale, c'è bisogno delle sale
0: è vero,
1: enormi.
0: Dici alla fine, quindi diamo spazio.
3: Sì. Questi ragazzi che crescono bevendo latte e mafia hanno bisogno di noi.
4: Condividete gli stessi ideali, la giustizia, la lealtà, la volontà di cambiare il mondo.
0: Parliamo di un altro progetto bello. Ecco, questo film lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, perché sono quei film che un tempo venivano definiti belli e invisibili, perché probabilmente non ha trovato proprio il suo pubblico, ma è assolutamente da riscoprire. Si chiama Francesca e Giovanni, no? E questa è ispirata a una storia vera, personaggio reale. E lui è Giovanni Falcone e lei è stata la sua seconda moglie, quindi questa storia
1: d'amore. La magistrata Francesca Morvillo, sì.
0: La magistrata Francesca Morvillo, quindi questa storia d'amore ma anche di coraggio. Per te da siciliana che cosa è stato interpretare questa storia che è fortissima?
1: Per me è un grandissimo onore perché appunto il fuoco per la prima volta viene spostato su una persona che sembra quasi un personaggio inventato. La magistrata Francesca Morvillo viene solo raccontata come la moglie di Giovanni Falcone e si perde tutto invece il suo impegno sociale, si perde il suo lavoro nella periferia, si perde il suo riscattare i figli dei mafiosi che hanno ricevuto come eredità soltanto appunto la piazza di spaccio.
5: È stato un massacro.
6: Il mare nostro non c'è nessuno pesce cane.
7: È possibile che ci sia un prezzo da pagare se davvero vogliamo cambiare le cose.
1: E con ciliegina sulla torta che poi alla fine sono stati separati e quindi non sono più nella stessa tomba. E questo credo che sia un grande dolore e spero che prima o poi, vorrei anche io fare qualcosa, possano essere rimessi insieme, perché credo che sia il minimo per una coppia che si è spesa così e che è stata così unita.
8: A volte mi dimentico di respirare, paura di sprofondare e di risolvere i problemi. E allora taglio tutto, mi viene bene, benissimo. Buon lavoro.
9: Forse la tua felicità non è qui.
0: Senti, a questo punto del tuo percorso, per te il cinema cos'è?
1: il cinema è una grande possibilità di cambiare le cose. Il cinema è uno sguardo diverso, il cinema è una possibilità di viaggio per chi non può viaggiare, è una possibilità di svolta emotiva, di sentire. Anche per esempio io ho una delle mie migliori amiche che è sulla sedia a rotelle e io so quanto per lei sia fondamentale il cinema, perché è una possibilità di muoversi, di viaggiare, di fare ciò che lei non può più fare. Quindi è un'esperienza culturale, un'esperienza di vita, un'esperienza quasi, vorrei dire, fisica, che ti permette di far vibrare il corpo e di farlo vivere di nuovo, quindi vive il cinema.
0: E io ti auguro davvero di viverlo a 360 gradi, come ci hai raccontato, e lo dimostrano i tuoi occhi, con grande sincerità nel corso di questa intervista. Allora, grazie
1: a te.
0: Grazie a te. Bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Bello.
5: Se l'Italia non prende Fiume, Fiume si prenderà l'Italia. L'impresa di Fiume, il suo protagonista Gabriele D'Annunzio, rivive ora in un film che ci racconta una storia del passato, ma una storia che è ricca di implicazioni anche per il mondo di oggi. Questo film è diretto da Arnaldo Catinari, che è uno dei più importanti direttori della fotografia del nostro cinema, e ha due protagonisti molto amati dai più giovani, Nicolas Maupas e Valentina Romani. E naturalmente c'è anche l'amore.
10: La rivoluzione, Giulio, è come una festa.
11: Io ho intenzione di far sentire la mia musica al mondo intero.
12: Vorrei sostenere la vostra causa in ogni modo. Ma deve stare molto attento a chi fa sedere alla sua tavola.
11: Dare la caccia ai disertori era il mio lavoro. Così come oggi è sapere ogni cosa su ogni persona alla ricerca di D'Annunzio.
13: Non ti muovere!
12: Siamo dalla stessa parte.
5: Vorrei sapere perché è importante raccontare questa storia oggi e che cosa ci dice di oggi, al di là dell'elemento poi chiaramente della storia d'amore e dell'intreccio che c'è.
14: Quella pagina di storia lì l'abbiamo studiata un po' scappando dalla storia. Cioè è stata una cosa, io mi ricordo al liceo l'abbiamo studiata così, come fosse un appendice della storia di D'Annunzio, no? E invece fondamentalmente è una storia incredibile, mai raccontata. Ho raccontata molto poco, e sono 20 mesi di rivoluzione, è un 68, 50 anni prima del 68, dove tutto sarebbe stato possibile, dove un poeta incredibile prende una città con un manipolo di legionari che erano poi tutti ragazzi che venivano dalla prima guerra mondiale, insomma. Questo stato anarchico, comandato diciamo fondamentalmente da ragazzi giovanissimi, tutti arrivavano dall'Europa per vivere questa fascinazione di Fiume. Era un po' una piccola Repubblica di Weimar, però in un tempo compresso.
11: La rivoluzione conta, nient'altro. La mia vita è irrilevante al cospetto di ciò che stiamo facendo.
15: Comandante, lei è la rivoluzione. E tutti sanno che per fermarla bisogna tagliare la testa del serpente.

0: giuri fedeltà al Carnaro. Mi porti il responsabile, Brandi. Dobbiamo dare un segnale di forza. Il mondo ci sta guardando.
1: Io ogni tanto scherzando mi piace autodefinirmi un anarchico in cerca di Stato, nel senso che l'anarchia ha come il compito in qualche modo di contestare lo status quo, ecco. Dico in cerca di Stato perché dal mio punto di vista lo Stato è un po' schiacciato in questo momento, no? Sono sempre dei poteri sovrastatali, sovranazionali che in qualche modo governano le scelte dello Stato, quelle più importanti, parliamo politica estera, militare, economica.
2: Invece qua io credo che si metta in risalto proprio questa eresia politica che è successa lì a Fiume, non a caso, quando un eretico che diciamo promulga la libertà dei costumi, la libertà anche delle... E infatti ha dato fastidio questa grande libertà e quindi è stato poi bombardato e costretto alla resa. È stato proprio, ci pensavo in questi giorni, proprio un discorso proprio come visto come un eretico. Proprio dai politici, quindi dà fastidio perché lui non si è imposto contro qualcuno, lui ha voluto lì creare un qualcosa come un'ideologia, un'utopia e portando la fantasia al potere ha dato fastidio.
3: Voglio un rapporto ogni 12 ore, D'Annunzio non deve sapere niente.
4: Dietro l'attentato non ci sono gli anarchici, ma qualcuno che dalla fine del Fiume ha solo da guadagnarci.
5: Bisogna essere pronti ad agire per il popolo. Nonostante il popolo.
6: Se l'Italia non prende Fiume, Fiume si prenderà l'Italia.
7: Era un momento fatto di passioni, no? Di idee che poi si possono condividere come non condividere e poi tutto sommato anche di amore, no? Perché c'è pure questo, certo, in questa storia, no?
8: Assolutamente, il sogno, no? Beh, sicuramente è un momento difficile, un momento in evoluzione continua, un momento in cui è tutto incredibile e ciò che nel caso dei nostri personaggi tiene ben ancorati i piedi per terra sono proprio i sentimenti, il loro potere salvifico in un mondo che intorno a loro cambia, sta cambiando.
9: Credo che le 500 giornate ci raccontano anche questo. Sembrava che da un momento all'altro qualsiasi tipo di persona, di potere, anche di utopia, adesso per usare un termine forse errato, però tutte queste cose potevano diventare, come dire, protagonisti in quel momento lì. E secondo me poi ci ricorda anche che la rivoluzione è sempre possibile, anche, anzi forse proprio nei momenti peggiori la rivoluzione è l'arma più sicura, diciamo.
7: Arnaldo Catinari è uno dei più bravi direttori della fotografia del nostro cinema, questo è bene ricordarlo a chi ci segue da casa. E quindi voi vi trovate in questo mondo bellissimo, Riccardo.
1: Beh, è stato fantastico, perché devo dirti, guarda, mentre giravamo il film ho avuto proprio la sensazione in alcune scene di vivere in un'altra dimensione, no? Avevamo queste scene con tante comparse di massa, di scontri, di fumo, di feste, appunto, con dei costumi bellissimi, la scenografia pazzesca. Questa è la magia del cinema, ecco. A me piace molto fare un film così, no? Perché veramente hai la sensazione di rivivere quell'epoca lì, che ovviamente è passata.
3: La persona che sta cercando non verrà.
10: No! Lasciami! Non voglio morti innocente sulla coscienza.
11: E chi ti dice che io sono innocente?
7: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi aspetto.

0: perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori, con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nel brano odierno, Pietro interroga il Maestro proprio su questo tema. Signore, gli chiede, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Le sue parole mostrano un cuore generoso. Il numero 7, infatti, nella Bibbia simboleggia la pienezza. E perdonare 7 volte vuol dire perdonare con grande larghezza. La risposta di Gesù, però, va oltre. Non ti dico fino a 7 volte, afferma, ma fino a 70 volte 7, cioè oltre ogni limite, senza misura. E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore racconta la parabola di un servo che aveva, nei confronti del suo padrone, un debito così grande da essere praticamente insolvibile. Ottenuto nel condono per pura misericordia, non aveva però mostrato la stessa pietà nei confronti di un suo compagno, e per questo era stato rimproverato e punito severamente. Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo, per un momento, ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito: seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione. Chiediamo allora alla Vergine Maria, Madre di Misericordia, che ci aiuti a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo, e a diffondere con coraggio e costanza la luce serena e risanante dell'amore che vince l'odio e disarma ogni rancore. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Via mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitat ab in nominis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: Dignum officiam promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
1: Et lux perpetua luce ad eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Est sol nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana,

Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world. Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria. Ed ora saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del Brasile e a quelli di diversi altri paesi. Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma, il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri, i fedeli di Dolianova in Sardegna e i pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita. A tutti voi auguro una buona domenica.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.